mondo. Lo sentite il ritmo?

0: del capo. Il momento ghiacciato.
1: RTL 102.5 Time.
2: Anche a Pietrasanta, in provincia di Lucca, sono le 3 del mattino.
3: RTL 102.5 Giornale Orario. Via Radio. Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie?

0: materie prime passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Distruggi
3: così. Ah, e dammi il tempo di bere.
4: Esatto, poi allora ci distruggi. E infatti?
3: Ti sei cambiato d'abito?
4: Yes.
3: Messo lo spacco bello.
4: Non hai capito.
3: Hai messo il tacco bello.
4: Buonanotte amici, buon giovedì, sono le 3.01, giovedì 13 di agosto, questa è RTL 102.5, Malanotte No Summer Edition, in diretta da Milano Andrea Tuzio e in diretta da Lipari, dal Tourmalin, il buon Armando Piccolillo. Buonanotte Armando.
3: Buonanotte Andrea Tuzio con una Z,
4: bravo,
3: signore e signori.
4: Bravo, imparato.
3: In diretta, come dicevi, come dicevi dal Tourmalin di Lipari, staremo insieme per circa 3 ore, come al solito,
4: sì.
3: La notte è completamente vostra, quindi chiamate.
4: Sì, 02 25 15 15, ci facciamo una chiacchierata, vi risponde Manuel Bella, tranquilli, non morde. Per quello che so, poi dipende, tu sai, hai informazioni diverse, certo. Armando, pare morda?
3: No,
4: meno male.
5: Solo bacini.
4: Solo bacini. E anche bacetti. Oppure potete inviarci un vocale al 378-378-1025. Amici, si comincia, che dici?
3: No!
4: Damo Power It!

0: American Woman, Lenny Kravitz su RTL 102.5, 3-9 minuti. Attenzione, la si fa nel calcio.
1: Sì, che cosa?
0: Ma come? Che chi abbiamo al telefono?
1: Veronica!
0: La
1: quindi
0: si fa nel
1: tutto
0: calcio.
1: Torna, Veronica, mamma mia, mamma, ragazzi.
0: Questa non l'hanno capito.
1: Ciao Veronica. Nemmeno io. E vabbè, ma che non la capisca io.
0: Allora, scusaci un attimo,
1: sì,
0: Veronica
1: dammi un secondo. Vai.
0: Allora, la Veronica nel calcio si fa quando sei sulla fascia e passi la palla indietro, una mezza torsione.
1: Sì.
0: Ok?
1: Tipo non farlo perché rischi un'anca,
0: no?
1: Credo.
0: Allora, andiamo da Veronica,
1: Veronica,
0: che è meglio.
1: Ciao. Veronica, buonanotte, benvenuta.
2: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a te. Dalla voce sento un po' di pesantezza, non so se Armando l'ha carpita. No. Credo che sia questione di partenze. Come mai? Ci dici dove sei? Geolocalizzati e che cosa stai facendo?
2: Sono di Casalmaggiore in provincia di Cremona.
1: Bene.
0: Scusa, Veronica, ma ti abbiamo per caso disturbato?
1: Credo
0: stavi
1: di
0: facendo
1: sì.
0: Altro?
1: Ma adesso glielo chiediamo. Stavi facendo altro?
2: Cosa?
1: Stavi facendo altro, sì. Veronica? Che cosa stavi facendo?
2: Siamo in macchina che stiamo andando in aeroporto.
1: Ecco, benissimo. All'aeroporto di?
2: Verona.
1: Verona, per andare dove?
2: A Zante in Grecia.
1: Brava, oh, bravissima. Ce l'abbiamo fatta. Ma in vacanza. In vacanza chi siete? Quanti siete? Cosa portate?
2: Siamo in cinque amiche.
1: Cinque amiche, che bello, ragazze. Mandateci una foto, fateci vedere la beltà che vi contraddistingue anche. 378 378 1025. Brave. Quanto tempo ci restate lì a Zante? La prima volta che andate in Grecia?
2: La prima volta, siamo fino a lunedì.
1: Ah, bello.
0: Va bene, Veronica. Beh, ti salutiamo, cara. Buon sonno. Continua a dormire.
1: Vabbè, ma tra
0: ciao.
1: Quanto tempo arrivate lì? Aspetta un secondo.
0: Stare,
1: tra quanto tempo
0: dormendo.
1: Arrivate in aeroporto?
0: Ma che c'è?
2: Alle 6 di mattina.

0: Sì, quindi state con noi tutto il tempo, mi raccomando, restate lì, ciao ragazze.
1: Sentite la musica che spinge.
0: Ce la, cioè, vi teniamo, dormire, vi teniamo sveglie noi, lasciate stare Armando, vi teniamo sveglie detto, noi.
2: Te l'ho detto io di mettere giù questa dormiva, no, scusami, anzi... Veronica, sai cosa ti faccio? Ti faccio un cucù
0: Marì, però! E lo fa Napoleone!

0: bella gente. Beautiful people, Ed Sheeran su RTL 102.5 alle 3:17 minuti nella settimana di Ferragosto.
1: Eh sì, amici, anche nella settimana di Ferragosto ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore. E ma a proposito,
0: come si vede che è tutto farina del tuo sacco, non leggi
1: ma ti
0: niente,
1: pare, ma come ti permetti, è tutto a memoria, ma lascia stare.
0: Bravo,
1: a proposito,
0: bravo,
1: di Beautiful People dovremmo avere, sì, chi abbiamo, Manu, scusami,
0: Patrizia.
1: Ciao Patrizia. Patrizia, buonanotte.
0: Patrizia.
2: Oh.
1: Ciao. Armando ha citato.
3: No, ma Patrizia, ma c'è il via voce? Non lo sai quando la levare.
1: Non si capisce niente, Patrizia.
3: Leva su via voce, subito.
1: Volevo dire che Armando ha appena citato una canzone della mia infanzia, Patrizia, del maestro Tony Tammaro. Indimenticabile,
0: che
1: grande Tony, ti abbracciamo ovunque tu sia. Sì, Patrizia,
0: ma mica è morto.
1: Ovunque egli sia, vabbè, ma è in giro, non è che sappiamo dov'è. Volevi parlare con Armando?
2: Andrea,
1: dimmi.
2: Sì, Patrizia,
1: vai.
0: Aspetta.
1: Stai zitto, falla parlare. Aspetta, vai, Patrizia, prego.
2: Armando, volevo dirti, sì, visto che sei al Livari, hai mangiato le olive con i cucunci?
0: Lascia fare, Patrizia, sono 15 giorni che sto mangiando insalate, pane cunzato, cucunci, olive, capperi, trick e track,
1: volevo chiedere a Patrizia che cos'è che sta mangiando Armando, se puoi... Un attimo,
2: le olive con i cucunci me le ha portate mia figlia da Lipari. I cucunci sono dei grossi capperi che vanno,
1: certo,
2: messi dentro le olive sotto sale.
1: Bene.
2: E sono buonissimi,
1: sì, ma
2: buonissimi.
1: Armando, come hai sentito, solo insalate in questi giorni. Ormai ci ha provato.
3: Patrizia, i cucunzi sono i capperi, quelli che hanno il giummo?
0: No, cucunci!
3: Cucunci! Quindi sono quei capperi...
2: Cucunci hanno un certo di picciolo, di gambo.
1: Esatto.
2: Sì.
3: Ok. Ho capito cosa sono.
1: Buoni, li ho mangiati due anni fa. Armando, quest'anno
0: Patrizia,
1: non li mangia.
0: Scusami tesoro, sono in onda sulla prima radiovisione d'Italia. Vorrei venire da voi ad abbracciarvi, ma non
1: può.
0: Posso. Sono delle falle.
1: Va bene.
2: Tienile a bada. L'ho promesso a Leo. In qualche giorno forse verrò.
1: Dai,
0: Patrizia,
1: ti aspettano.
0: Quando tu verrai a Lipari io sarò partito.
1: Non è vero. Ti aspetto.
2: Quando vai via, Armando.
0: Scherzo, Patrizia, vieni quando vuoi, non ci sono problemi. Solo che io dormo durante il giorno perché vado in onda la notte.
1: Giustamente.
2: Ma secondo te per me è un problema venirti a trovare di notte? Io non
1: figurati,
2: dormo mai, capirai.
1: Ma figurati, Patrizia è lì. Sembra quasi una minaccia.
0: Ma non avevi un problema al ginocchio e alla schiena, Patrizia, scusa. Mo vai pure a ballare.
1: Certo, vieni a ballare a trovare te. Grazie mille, Patrizia,
2: come
1: davvero.
2: No.
1: Grazie.
2: Ciao,
1: buonanotte.
2: Ciao, Armando, buonanotte.
1: Va bene. 378-378-1025, preferiamo i vocali, lo sapete. Oppure come ha fatto Patrizia, Armando.
0: Sì, 02-25-15-15, la notte o la mattina è vostra.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché?
2: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
10: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio.
11: E adesso tocca a voi.
12: Acqualete.
13: Acqualete.
12: What up?
13: Ottima mossa per le tue ossa.

0: senti il mare?
1: Lo sento, da lontano.
0: Lo senti?
1: Da molto lontano, però.
0: Era Saif con Parlare d'amore su RTL 102.5 alle 3.27 minuti. Lo sentite il mare? L'avete sentito? Ma avete visto fino a poche ore fa, insomma, siamo già al 13 di agosto, ma per convenzione per noi è ancora il 12. Quindi il 12, che cosa c'è stato intorno alle 19, caro Andrea?
1: C'è stata la famosa eclissi, no? Che io infatti ho chiesto fuori onda al nostro Armando, che è in una situazione privilegiata da un punto di vista
0: Ho goduto tantissimo, sai perché? Perché tutte le persone che sono salite a piedi, dove andate tutte, capito? Andiamo a vedere l'eclissi, questa cosa da 26 anni, andiamo tutti a piedi e poi con le bici, ma dove andate? Salita, ma no, è una cosa fantastica, arrivati là, nuvoloso.
1: Non si è visto nulla?
0: Che bello,
2: ragazzi, ma che ora era? Le 19 circa?
1: Tra le 19:30 fino alle 20:30.
2: Io alle 18 sono andato a dormire.
1: Hai fatto bene, uguale io, e quindi
0: scusatemi,
1: non abbiamo fatto.
0: Io mi segno questa cosa nelle cose che non frega niente.
1: E allora, per citare i Simpson, la stai segnando sulla tua macchina da scrivere invisibile. Ricordiamo che è meravigliosa.
0: Però io nella mia cattiveria ho goduto tanto che questi qua erano pronti con occhiali. Addirittura ho visto, vi ricordate, come si dice dalle nostre parti, o ferraiuolo?
1: Come no?
0: E quando va a saldare c'ha la maschera. Cioè c'era gente improponibile con la maschera del saldatore.
1: Armando, quello è un po' troppo secondo me.
2: Armando, tu sai che gongolare sulle sfighe degli altri, il karma te lo farà ripagare prima o poi.
0: Infatti no, scusate, voglio dire che il karma...
1: Guarda come ritira. Come
0: c'era, vi spiego, no? C'era Andrea De Sabato vicino a me... Ha sbagliato, ha preso lui e stasera ha bucato con la veste.
1: Davvero? No, ci dispiace, povero Andrea.
2: Ah, quindi il karma ha pure sbagliato.
1: Lo abbracciamo forte, vabbè.
0: Perché c'era un palo, c'era il palo, quindi il karma ha sbagliato
1: e ha preso lui. Capito? Ma stai attento, Armando, eh.
0: Oh, non rompete le scatole, voglio.
1: Arrivano YouTube su RTL 102.5, questa di Unforgettable Fire.

0: Woman, Peggy Goo e Aira Star su RTL 102.5 alle 3.36 minuti. Siete nella versione Summer Edition di Malanotte. No, in diretta dal Tourmaline di Lipari.
1: E anche dagli studi di Cologno Monzese di RTL 102.5. C'è qualcuno, sì. Lo sentiamo, Manu.
2: Ciao ragazzi. Ciao. Ciao Armando il capitano e Andrea il succursale. Ciao. Comunque l'eclissi io me l'ho sognata. Mentre dormivo, l'ho svegliato prima, ho visto una bella eclissi solare, sì. Invece nel mio sonno era molto bella, c'erano anche degli angeli a fianco
1: che
2: muovevano un po' la luna perché doveva stare pari col sole.
1: Ho capito.
2: Ciao ragazzi, un abbraccio da Lucio Moreno.
0: Ciao Lucio, non stai molto bene anche tu Lucio Moreno, ci piaci. Io volevo salutare un gruppo di persone che stanno partendo per una vacanza, sì, bellissima, ci scrive il nostro amico Franco, che andranno sull'Himalaya.
1: Davvero?
0: E sì, è la cosa più che sottolinea, dice: non mangeremo tanto salame, vogliamo mantenerci, come dire, un po'
1: leggeri.
0: Sì, leggeri prima di andare all'Himalaya.
3: Anche perché se siete troppo in carne, lo Yeti vi mangia.
1: Chi?
3: No, lo Yeti.
0: Lo Yeti.
3: Sull'Himalaya c'è lo Yeti.
0: Volevo dire, è famosissima anche un'altra cosa, cioè la salsiccia che si fa con l'Himalaya. La salsiccia di Himalaya,
1: ecco qua,
0: è buonissima.
1: Siamo arrivati alla frutta, amici. Noi eravamo già molto Malaya. Bassi. Scusate, siamo andati ancora più su.
0: La soppressata si fa con l'Himalaya, no? Questa è una cosa altissima, la capite?
3: No, l'ho capito, tu hai fatto l'anagramma, sei arrivato a talmente
1: tu,
3: così
1: aspetta,
3: bassetta.
1: Però voglio fare una domanda, Armando, tu preferisci quella dolce o quella piccante?
0: A me piace l'Himalaya
1: piccante, è un po' più buono l'Himalaya piccante.
0: Allora, l'avete capito, non siete rimbambiti.
1: No, ce la facciamo ancora, perché siamo ancora on top of the world, come cantano gli Imagine Dragons.

0: come diceva Andrea Tuzio, in cima al mondo con gli Imagine Dragons su RTL 102.5 alle 3.41 minuti. Amici, io volevo salutare Andrea, buonasera, se potete salutare me e la mia ragazza Simone e Mary in viaggio verso Galatina. Galatina famosa per le...
1: Galatine.
2: Le caramelle.
0: Bravissimo.
1: Hai visto?
0: Bravo.
1: Siamo sul pezzo qua, mica. No, ma dopo magari proviamo anche a sentirli, perché sono curioso, magari stanno andando. Non sapevo che Galatina fosse un punto di villeggiatura, allora, come si diceva una volta.
0: Andrea Tuzio, due punti, non mi piace Galatina, perché c'è andata.
1: Ma perché fai questo? Perché fai questi titoli? No.
0: Andiamo tutti a Galatina.
1: Sì, magari dopo ci andiamo.
0: Un pullman per Galatina. Evviva Galatina.
1: Simone e Mary, a tra poco, torniamo su.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
8: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
9: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.

0: Malanotte, bravo.
1: Sono un DJ
0: bravo.
1: E non vado mai a dormire prima delle 6.
0: Esatto, senti una cosa.
1: E sono le 3:46.
0: Quindi manca ancora un pochino. Senti una cosa, Moving to the Sun era una... Voleva sottolineare quello che hai combinato tu, più che altro quello che hanno fatto i tuoi compari isolani verso le vette dell'isola per guardare il sole. Si sono mossi verso il sole e tu giustamente li hai spernacchiati perché non si vedeva nulla.
1: E gliel'ho detto, ma dove andate? Ma perché io lo sapevo che comunque era nuvoloso. Capito?
0: Ma tu non ti sei...
1: Ma no, la cosa più bella è stata vedere davvero questa maschera del flash. Del flex, insomma, quando si salta quella roba lì che si mette davanti a
0: guarda ho visto che per guardare per guardare l'eclissi si poteva costruire una macchina stenopeica che tu sai
1: famosissima. Dai, la macchina
0: adesso
1: stenopeica.
0: Armando ci racconta come è fatta una macchina stenopeica.
1: Certamente, i giornalisti la utilizzavano molti anni fa, la stenografia stenopeica. Era quella. Non è quella.
0: Lo spieghiamo un'altra volta, magari.
1: Stenopeica significa è quella cosa lunga, tipo un cono, che tu guardi.
0: Con la proboscide.
1: Quasi, quella.
0: Quasi.
2: Molto fantoziana questa descrizione.
0: Era proprio quella roba lì.
1: Scusate, non c'era un vocalino?
0: C'è, lo sentiamo adesso.
3: Buongiorno, ragazzi. Ma senza andare fino all'Himalaya, Armando, te lo mando io un salame buono. Lì si fanno solo le cose bellissime, come i matrimoni.
0: Dove?
3: Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Buona giornata.
1: Ma non scherziamo, con questo accento del nord cosa vuoi fare il salame? Vieni da noi che ti dà la soppressata, ti diamo il capocollo, il prosciutto.
0: Però anche tu molto bene con i dialetti. Va bene. Arrivano i Red Hot Chili Peppers, Californication.

0: Sole e Francesco, la nuova canzone di Amélie su RTL 102.5. Siamo tutti qui alle 3.53 minuti. Insomma, il salame dell'Himalaya è andato
1: sì,
0: bene.
1: Sì, è andato molto bene. Ho scoperto che ci sono i campionati di salame, ma questo è un altro paio di maniche.
0: Sì, bravo, bravo.
1: Noi
0: bravo.
1: Siamo il programma a cavallo.
0: Himalayani, sì. Famosissimi Himalayani. Quelli,
1: no,
0: capito?
1: Vabbè, adesso...
0: Sei un
1: non ti permettere.
2: No, nell'Himalayano non si butta via niente.
1: Esatto. Noi esatto. Siamo, come dicevo ieri, siamo
0: non, non avete provato il prosciutto di Himalaya?
1: È altrettanto questo. Buono come il salame. Guarda un po'.
0: Sì,
1: la porchetta mi pare che facciano.
0: La porchetta
1: è il sangue dell'Himalaya, quello che ti faccio lasciare a te a breve. Che facciamo? Lo lasciamo lì? No, ci facciamo il sanguinaccio. Dicevo che noi siamo il programma non solo a cavallo tra un giorno e l'altro, ma siamo anche il programma ponte tra tra un giorno e l'altro. Ma devi sapere, non fa niente.
0: Ponte, che c'entra il verso col ponte?
1: No, è il cavallo. Sei rimasto indietro di una battuta.
0: Cavallo,
1: aspetta, facciamola bene perché siamo il programma a cavallo. Ok, e siamo anche il programma ponte tra un giorno e l'altro. Facciamo anche da ponte per i nostri very normal people. Sentiamo.
3: Buongiorno Andrea, buongiorno Armando, Benedetto il lattaio. Scusatemi, ma vorrei approfittare del vostro mezzo per lanciare un appello al mio amico Santino il Mungitore. Lo pregherei di contattarmi, considerato che cambia un numero di cellulare al mese e non posso più chiamarlo. È solo per sincerarmi di ritrovarlo come lo avevo lasciato qualche anno fa. Naturalmente non vi devo chiedere né soldi né favori.
1: A posto
3: vi ringrazio e resto in attesa di una sua chiamata.
0: Ma Benedetto, ma scusami tanto, ma utilizza Facebook, Instagram, Twitter, quello che vuoi, insomma, segnale di fumo, ma che ti chiami noi?
1: Esistono tantissimi metodi alternativi, ma lui ha scelto noi. Non ci possiamo fare niente, siamo i più belli di tutti, Armando, guardaci.

0: Paul Simon e Art Garfunkel, The Boxer su RTL 102.5. Andrea, una prima ora volatissima.
1: Volata, tranquilli, ce ne sono altre due. Intanto 378-378-1025, preferiamo i vocali, vogliamo sentire la voce, possiamo anche sentirla volendo anche allo 02-25-15-15. Ci fermiamo, torniamo tra poco.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Rognano, in provincia di Pavia, sono le 4 e un minuto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Volevo fargli innalzare il livello di protezione, le parole di Lavitola, riportate da Sergio Cola, avvocato difensore dell'ex editore giornalista, che non ha spiegato però se Ranucci sapesse dell'attentato. L'eclissi totale di sole. In Spagna, isole Baleari, Islanda e in Italia nelle regioni centro-settentrionali, ieri al tramonto tutti col naso all'insù per ammirare lo spettacolo della stella nascosta dalla luna. Fuori dall'Europa l'eclissi è stata visibile in Groenlandia, in alcune zone del nord-est degli Stati Uniti e del Canada. Un simile evento non si verificava in Europa da 27 anni. Restano sospesi fino alle 2 di notte del 14 agosto i voli sull'aeroporto di Catania per l'emergenza cenere dell'Etna. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, ha dichiarato il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, ricordando che già nel 1999 aveva suggerito la delocalizzazione dello scalo. Si attende la fine della quarta ondata di calore che sta stringendo l'Italia nella morsa dell'afa, ma già nelle scorse ore ci sono stati temporali in Toscana, con tanti interventi dei vigili del fuoco in provincia di Firenze e nel Grossetano, pioggia anche nel Lazio e in Campania. Venerdì scenderanno a 7 le città col bollino rosso. Era l'ultima notizia, ora la viabilità.
2: Via Radio.
4: Ben trovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete, nessun particolare disagio per chi è in viaggio. Vi ricordo che sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 del mattino resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento il tratto tra Orte e Orvieto in direzione di Firenze. Chiusura analoga sulla 12 Genova-Sestri-Levante per il tratto tra Recco e Genova-Nervi in direzione di Genova. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è davvero tutto, fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Amici, siamo tornati 4.03 di giovedì 13 di agosto. Questa è Malanotte No, Summer Edition. Andrea Tuzio in diretta da Milano, mentre dal Tourmalin di Lipari c'è Armando Piccolillo. Buonanotte, Armando.
0: Esatto, insieme fino alle 6. Allora, avete sentito, ragazzi? È il 2 settembre all'Arena di Verona. Torna il Future Hits Live e anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare. Quindi acquistate subito il vostro biglietto. Adesso!
1: Sì, non dopo.
0: Altrimenti, perché poi dite, ma non ce l'avete detto.
1: E invece ve l'abbiamo detto, così come ma vi diciamo. Che al 378-378-1025 vogliamo sentire i vostri vocali, grazie, oppure 02-25-15-15.
0: Come al solito lo sapete, la notte è completamente vostra, stiamo parlando, abbiamo una spolverata di tutto.
1: Beh,
0: perché siamo un po'
1: noi sul tappeto mettiamo qualsiasi cosa.
0: Anche sotto.
1: Soprattutto sotto. Power it!

0: Paid My Dues di Anastasia su RTL 102.5. Sono le 4:10 del mattino. Buongiorno,
1: buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Prima abbiamo letto il messaggio dei nostri Very Normal People che stavano andando a Galatina. Sì. Ci scrive Roberto, tornando alla meta dei ragazzi di prima, Galatina, lo sapevi Armando che è la città dove nasce il pasticciotto?
0: Ma certamente.
1: Io non lo sapevo.
0: Famosissimo pasticciotto di Galatina.
1: Che è nato lì. Come si chiama il pasticciere che l'ha inventato il pasticciotto?
0: Galatotto.
1: Si chiama Nicola oppure Andrea? Nicola. Su questo ci sono dei dubbi. Ascalone. Te lo volevo.
0: Vabbè, ma che ce ne fosse? Niente. L'importante è che sia buono il pasticciotto.
1: Tu lo mangi? Scusa. Lo preferisci la crema o con anche la marena dentro?
0: Bello la marena, preferisco la marena anche io.
1: Sempre invece riprendiamo i messaggi che si mandano i nostri Very Normal People, perché abbiamo le risposte, sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Da Santino al Mungitore da Cremona e le sue mucche bianco-nere. Piccirito, sai perché la città di Cremona si chiama le 3T? Dato che sei un uomo di cultura, molto intelligente, dopo di me. Ciao!
1: Tu lo sapevi, sai perché si chiama la città delle 3T?
0: Boh, non lo so, le tre tigri.
1: Tre tigri contro te. Contro tigri. Tre tigri. Bene, Santino Mungitore risponde anche a Benedetto. Santino. Ecco.
0: Come dice il nostro.

0: amico Alberto Bisi, sì, mettici dell'acqua in quello che bevi ogni tanto,
1: perché essendo un santino
2: Gemini, come poi... mai si chiama la città delle tre T Cremona?
1: Attenzione, perché c'è una richiesta all'intelligenza artificiale.
0: Dorme Gemini,
1: effettivamente
0: sta dormendo. Minchia che intelligenza.
3: Asking about the traditional nickname of Cremona.
1: Sì,
3: la città delle tre T. No tool calls needed, keep it direct.
1: Boh, io sapevo che Bologna fosse la città delle tre T, che sono tortellini, torri e tette.
2: Ah, bello.
0: No, io conosco solo una tigre di Cremona, che è Mina e basta.
2: Io conosco 33 tigri contro 33 tigrotti, non lo so manco dire.
0: Anche il Trentino andava bene.
1: Esatto, perché 33 trentini
0: andarono a Trento.
1: Tutti e 33
0: trotterellando.
1: Bravo! Musica, grazie.
0: È meglio, decisamente. Come diceva il puffo quattro occhi. Vabbè, amici, dai, fatevi sentire da uno bravo.
2: No, allo...
1: anche volendo, che fa sempre bene, secondo me.
0: Al telefono, dai, 02 25 15 15. Prendete un telefono, ma cosa dico? Anche due telefoni.
1: Sì. Arriva Dracula Remix. Questi sono i Tame Impala insieme a Jenny.

0: Mr. Bruno Mars su RTL 102.5, Look Out of Heaven. Alle 4:19 minuti, allora siamo Andrea e Armando, Summer Edition, la versione, quella di Malanotte, no!
1: Esatto, e abbiamo due risposte dei nostri veri normal people sulla questione Cremona e la città delle 3T. Ripeto, io sapevo di Bologna che fosse la città delle 3T, ma evidentemente...
0: Hai sbagliato, Andrea.
1: No, magari, allora, questo lo dici tu.
2: O magari c'è
1: no,
2: una...
1: perché...
2: una simbiosi.
1: Esatto.
0: Avete sbaglia.
1: E niente da fare, sentiamo cosa dicono gli ascoltatori.
3: Cremona si chiama la città delle 3T, sì, perché c'è il Turun, Torrazzo e Tettazze.
1: Ah, hai capito. Hai capito.
0: C'entravano.
1: Le tette c'entrano sempre, per fortuna, e va bene così. E...
0: anche ieri ne abbiamo parlato.
1: Guarda a caso. Ce n'è un altro.
4: Ciao
1: sempre
4: a tutti, Giacomo da Cremona.
1: Ciao, da Cremona.
4: Allora, Cremona la città delle 3T.
1: Sì.
4: Turon, Turas e Tetas in dialetto.
0: Vedi che quello.
4: Torrone, Torrazzo, la torre di Cremona.
1: Ah, vedi.
4: E Tetasse, perché si dice che le cremonesi siano ben fornite.
0: Evviva le cremonesi!
1: Sì, sì, sì. Fondamentalmente è lo stesso motivo per il quale chiamano Bologna la città delle 3T. È identico. Tranne che
0: se
1: da una
0: Cremona
1: parte.
0: Che c'entra, ma è Cremona, non è Bologna. Hai sbagliato.
1: Hanno la stessa definizione. La città delle 3T, mannaggia, te vengo fino al Lipari. Dicevo che.
0: Anche al sud ci sono molte T. Al
1: ah,
0: sud,
1: Napoli, assai. Soprattutto l'ultima. Ah,
0: no,
1: beh,
0: ma non,
1: come
0: ma
1: diceva
0: che,
1: Totò.
0: Sì, ma, Totò.
1: Fai
0: esatto,
1: prendere
0: però...
1: aria all'epidermide.
0: E ancora.
1: Va bene, amici. Noi torniamo tra poco, voi restate lì.
0: Forse.
1: Dipende. Vediamo.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play in streaming on demand.

0: ascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
3: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Nel regno animale il canto d'amore si fa, per esempio c'è il gallo cedrone, sì, che si muove in un certo modo, c'è il coccodrillo che fa il canto d'amore. Il coccodrillo
2: fa?
1: Quando vibra fa così. Capito? Il gatto invece, sì, fa così.
2: Signori, okay, abbiamo, sì, il più grande imitatore dei canti, grazie, d'amore degli animali, grazie, che questa terra abbia.

0: mai visto. Complimenti.
1: Bravo.
0: Un applauso Armando Piccolini.
1: Grazie.
0: Bravo, Armando.
2: Ma chi sei?
0: E come dice la tua maglietta, ma chi sei? Ma chi sei? Volevo dare il buongiorno, perché ce lo dà a sua volta a noi, grazie alla compagnia che ci fate lungo tutta la notte dalle guardie giurate di Vittoria nel Ragusano. Li salutiamo tutti, ragazzi.
1: Questo, ciao. Sapete chi era questo? Chi?
0: Questo che cos'è?
1: Era un po' il coniglio quando fa il coniglio. Quando
0: vedete,
1: ha un
0: le sa tutte, le sa tutte. Sentiamo un paio di vocali.
3: Ciao Andrea, Armando. Ciao. E anche i ragazzi alla regia. Allora, è sempre bello ascoltarvi.
0: Grazie.
3: Ma ieri nella mia notte insonne dal letto di casa era meglio piuttosto che qua al lavoro oggi su 50 gradi. Andrea Pasticcio di Venezia, bravi.
0: A letto è sempre meglio, come no?
1: Certo, no, ma a letto si dorme, ragazzi.
0: Ah, sì?
1: Alcune cose non si
0: come
1: fanno,
0: no?
1: A letto si va a dormire.
0: E com'è? E tutto il resto?
1: Tutto
0: tu lo
1: il
0: fai
1: resto è noia.
4: Buongiorno. Io non so di cosa state parlando, perché ho appena finito il lavoro per compilare moduli, forme e quella roba là. Ho acceso e il programma è cambiato, no? Comunque volevo salutarvi e auguro una bellissima giornata.
0: Grazie.
4: Con bellissime notizie.
0: Speriamo.
4: Io vado verso casa, tra poco devo dormire perché sono camionista, ho finito il mio turno. Amedeo, un saluto dal Regno Unito.
0: Ciao, vedi? Perché tu devi sapere che c'è un ascoltatore di Malanotte Noni in ogni città del mondo, amico mio.
1: Certo,
0: in ogni città del mondo.
1: Beh, cioè, dite tutti.
0: Vabbè, è la verità. Richard Ashcroft.

0: Herrings, si titola così la nuova canzone di Malcolm Todd su RTL 102.5. Sono le 4:34 minuti e ci sono un bel po' di messaggi al 378-378-1025.
1: Sì. A proposito, volevo però accodarmi al messaggio che ci è arrivato. Un saluto anche dalle guardie giurate di Siracusa, Alessio e Fabio, perché prima ne abbiamo letto una da sempre nel Ragusano, no? Sì. E quindi salutiamo anche loro, ma li salutiamo tutti. E ci sono dei vocali.
2: A proposito di peculiarità dei territori, sì, vi racconto una cosa che mi succedeva a me praticamente sempre durante l'anno di militare, quando incontravo ragazzi di varia provenienza in Italia. Logicamente ci si trovava tutti in caserma. Io sono nativo dalla provincia di Bergamo,
1: sì,
2: precisamente il paese limitrofo a Caravaggio. Tutti sanno il santuario della Madonna a Caravaggio.
1: Sì.
2: Quando mi chiedeva: ah, Caravaggio, Caravaggio, sì, cosa c'è a Caravaggio? Risposta: lo studio Z. Veramente, guardate, era paradossale la cosa. Ciao a tutti.
1: Ciao,
0: cioè,
1: ciao.
0: 32 secondi.
3: Perché a Caravaggio cosa c'è?
1: Ma c'è lo studio Z. Lo studio Z.
0: C'è Caravaggio. Bello, Andrea.
1: Lo studio Z. A proposito della questione che c'è un very normal people in ogni città del mondo, sentiamo.
4: Sì. Buongiorno, ragazzi di Malanotte No. Salvatore, Australia. Qui è mezzogiorno. E sto passeggiando il cane in mezzo al bosco.
1: Beato lui.
4: Ciao.
1: Ma, beato te.
3: Lui è what's Australian boy, però. Esatto. È Australian come mia.
1: Vabbè, Australia è un poco australiano, ci sembra.
0: Non è che stai passeggiando il cane, Antonio. Sei col cane a passeggio.
1: Oppure sta passeggiando con il cane. Era molto più semplice così.
3: Ma sta facendo il professorino di italiano?
1: Sì, un po' sì, è fastidioso. Infatti, ma mettiamo musica, dai.
0: Grazie.
1: Ma chi sei? Come dice la tua maglietta ancora una volta.
0: Arriva. Ma chiamaci, amico dell'Australia.
1: Sì, esatto.

0: Run. One Republic con Run su RTL 102.5. Buon giovedì 13 di agosto, ovunque voi siate, amici, macchina, barca e
1: quant'altro.
0: Grazie per averci scelto e quant'altro.
1: Due vocali, vai, sentiamo il primo.
2: Ma piccolillo come fa? Papparappa, c'è Andrea Tuzio che lo sa.
1: Certo. Io lo interpreto, sono capace.
3: Buongiorno ragazzi, il messicano da Siracusa.
1: Ciao
3: piccolillo, Tuzio, bella. Vuol dire una cosa?
1: Sì.
3: Vi lascio perché da domani sono in ferie e rientrerò a settembre.
1: Ciao
3: a tutti, divertitevi.
1: Grazie.
3: Ciao, buon divertimento a me, buon lavoro a voi.
1: Sì, certo, hai capito, saremo in vacanza.
0: Ma volevo... Vedi che piove.
1: No, mamma mia, vabbè.
0: Si dice a piovere e a morire un attimo.
1: Sì, c'è sempre tempo anche.
0: Allegria.
1: Perché, mamma mia, davvero. Amici, 378-378-1025 oppure 02-25-15-15. A tra poco.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
6: Acqualete!
7: Acqualete.
5: What the?
7: Ottima mossa per le tue ossa.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Emma e Fabri Fibra con Antidroga su RTL 102.5. Ma tuffiamoci subito nel telefono.
1: Sì, Federica, ciao, buongiorno ormai, dai. Ciao Federica. Senti che bella voce squillante.
0: Ma cosa urli,
1: adesso
0: Federica?
1: Lo capiamo, a che ora ti sei svegliata?
2: Ma io urlo sempre, brava. Sono felice, quindi urlo,
1: va
2: ragazzi.
1: Va bene, a che ora ti sei svegliata?
2: Alle 3.
1: Bene, per andare dove?
2: Per andare al mare, finalmente di ferie quest'anno e via.
1: Ok.
0: Via, quanti giorni di ferie fai, tesoro?
2: Faccio una settimana.
1: Ma con chi sei?
2: Con me stessa e basta.
1: Ma brava, tesoro, goditela. Ma immagino che conoscerai delle persone lì, ne conosci già, ti sei già organizzata, come funziona?
2: Assolutamente no, vado allo sbaraglio.
1: Ma
2: conoscerò, spero, tantissima gente. Voglio ricordi nuovi, esperienze nuove, tutto nuovo quest'anno.
1: Mi piace,
0: perché
1: un bel approccio.
0: Vieni da una situazione disperata,
1: ma
0: sentimentale?
1: No.
2: Anche, però lascia stare questo, dai.
1: Mettiamolo da parte, come diceva Neffa, il passato è passato e mo il passato se lo tiene, chi se ne frega.
0: Non se lo ricorda, esatto. Manco Neffa questa storia.
1: I messaggeri della dopa. Come?
0: Allora, Federica, scusa, Federica, allora, sì. Quindi storia finita, ne vuoi un'altra oppure
1: no,
0: che schifo gli uomini, basta?
2: No, basta, adesso me la godo, punto.
1: Già,
2: cioè,
1: amen,
2: un attimo, ragazzi.
1: Amen, sorella. Verso che ora è previsto l'arrivo?

0: 2.
1: Bene, va bene. E da dove sei partita?
0: Quindi guardo l'alba al mare.
1: Bellissimo. Da dove sei?
2: Sei della Guardia di Finanza, sei Tuzio. Mamma sì. mia.
1: E quindi stai attenta anche tu, che so che tu non è che proprio sei pulitissimo. Federica, dicevo, da dove sei partita?
0: Da Trenzani, in provincia di Brescia.
1: Va bene, perfetto. Ok, a posto. Quindi, allora, sappiamo tutto adesso.
2: La scusami, puoi definire quando dici voglio divertirmi? Cioè, vuoi divertirti nel senso che vuoi divertirti?
1: In generale. Ah, in generale.
2: Vuoi divertirti?
0: In generale.
2: Ok.
1: Quello che c'è di buono.
0: Qualsiasi cosa. Bravo. Quello che arriverà, arriverà.
2: Come si dice a Roma, andogoglio
1: goglio. No, è vero, ecco. Federico. Bravo. No, che bravo pure tu. Federica, ma cosa dici pure tu? Va bene, allora, vabbè, in bocca al lupo allora.
2: Se arriva qualche fettina di malaia, noi prendiamola.
1: Esatto, perché buttare, perché non si butta niente, lo ricordiamo
0: niente,
1: sempre.
0: Esatto,
1: va bene, Federica,
0: mai.
1: Buon viaggio, goditi.
0: Ragazzi,
1: le vacanze.
0: Ciao,
1: un abbraccio. Ciao.
2: Evviva Federica!
1: Che meraviglia. Sweet Disposition, The Temper Trap.

0: come un vero B.
1: Piaga. E a proposito di dito nella piaga, il nostro amico australiano che stava passeggiando il cane in mezzo al bosco e tu l'hai ripreso, ti risponde
2: con il o senza il, sempre a spasso sono.
1: Effettivamente, sempre a spasso, e arma quello sta facendo, non è che poi stiamo lì a guardare il capello. Si è risentito e si è fatto sentire. Dai, addirittura l'Australia, il continente nato per ucciderti. No, Let's Dance, David Bowie.

0: E lui, il Duca Bianco, David Bowie, Let's Dance su RTL 102.5. Siamo pronti a chiudere la seconda ora. Andrea Tuzio,
1: yes!
0: Sveglia!
1: Sveglia. Mica è facile, no, qua. No. Adesso vado a prendere un caffè. 378-378-1025, preferiamo i vostri vocali, lo sapete. Oppure 02 25 15 15.
0: Grazie.
1: Prego, figuri. Sono a sua completa disposizione, a tra poco.
0: Grazie.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Suno, in provincia di Novara, sono le 5 del mattino.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Volevo fargli innalzare il livello di protezione, le parole di Lavitola, riportate da Sergio Cola, avvocato difensore dell'ex editore e giornalista, che non ha spiegato però se Ranucci sapesse dell'attentato. Restano sospesi fino alle 2 di notte del 14 agosto i voli sull'aeroporto di Catania per l'emergenza cenere dell'Etna. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, ha dichiarato il ministro per la protezione civile Nello Musumeci. Si attende la fine della quarta ondata di calore che sta stringendo l'Italia nella morsa dell'afa, ma già nelle scorse ore ci sono stati temporali in Toscana, nel Lazio e in Campania. Venerdì scenderanno a 7 le città col bolino rosso. Per il nuoto, pioggia di medaglie agli europei a Parigi. Thomas Ceccon ha vinto il bronzo nella finale dei 200 d'orso, terzo gradino del podio anche per Benedetta Pilato nei 100 rana, semifinale da record nei 50 d'orso per Sara Curti.

0: che è diventata la più veloce al mondo nella sua specialità, argento alle ragazze della staffetta 4%, e per l'atletica Sara Fantini ha conquistato la medaglia d'argento nel martello agli europei di Birmingham. È tutto, viabilità.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida su tutta la rete, prestate però maggiore prudenza sull'A14 Bologna-Taranto, considerato il forte vento tra Ancona Sud e Porto Sant'Elpidio. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Prima di chiudere vi ricordo inoltre che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare così sempre i limiti di velocità, per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Amici, buongiorno, buon giovedì 13 di agosto, sono le 5:03 minuti, questa è RTL 102.5, Malanotte No, Summer Edition, in diretta da Cologno Monzese, Andrea Tuzio, e in diretta l'avete appena sentito. Sì, da Lipari, dal Tourmalin di Lipari, Armando Piccolillo.
5: Ah, devi dire Summer Edition, non devi dire Summer, chi è Summer? Ti ricordo, minchia, che sei, voglio dire, campano.
6: Fai magari un consulto di inglese, mamma mia.
5: Per esempio, donna
4: se
5: Summer.
4: Se comincio a parlare in inglese non riesci a capire mezza virgola di quello che dico, ma lasciamo perdere,
6: figurati
4: se lo faccio.
6: Let's talk in English, we just speak in English, Piccolillo, stay with us.
5: No, volevo dire, quando la modestia
4: è quella che è.
5: A Napoli dicono donna Summer, però adesso è Summer okay. Edition.
4: Aspetta, tira giù, aspetta. Armando, vedi se lo dico bene.
5: Vai.
4: Summer Edition.
5: No, ma dai,
4: chi è sta? No, ma ragazzi, ma non,
6: scusate,
4: si fa.
6: Ma non si fa. Volevo partire col Power Hit, ma dopo la pernacchia non posso.
4: No, aspetta. Il pernacchione lo lasciamo sotto a decantare. Bene, 378-378-1025, i vostri vocali, oppure...
5: Sì. 02-25-15.
4: Esatto, ora Power Hit, grazie.

0: Loro sono i Pretenders, don't get me wrong, sono quelli di I'll stand by you, I'll stand by
1: Mamma
0: you.
1: Mamma mia, che voce. Armando, hai mai pensato di dedicarti al canto?
0: No,
1: e
0: meno
1: hai fatto,
0: male,
1: hai fatto male, bene. Male. E infatti abbiamo Roberto al telefono. Ciao Roberto, tassista milanese. Ciao Roberto, buongiorno.
2: Ciao ragazzi.
1: Dobbiamo fare una richiesta, ciao. Però abbassa la radio, perché sennò ci sentiamo 10.
2: E l'ho abbassato.
1: Ho capito.
0: E chi è, esatto, che parla nel tuo taxi? C'è qualcuno che parla in taxi? Chi è?
2: No, non c'è nessuno ancora. È vuoto il taxi.

0: Dicono tutti così,
1: è vero. Beh. Poi in realtà qualcuno c'è sempre nascosto, chissà dove. Cosa tieni nascosto tu nel tuo taxi? Puoi dircelo.
2: Cosa tengo nascosto?
1: Cosa tieni nascosto? Dacci una
0: il post, ce l'hai il post che funziona?
2: Il post, ne ho due di post.
1: Bravo.
0: Sei come, sei come un pizzaiolo quando ha detto ma il forno abbiamo tre forni sempre accesi.
1: Non si spengono mai. Roberto, com'è la città a quest'ora?
2: Ma è deserta.
1: È deserta.
0: Ma no, dovevi dire tutta mia la città.
2: Ma è troppo scontato dire tutta la città.
1: Effettivamente. Senti, ma ci sono già 30 gradi a Milano? Giustamente, alle 5 del mattino.
2: 30 gradi.
1: Perfetto, 30 gradi, alla grande. Anche sì, oggi si respira male.
0: Tu hai, Roberto, ce l'hai il coprimacchina, un telo particolare, ce l'hai? Stai attento che tra due giorni viene giù il Filimondo grandi le palle da baseball.
2: Ma io metto la macchina nel box.
1: Ok, a proposito, scusatemi, vi devo un attimo fermare perché dobbiamo ringraziare il nostro amico Roberto Tassista. Ci dobbiamo collegare con la viabilità, a proposito, con Stefano, un nostro ascoltatore. Sì, pare che ci sia stato un delirio non so dove, un disastro. Adesso lo capiamo. Prego. Ciao Roberto, grazie mille, buon lavoro, buona giornata.
2: Giornata a tutti.
1: Ciao. Sentiamo, pronto?
3: Pronto, ciao.
1: Ciao Stefano.
3: Sì, ciao, buonasera a tutti, buonanotte a tutti.
1: Ciao.
3: Allora, l'autostrada A4, direzione Milano, 500 metri prima dell'uscita di Grisignano c'è un grave incidente con la macchina in fiamme. Successo ma pochi minuti, sono appena passato io.
1: Ok, ci ripeti esattamente dove, così lo sappiamo tutti.
0: Vai piano.
1: Esatto. Piano, dici dove.
3: Allora, autostrada A4, direzione Milano, all'uscita di Grisignano.
1: Grisignano.
3: Che dopo Padova ove.
1: Ok, qui c'è una macchina in fiamme e c'è un grave incidente.
3: No, sono tre macchine. Una in terza corsia disintegrata. Sulla prima corsia una macchina in fiamme e l'altra è dentro una nave di sotto.
1: Va bene.
3: Ma guardate che è molto brutto.
0: Hai visto il tutto tu?
3: Ho visto da lontano, si è visto distante, vedevo un gran casino, te lo dico la verità. Non capivo cos'era.
0: Sperando che i soccorsi arrivino in fretta. Grazie per la segnalazione.
1: Grazie mille, davvero. Grazie.
3: Grazie.
1: Ciao. Grazie
0: e
1: ancora.
0: Molta attenzione.
1: Esatto. Arriva Madame, questa è Mama non Mama.

0: È ingrassato pure Sam Smith. Qui Calvin Harris e Sam Smith con Promises su RTL 102.5. Dicevo, è ingrassato anche Sam Smith. Era facile, capito? C'hai il personal trainer, di allenare tutti i giorni, ti fai
1: il
0: la cosa.
1: Personal trainer?
0: Ma quando mai? Ma chi ce l'ha?
1: Tu.
0: Però Sam Smith esce con un nuovo album il 21 di agosto, farà un tour mondiale. Andrà prima in Messico, bravo Armando, ma quante ne sai,
1: ma
0: bravo.
1: Chi sei?
0: Bravo.
1: Grazie. Ma chi sei?
0: Grazie.
1: Prego.
0: Grazie.
1: Prego,
0: grazie.
1: Armando, sentiamo un po' di vocali.
2: Buongiornissimi guaglio.
1: Ciao.
2: Bruno da Soveria.
1: Ciao Bruno.
2: Mannelli, Calabria è sempre
0: forever
2: presente.
1: Bravo.
2: È sempre
0: Calabria
2: un vostro grande fans. Un abbraccio e buon lavoro.
1: Grazie.
0: Allora, senti Bruno, volevo dirti che non è fans. Fan perché
3: so
0: uno
3: i fans
0: solo
3: sono fans, i medicinali, quelli lì. No,
0: da fans quando sono tanti, quando sono tanti.
1: No, esatto, esatto.
0: Però non è che dovete fare i professori.
1: Ma non l'abbiamo fatto, l'hai fatto tu, scusa.
0: Io?
1: Ma quando mai? Sentiamone un altro.
0: Ma chi sono?
4: Buongiorno carissimi amici di RTL 102.5.
1: Sì.
4: Ma
1: ciao.
4: Com'è bello lavorare in questo periodo? Non trovi nessuno
1: e
4: per strada.
1: È vero, però, eh.
4: Wow, perfetto.
1: Sì, sono d'accordo.
4: Ciao a tutti, Ronaldo da Verona.
1: Ronaldo.
4: Ciao.
1: Oh, bella sentita, era Ronaldo.
0: Ciao Ronaldo, sappiamo che ti sei sposato da poco con Giorgina, bravo.
1: Eh sì, complimenti a lui. Intanto Samurai J Flamenco, Paranoia.
5: Dammi un motivo.
6: Ronaldo è fenomeno
5: quello. No. No. Dimenticarmi di te.
6: Certo, il tuo sorriso.

0: su RTL 102.5, le 5:24 minuti, amici. Sì. Siamo al 13 di agosto. Buongiorno.
1: Mancano un paio di giorni a Ferragosto. Sì. Chi se lo passerà in maniera diversa, ovvero io in piena città, mentre Armando poi ci racconterà che cosa succede a Lipari, perché io me lo ricordo.
0: Vabbè, ragazzi, scusate, io mi farò un bagno per voi. Grazie. Mangerò una grigliata di carne.
1: Mamma mia.
0: La facciamo vostra.
1: Grazie, sei molto gentile. 378 378 1025, aspettiamo i vostri vocali.

0: Baby Steps, Olivia Dean su RTL 102.5 alle 5.31 minuti. Cari amici, siete nella versione Summer Edition di Malanotte No con Andrea e Armando e in questa bellissima giornata del 13 di agosto. Grazie.
1: Sì, prego,
0: grazie.
1: Prego Armando, prego. Grazie. Sai, ogni tanto faccio partire gli applausi così, insomma, grazie. Ti senti anche... Sei solo in questo momento lì? È vero?
0: Sì, sono solo io, il mare e un po' di yacht, ma non yacht così.
1: No, lì ci yacht, sono yacht, quelli veri.
0: Ma attenzione, sapete che c'è stato in Italia, è successo qualche ora fa o qualche giorno fa, uno yacht di 2 milioni di euro consegnati a un italiano, un imprenditore italiano, è andato giù a fondo, a picco, perché c'è stato un incendio e quindi addio milioni di euro.
1: Ma l'ho letta anche io, praticamente gli hanno consegnato...
0: Ma non è, dite tutti così, dove l'hai letta?
2: Che cosa, cos'era questa contestazione?
1: No, e secondo Armando la gente non legge il giornale. E secondo Armando, ma per carità, ognuno...
0: L'ho letta io pochi secondi fa, come fai a leggerla anche tu?
1: Perché io sono molto più avanti di te, quello che...
0: Ma l'ho letta prima io però, dopo l'hai letta tu.
1: L'hai letta, ok, al traguardo è arrivato prima Armando Piccolillo. Aspetta,
2: vuoi raccontare ora o dopo?
1: No, testa zitto, aspetta un attimo.
2: Racconta ora.
1: No, perché sennò... Come
0: c'è,
1: ti dicevo,
2: sarà perché ti amo.
0: Perché ti amo.
1: Dicevo, l'ho letta anche io questa notizia e volevo chiederti, secondo te come funziona? Cioè, gli è stata consegnata la barca. Sono andati in mezzo, è andata giù. Io credo che un po' di danni li chiederà questo imprenditore. Secondo te come funziona? Dato che tu mi sei uomo di barca.
0: In quanto Armando e che il gerundio di armare e quindi
1: esatto,
0: l'armatore,
1: bravo.
0: Io sono armatore. Ok, allora hanno consegnata, gli hanno detto all'imprenditore: guardate signore, noi vi diamo la barca, è tutto a posto.
1: Sicura.
0: Allora l'armatore capitano ha detto: uè, io non è che mi fido tanto di voi perché lei è... E allora ha detto: no, ma
1: si
0: che
1: figuri,
0: dice?
1: Ma si figuri.
0: Due motori a si posto, sono staccati,
1: è andata giù,
0: ma
1: e arrivederci.
2: E insomma, ma chi è che ha chiesto scusa alla fine?
1: E non credo nessuno. Solo Justin Bieber.
0: Mamma mia, negli anni 70 lo facevano così.
1: Purtroppo quello ci abbiamo, Manuel, che dobbiamo fare?

0: JB, Justin Bieber con Sorry su RTL 102.5. Nella mia grandissima immensità, certo, quando shaker ogni tanto la testa,
1: sì,
0: no?
1: Che è successo? A miscere pensiera, si dice a Napoli.
0: Bravi, come la pasta miscata.
1: Esatto.
0: Ma allora, sto guardando l'orizzonte, sì, le nuvole sono più alte, quindi vedrò la palla di fuoco,
1: bellissimo,
0: cioè l'alba. Ma per dire cosa? Che le nuvole nella vita dell'uomo sono state importantissime, sono state fonte di ispirazione per qualsiasi cosa, per un martello, per il fuoco, per il disco volante.
1: Il disco volante, non li abbiamo ancora inventati. Non l'abbiamo ancora inventati i dischi volanti.
0: L'hanno visto dalle nuvole, il drago l'hanno visto dalle nuvole. E le nuvole sono state fonte di ispirazione anche per la ruota.
1: Certo. Bella ruota.
0: Hai capito?
1: Come no? Sì.
0: Per i disegni che facevano gli uomini nelle caverne.
1: Armando, tu mi puoi dire quello che vuoi, grazie, mi hai già convinto. Non hai bisogno di nient'altro.
0: Voglio fare un podcast sulle nuvole.
1: Guarda, in questo momento ce ne sono talmente tanti che faresti bene.
0: Ma sulle nuvole no. E forse dovrei chiedermi il perché.
1: Sì, esatto. Fatti una domanda e date anche la risposta.
0: Siete delle brutte
1: non
0: persone.
1: Non è vero. Noi ci fermiamo
0: perché
1: un
0: voi non siete per il progresso.
1: No. Noi siamo per la tradizione, Armando caro.
0: La nuvola sta lì.
1: E tu dove stai? Qui, evidentemente.

0: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Genesis Invisible Touch su RTL 102.5, un grandissimo Phil Collins.
1: Meraviglioso.
0: Girato con le... lui cantava con le bacchette, vere chitarre senza fili, facevano finta.
1: Sì,
0: ma il grande successo è arrivato uguale.
1: Pazzesco. Manuel suggeriva, se avete visto il video.
0: Perché non leggete i messaggi, eh?
1: Che?
0: Perché non li leggete i
1: Quali?
0: Messaggi che riguardano il sottoscritto?
1: Ma come lo facciamo Manzio, sempre?
0: Sei un gerundio unico.
1: Effettivamente è molto bello. È molto bello, sei un gerundio.
0: Quell'altro che mi vuole come avvocato.
2: A gerundio!
1: Beh, vedi, aspetta un attimo. Anche qui una nuova possibile carriera, Armando, come ti ci vedi nei panni di un avvocato?
0: No, non mi piace, no, perché poi mi innervosisco, capito?
1: No, allora è meglio di no, scusate.
0: È meglio di no.
1: Sentiamo una vocale, grazie.
3: Ciao amici della notte.
1: Ciao.
3: Allora, Ferragosto,
1: sì,
3: sulla magica isola di Pellestrina alla fiera di Porto Secco a mangiar pesce in bella compagnia. Andrea Pasticcioli di Venezia, viva, viva, viva!
0: Ma dove è st'isola? Dove si trova quest'isola? Nel tuo forno?
1: No, bella com'è domanda, non lo sappiamo. Come si chiama?
0: Ma come? Lavorate su RTL 102.5, lo sapete quest'isola?
1: Anche tu ci lavori, non so se lo sai. Ti hanno avvisato?
0: Sì, ma io ho fatto la domanda a voi due,
1: ma
0: però.
1: Ma noi la facciamo a te, dov'è?
0: Non ve lo posso dire
1: niente, non lo sapremo mai.

0: Lauro su RTL 102.5, le 5:48 minuti. Buongiorno Italia!
1: Buongiorno a tutti amici. Allora ci rispondono un po' alla domanda di dov'era l'isola di prima. Hai presente come si chiamava l'isola di prima? Armando,
0: sai che non lo ricordo più, era l'isola di White.
1: No, che l'isola di White. Adesso ci rispondono. Senti qua.
2: Buongiorno ragazzacci. Allora, l'isola di Pelestrina è subito dopo Chioggia.
1: Vedi?
2: Ci si arriva in navigazione, bellissima, che sarebbe una delle isole prima di Venezia, prima del Lido, prima di Porto Secco e niente, bellissima, meravigliosa.
1: Grazie per l'informazione, comunque.
0: È un'isoletta,
1: te l'avevo detto che eri vicino, Armando. Ne sentiamo un altro che ci dice la stessa cosa. Ciao.
3: Sono il vinaio di Cingognola. Siamo io e mio padre in direzione Genova a consegnare il vino dell'Oltrepò Pavese.
1: Buono.
0: Vi sento.
3: Ciao, buona giornata. No, Angelo e Roberto.
1: Ciao Angelo, ciao Roberto.
0: Sento un po' ubriachi.
1: Loro lo consegnano e basta.
4: Buongiorno a tutti, Flavio da Udine.
1: Buongiorno.
4: Io Ferragosto lo passo con l'associazione di volontariato di cui faccio parte a fare l'assistenza sanitaria ad una corsa campestre in montagna.
1: Bravi ragazzi.
4: Ecco, tutto qui. Grazie, buona giornata, buon Ferragosto a tutti.
1: Grazie mille. Ciao, anche a voi.
0: Speri che qualcuno possa farsi male per intervenire?
1: No, per niente, non spera niente, anzi, se non interviene.
0: Cosa va a fare? Se non serve nella colonna di
1: cittadini. Perché
0: c'è gente che sta male.
1: Lo sai, prevenire è meglio che curare.
0: Lui va là per vedersi la corsa gratis, hai capito?
1: Questo potrebbe essere vero.
5: Ciao ragazzi, ciao. Sto camminando, farmi una bella camminata. Comunque, Pelestrina è una delle isole che chiude la laguna di Venezia, dove ci sono le bocche di porto. Ciao a tutti,
1: grazie mille.
5: Ciao,
1: vedi? Ciao. Noi facciamo una domanda e i nostri very normal people rispondono immediatamente. E mica avessi. Gianna Nannini e Marrakesh.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Bene, sì. Signore e signori, siamo pronti perché stiamo per chiudere.
3: Sì, siamo arrivati alla fine.
2: Summer Edition, lo dico meglio io, di Malanotte No.
3: Sì, esatto, con Andrea Tuzzo, Armando Piccolillo, ma non vi possiamo lasciare, no. Ma ci mancherebbe altro, senza il nostro Millennium Hit, Supertramp, Breakfast in America.

0: Breakfast in America, breakfast in Lipari, breakfast in Milano. Sì. Non mangiamo però toast, bacon, no, uova, no. Succo d'arancia e tutte quelle.
1: No, è buono.
0: Noi facciamo invece una colazione molto diversa, sì. Anche alcune volte salutare, alcune volte no.
1: Da Lipari molto meno, tra granite, sì, panna e brioche, figurati.
0: Sì, la mattina no, la mattina io vado di veneziana, oh, ti ho già detto cos'è la veneziana.
1: Tutte le mattine?
0: Ma non quella che pensi tu.
1: No, no, la so. No,
0: la veneziana, quella circolare.
1: Quella buona, bella. Quella buona, buona. Prima di chiudere però abbiamo un ultimo vocale, sentiamolo.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Io il Ferragosto lo dovevo passare con tutti gli amici, ho organizzato tutta una cosa bellissima, sì. In campagna con la piscina.
1: Bellissimo.
2: E poi mi hanno messo in turno per lavorare, quindi lo passerò al lavoro. Un bacione a tutti.
1: Hai fatto, Armando,
0: ci dispiace tantissimo.
1: No, dai,
0: cara.
1: Di due parole di conforto alla nostra Very Normal People.
0: E lo meriti. Ma perché ecco, hai fatto la cattiva.
1: Ecco,
0: e allora per questo ti hanno messo in turno. Forse perché l'hai fatto l'anno scorso.
1: Signori,
0: volevi fregare i tuoi colleghi.
1: Signori,
0: rifarlo quest'anno.
1: Questi siamo, abbiamo
0: grazie.
1: Finito. Grazie mille, Armando Piccolillo.
0: Grazie.
1: In diretta da Lipari, dal Tourmaline di Lipari.
0: Grazie.
1: A domani. Grazie,
0: grazie
1: a te. Grazie mille, ragazzi.
3: Grazie a voi.
1: A Manuel,
0: grazie.
1: David Bella. Da parte
0: addio.
1: Mia, Andrea Tuzio in diretta da Milano.
0: Forever.
1: È tutto. Dopo di noi ce ne
0: stiamo
1: andando un attimo. Dopo di noi ci sono le news con Max Viggiani e poi una nuova puntata di Non Stop News in diretta da Praia a Mare. Ciao, a domani, Arba, buonanotte.
4: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Zerba, in provincia di Piacenza, sono le 6 del mattino.
5: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
4: RTL 102.5, giornale orario.
6: È giovedì 13 agosto, ben ritrovati da Max Viggiani. In primo piano gli sviluppi dell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia ieri, Walter Lavitola ha confessato di essere stato il mandante proprio di quell'attentato dello scorso ottobre a Pomezia, davanti alla casa del conduttore di Report. Volevo fargli innalzare il livello di protezione. Le sue parole riportate dall'avvocato Sergio Cola, ascoltiamolo.
7: Di averlo fatto per il bene di Ranucci, soprattutto per tutelare la sua incolumità messa a rischio da eventuali attentati preannunciati e non.
6: Secondo il legale del conduttore di Report, le dichiarazioni rese dinanzi al GIP da Walter Lavitola lasciano sgomenti. L'avvocato Roberto De Vita ha precisato che il giornalista ha la scorta ininterrotta dal 2021, bufera politica sul post in cui Ranucci si paragona a Moro, Falcone e Borsellino. Cambiamo argomento, restano sospesi fino alle 2 di notte del 14 agosto, quindi la prossima notte, i voli sull'aeroporto di Catania per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, ha dichiarato il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, ricordando che già nel 1999 aveva suggerito la delocalizzazione dello scalo. Voltiamo ancora pagina, siamo allo sport con le soddisfazioni che nelle scorse ore sono arrivate dal nuoto e dall'atletica per i colori azzurri. Ascoltiamo Enzo Tamborra.
8: Altre tre medaglie agli europei di nuoto, una a quelli di atletica, ma a far notizia è soprattutto il clamoroso record del mondo dei 50 dorso stabilito dalla 19enne Sara Curtis, che insieme

0: Finale ha fermato il cronometro sul tempo di 26.63. Di seguito sempre lei ha trascinato a sorpresa la staffetta 4% stile libero donne sul secondo gradino del podio. Bellissimi i bronzi di Thomas Checconer, orgogliosamente terzo nella finale del 200 dorso, e di Benedetta Pilato, terza in quella dei 100 rana. Agli europei di atletica leggera a Birmingham, Sara Fantini si è confermata ad altissimo livello, chiudendo al secondo posto la finale di lancio del martello. Nel programma del giovedì, riflettori puntati sulla finale di salto triplo con i tre azzurri tutti qualificati e con Diaz candidato a loro.
1: Infine il calcio, il Paris Saint-Germain ha vinto a Salisburgo la Supercoppa Europea battendo per 2-1 ieri in serata l'Aston Villa. Sono le 6:03, tra qualche istante inizierà come al solito Non Stop News e allora andiamo a Praia Mare. Non me ne vogliono Lorenzo Dardano e Lucrezia Bernardo, ma la mia preferita resta Barbara Sala. Buongiorno Barbara.
2: La preferita degli italiani come la Cuccarini, evidentemente. Dai, buongiorno amici. Allora, 02 25 15 15. Avete sentito in chiusura di questo notiziario degli straordinari successi sportivi degli azzurri e delle azzurre nel nuoto, nell'atletica. E voi siete sportivi in vacanza nel villaggio turistico dove di solito vengono organizzati i vari tornei e dove magari vi trovate in questi giorni o dove siete andati nelle settimane scorse a fare le vostre vacanze? Avete partecipato a qualche competizione? No, scala 40 non conta. Riuscite magari al mattino, all'alba, siete partiti della corsa, andate a praticare un po' di attività sportiva, lo fate oppure no? 02 25 15 15, messaggio al 378 378 1025.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore continuerà a splendere il sole sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola, tra pomeriggio e sera. In parziale sconfinamento sulle zone limitrofe qualche fenomeno raggiungerà infatti anche il basso Tirreno. Le temperature minime saranno stabili con valori infatti tropicali. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Una buona giornata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete. Registriamo un'unica eccezione sulla 16 Napoli Canosa, dove per un mezzo pesante in fiamme segnaliamo dei rallentamenti tra il bivio con la 30 Caserta Salerno e Tufino in direzione di Canosa. Sul posto operano i vigili del fuoco ed il nostro personale. Vi segnalo ora i principali tratti che questa notte chiuderanno per programmati lavori di ammodernamento, partendo dalla 13 Bologna-Padova, dove dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani mattina chiuderà il tratto tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna, mentre sulla 12 Genova-Sestri Levante dalle 23 di questa sera fino alle 6 di domani mattina non sarà disponibile al transito il tratto tra Rapallo e Recco in direzione di Genova. A tal proposito, prima di chiudere, vi ricordo che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare così sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. A te Max.
1: Grazie Luigi, buon lavoro, ci risentiamo dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Eccoci qui amici, buongiorno, le 6:06, buon giovedì, è il 13 di agosto. Avete visto l'eclissi ieri sera?
7: Ma insomma, sì.
2: Era tutto nuvoloso qua.
7: Ha cominciato a piovere mezz'ora prima.
8: Sì, esatto. Tra l'altro sembrava veramente la fine del mondo, no? Tuoni proprio che facevano tremare i muri delle stanze.

0: Tutti i siti sono pieni, ma anche i siti oggi, i social, sono pieni dei successi azzurri degli italiani impegnati nel nuoto e nell'atletica, giusto?
1: Sì, a cominciare dalla giornata pazzesca di Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso, con oggi peraltro la finale, ne parleremo nell'arco di No Stop News. Ma voi dove siete collocati in questo 13 di agosto? Siete sportivi? Ci diventate sportivi?
0: Magari sì, perché, in estate.
2: Esatto, magari in estate con più tempo, no? Ci piace anche poterci prendere, dedicare quei momenti allo sport. C'è chi lo fa magari per passione, chi invece vuole rivoluzionare proprio la propria vita, no? Magari dice d'estate. Sì, perché in tanti hanno i buoni propositi, no? D'estate dicono: ah, adesso poi quest'anno, quando torno in ufficio, quando torno a lavoro, ricomincio con un nuovo stile di vita. E quindi si dà il via magari proprio durante le vacanze, in cui si ha un po' più di tempo. E allora, come vi allenate? Che cosa vi piace fare? Ma anche se non vi allenate, invece raccontateci come passate le giornate a poltrire sul lettino, perché anche quello
1: è uno sport.
2: Dire,
0: è una nobilissima attività.
2: È una nobilissima attività.
0: La settimana enigmistica è una nobilissima attività. Dai, 0225 1515 comincia Non Stop News. Lucrezia Bernardo, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Barbara Sala e Lorenzo Dardano. Siamo, devo dire, pronti a partire, no? Anche questa mattina, puntualissimi. Allora lo facciamo con la musica.
1: Pinguini, tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. We'll be right back.

I pinguini tattici nucleari, sorry scusa lo siento, alle 6:12. Buongiorno ancora dalla squadra di Non Stop News, buon giovedì 13 di agosto. 378 378 1025, iniziano ad arrivare i vostri messaggi rispetto

0: alle vostre attività sportive anche nel periodo estivo. C'è chi magari sospende i propri allenamenti per rilassarsi a pieno, c'è chi invece non molla. Di solito gli sportivi non mollano, cioè
1: sì,
0: se
1: ma sono quelli veri.
0: Esatto, se si tratta, no, di qualcuno che anche durante l'anno è preciso e puntuale, segue un programma rigoroso, anche d'estate tende ad allenarsi. Stefano ci scrive da Mantova e dice: buongiorno, nei villaggi partecipo a tutti i tornei.
1: Bravo.
0: Ping pong vinto, pallavolo vinto, bocce e freccette non specifica, credo che lì non abbia vinto
2: perché uno ha vinto e l'altro ha perso, non lo voleva dire,
3: cioè, per quello.
0: Insomma, ogni ora o qualcosa si tiene impegnato, no, il nostro amico Stefano, e quindi è uno di quelli che effettivamente in villaggio si dà da fare. Complimenti, posso permettermi di dire.
2: Che come no, e per non parlare di Leonardo, sono in fase di preparazione per una 32 chilometri, fate un po' voi, insomma, da Taranto, e allora non può certo fermarsi durante le vacanze.
3: 32
2: no?
3: chilometri, cos'è? Ma mezza maratona?
2: No, perché quella è 21, non lo so.
3: Sarà un calcolo strada. Che cos'è questa gara? Questa 32 chilometri? Probabilmente è il tragitto da casa sua a qualche parte,
2: a piedi.
3: E quindi a piedi, ovviamente, e diventa improvvisamente una gara ufficiale. Allora, dicevamo dei vari così tornei nei villaggi turistici. Fate attenzione, non fate i fenomeni. Voi che durante la... No, ma veramente lo dico perché sennò poi è un casino a settembre. Voi che durante... Poi noi che poltriamo tutto l'anno, non è che poi per fare il maschio alfa, perché sono generalmente i maschi che lo fanno, dite no, il torneo di padel vengo io, e poi vi stirate qualsiasi tipo di muscolo. Bisogna comunque anche lì andare un pochino
0: un cicinin per volta
3: con un minimo, non dico di preparazione, cioè però almeno i muscoli un po' caldi, ecco, tutto,
2: ecco.
3: Qua
2: Salvatore, ecco, che è in collegamento con noi, sei andato un pochino alla volta o ti sei lanciato sul padel o altro? Buongiorno.
4: No, io qui sono a Lascari, anche se sono residente a Termini Imerese. Mi chiamo Salvatore Sansone e io vado in palestra, faccio 90 minuti la mattina di tapirulan, sudando, con due o tre magliette sudatissime. Poi di pomeriggio a volte ci ritorno pure, e una palestra qui di Campo Felice, e poi faccio altri 90 minuti, 45 minuti. Sono sudatissimo, però camminando. No.
3: Mi piace questa cosa.
4: Non lo faccio correndo il tapirulan, camminando.
3: Ah, ok, ma quando dici sono sudatissimo, intendi in questo momento o quando fai attività?
4: No, quando faccio attività di più.
0: Ah,
4: quando faccio attività.
0: Okay. Certo, cavolo, impegnativo.
4: Mi aiuto, certo, perché porto nella bottiglietta un po' di ginseng o un po' di caffè, perché altrimenti non ce la farei. E sento pure la musica.
3: Cuore, scusatemi, se facessi un'attività sportiva col caffè, due minuti dopo sono pronto soccorso.
0: E credo
4: no,
0: anche io,
4: no,
0: sì.
4: No, perché
2: ma Salvatore
4: sudo
2: è allenato.
4: L'allenamento che faccio io è di cardio, quindi
3: certo,
4: aiuta molto il cuore. E poi anche mi sento la musica, quindi con la cuffia, ovviamente. E quindi tra la musica, tra il ginseng, insomma, riesco a fare 90 minuti al mattino. E a volte ci vado pure di pomeriggio, siamo a 180.
3: Sì, sì. Molto bene.
2: Complimenti.
3: Bravo, bravissimo.
0: Complimenti, Salvatore.
3: Ma quando vai in vacanza, che ne so, in un albergo, nei villaggi turistici, partecipi ai tornei?
4: No, questo no. No. Io ho fatto anche nel periodo in cui ero lì in provincia di Bergamo a insegnare, andavo in una palestra, facevo un po' di judo, di sempre tapirulan. Tapirulan,
3: sì, sempre
4: moltissimo.
3: La corsa e il tapirulan, Salvatore, è la sua preferita. Ok, non ha quella spinta agonistica, diciamo così.
2: È più solitario.
3: Esatto, a lui interessa proprio la fatica e soprattutto sudare.
0: Almeno tre magliette. Salvatore, grazie mille.
4: Ok, grazie.
0: Certo che fa bene, ma infatti fai benissimo, hai dato il buon esempio e hai dato il via anche alle nostre chiacchierate di oggi. Allora, grazie ancora Salvatore, una buona giornata. 02 25 15 15, vi aspettiamo.
3: È durato 5 ore l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Siegfried Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Volevo fargli innalzare il livello di protezione, dice Lavitola, con queste parole riportate da Sergio Cola, che è il suo avvocato difensore. Poi non ha spiegato se Ranucci sapesse dell'attentato oppure no.
2: La crisi migratoria degli ultimi giorni sta incrinando i rapporti tra gli Stati europei. Oltre al gelo tra Roma e Madrid su Schengen, c'è anche l'annuncio ribadito dalla Germania di procedere con le espulsioni dei migranti verso l'Italia. Il ministro Tajani ha fatto sapere che non ci sono problemi con Berlino. Intanto diversi paesi, tra cui Germania, Grecia e Danimarca, potrebbero creare un centro per rimpatri in Uganda entro il 2027.
3: Chiudiamo con lo sport e i campionati europei di atletica leggera.

0: Sara Fantini ha conquistato ieri la medaglia d'argento nel martello e la quinta medaglia vinta dagli azzurri proprio in questa competizione. È tutto, adesso c'è la viabilità.
1: Via Radio.
2: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la nostra rete, fatta eccezione per la A16 Napoli-Canosa. Per un mezzo in fiamme si registrano rallentamenti tra la 30, Caserta-Salerno e Tufino verso Canosa. I vigili del fuoco sono sul posto e la circolazione al momento avviene su una sola corsia. Vi ricordo poi che per programmati lavori sulla diramazione Predosa-Bettole, Novi Ligure è chiusa fino al 31 di agosto in entrata verso la 26 Genova-Gravellona e in uscita dalla A7 Serravalle-Genova. In alternativa consigliamo proprio Serravalle sulla A7. Mentre a Roma il tratto urbano della A24 non gestito da Autostrade per l'Italia resterà chiuso fino al 28 di agosto tra la tangenziale S e Portonaccio in direzione del Grande Raccordo Anulare. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
3: 6:19, buon viaggio anche da parte nostra. Allora 378-378-1025, aspettiamo i vostri messaggi scritti ma anche vocali, mi raccomando brevi così da poterli ascoltare tutti, rispetto alle vostre attività sportive d'estate, nel periodo estivo, magari la partecipazione ai tornei organizzati nei villaggi turistici, oppure se la vostra attività preferita è stare sdraiati o in ammollo, anche quello insomma vale, vogliamo sapere come vi comportate d'estate, oppure 02-25-15-15 per raccontarcelo, no? E parlarne in linea diretta con noi.
0: Allora ci scrivono: ma nelle notizie sportive non dite della ragazza italiana del nuoto che ha fatto il record mondiale? È la prima cosa che abbiamo aperto la trasmissione
3: favore,
0: con questo. Non è che tutte le volte che diamo le notizie sportive c'è quella notizia lì, insomma ce ne sono anche altre, però è stato un po' il punto di partenza, no? Della nostra linea diretta dedicata allo sport di noi veri normal people, perché state vedendo nell'atletica e nel nuoto il record appunto di ieri, stiamo avendo un grandissimo successo. Io col nuoto devo dire che sì.
4: Allora, quale stile anzitutto?
0: Vogliamo sapere? No, farfalla sempre. Farfalla sempre, sì. Proprio come predisposizione dell'animo. Sì. E ciambella, ho scoperto quest'anno la bellezza di questi ciambelloni enormi che ho sempre visto, ma in realtà io non ho mai utilizzato. Quest'anno, siccome il mare qui è profondissimo e non puoi fare molto, nel senso non è che puoi fare la passeggiatina, così ho detto devo munirmi anch'io di ciambellone. E quindi per diciamo così la gioia dei colleghi che sono in spiaggia con me, io giro con questo ciambellone enorme ed è una figata, perché poi tu muovi solo le gambe,
3: si pratica l'ammollo sostanzialmente.
0: Esatto, è l'ammollo, cioè tu stai dentro, stai appoggiato praticamente, certo. Cioè non è che uno lo usa perché non sa nuotare, se non sai nuotare devi utilizzare altri ausili, questo è solo di piacere,
3: comodità.
0: Sotto tu muovi le gambe
3: anche
0: e nuoti, vedi, adesso non è che divento la quadarella, però capito, cioè sto facendo dell'attività.
4: Ecco, invece Marco sta facendo un'attività tipo Barbara Sala, buongiorno, ben trovato, o di altro tipo?
3: Marco, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti quanti. Eccolo. I radioascoltatori di RTL 102.5.
3: Grazie, grazie Marco, buongiorno. Allora, tu che attività pratichi d'estate? L'ammollo, come dicevamo, di Barbara Sala, oppure ti alleni davvero?
5: No, diciamo che l'estate mi alleno più dell'inverno, perché essendo che bisogna mostrare le physique, allora a quel punto diciamo ci tiene un po' di più, quindi tutte le mattine tendo a fare un po' di corsa, circa un'oretta di corsa tutte le mattine, e poi fare diciamo un paio di volte a settimana un po' di pesistica in modo tale da tenerci tonici, ecco. E soprattutto anche un po' di integrazione, nel senso che essendo anche un po' specializzato nel campo della nutrizione, quindi l'integrazione a base di omega 3, di magnesio, che comunque aiutano a tenere un effetto antinfiammatorio, a reidratare quei minerali che perdi con la sudorazione, quindi magari d'estate ci tengo un po' di più, forse perché avrò più tempo d'estate, non so.
3: Beh certo, insomma potendolo fare sei preparatissimo. Ecco, una domanda: dopo la corsa tuffo in mare oppure vai in camera, ti fai la doccia, ti prepari e poi cominci la tua giornata? Perché è bellissimo, secondo me, no? Dopo la fatica della corsa, tutto sudato, che odi forse la scelta che hai appena fatto,
0: brioche a colazione, no?
3: Buttarti in mare, quello arriva dopo ancora.
4: No, quella dopo.
3: Quindi cosa fai tu, Marco?
5: Post attività, doccia, e post doccia mare. Io considero che sto in Calabria, quindi abbiamo delle coste paradisiache. So che avete uno spin-off a Praia Mare.
0: Sì, siamo qui,
4: siamo
0: noi.
4: Proprio qua.
0: Ecco, ma tu sei in zona, sei vicino a noi?
5: Ma io sono a Castrovilla, vi sto vicinissimo a voi.
3: E allora bastaci a salutare.
4: Siamo qui.
3: Magari in un'ora di corsa ci arrivi.
5: Insomma.
0: Va bene, se no un po' di più. Ciao Marco, buona giornata.
5: Buona giornata a voi, grazie, ciao.
0: Buongiorno. Io non so se Andrea ha sbagliato a digitare.
4: Sì.
0: Anche questa mattina sono su Strade di Campagna ad allenarmi per la mia...
4: Ha detto 1000 chilometri.
0: 1000 chilometri del prossimo anno. 1000 chilometri.
4: Sarà 100. Secondo me 100 ci
0: Fai
4: sta.
0: Fai sulla luna 1000 chilometri, sì. Lo sparo.
3: Beh, effettivamente è un po' impegnativo. Va bene. Quello che non è impegnativo è ascoltare RTL 102.5 e votare su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona.
4: E consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 al vincitore.
3: Wow!
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa, la bontà va condivisa.

0: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre, hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.

0: Il disco di Major Lazer, Lina Anna qui su RTL 102.5 alle 6.30 in punto. Sportivi di tutta Italia,
1: Unitevi
0: 02 25 15 15 per la nostra linea diretta.
1: A cominciare da Paolo, che lo sento sta già correndo fortissimo, vero? Ciao Paolo, ben trovato, buona mattina.
2: Buongiorno e grazie di tutto e niente, finalmente dopo 26 anni ho preso la linea.
0: Oh, vedi.
3: Quindi sei a correre, Paolo?
2: Diciamo che faccio un piccolo percorso. Io sono in Liguria, sono a Varazze, uh-huh. E sto andando a fare un piccolo giro di 8 km. Beh, su in salita, su da me.
1: Bravo.
3: Eh beh, insomma, 8 km vuoi di tutto rispetto,
1: direi. Esatto. Camminato, corsa?
2: Stamattina solo camminata, passo veloce. E perché ieri ho fatto abbastanza, un carico abbastanza pesante, ho fatto 1:30 di corsa, quindi oggi alleggerisco perché sennò non va bene.
3: Certo, diciamo che anche troppo stroppia.
2: Diciamo che io faccio atletica da 30 passa anni, quindi diciamo che non è tanto l'estate è pesante, bisogna cercare di fare delle cose più leggere, perché poi ne risenti, ecco, tutto lì.
0: Certo, però al di là, insomma, sei uno sportivo vero, nel senso ti alleni sempre. Quando sei in determinati contesti, come potrebbe essere quello di un villaggio turistico in vacanza, diventi anche competitivo? Cioè, quando c'è l'animatore che dice facciamo il calcetto, tu sei quello che vuole vincere?
2: No. Assolutamente, io vivo il mio momento con me, o le persone che corrono eventualmente con me. E se poi ho delle persone, delle amiche e tutto quanto, se mi dicono facciamo qualcosina, ma lo faccio in maniera molto, molto soft.
3: Molto, molto blanda, insomma, per il piacere di stare insieme, non tanto
2: bravissima, esattamente. Io non devo competere con nessuno, se competo con... Stamattina sono su questo percorso, solo. Perché ho da fare un piccolo riferimento cronometrico e non mi porto la moglie, la figlia o la fidanzata.
0: No, perché ci fa sul serio. Certo. Queste rallentano poi.
1: Grazie davvero. Ti lasciamo il tuo allenamento.
0: Ciao.
1: Va bene, ciao, ti lasciamo il tuo allenamento.
2: E buon proseguimento e buon lavoro. Ancora, grazie.
1: Grazie.
3: Grazie, ciao. Una buona giornata. Ciao.
0: Interrogatorio di garanzia di 5 ore di ieri a Walter Lavitola. Secondo il legale del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, le dichiarazioni

0: davanti alla Jeep lasciano sgomenti. L'avvocato Roberto De Vita ha precisato che il giornalista ha la scorta ininterrotta dal 2021, bufera politica su un post in cui Ranucci si paragona a Moro e a Falcone e Borsellino.
1: E restano sospesi fino alle 2 di notte del 14 agosto i voli sull'aeroporto di Catania per l'emergenza cenere dell'Etna. Catania è fuori posto, appunto, l'aeroporto, non il vulcano, ha dichiarato il ministro per la protezione civile Musumeci, ricordando che già nel 1999 aveva suggerito la delocalizzazione dello scalo.
0: Italia nella morsa dell'afa, ma la quarta ondata di calore potrebbe essere vicina alla fine. Già nelle scorse ore ci sono stati temporali in Toscana con interventi del Vigili del Fuoco, in provincia di Firenze, nel Grossetano, piogge anche nel Lazio e in Campania. Venerdì scenderanno a 7 le città bollino rosso.

0: settimane.
1: E magari dureranno proprio 2 settimane, come canta a settembre, gli allenamenti, magari proprio nella parte centrale di agosto. Stiamo parlando di questo, lo sport trainato anche un po' dai successi degli europei di atletica e di nuoto. Ci sono un po' di vocali, perché vogliamo ascoltare un po' la voce anche dei veri normal people.
2: Buongiorno Rosalba, provincia di Milano, RTL anche mia. Io praticamente, vabbè, sono 25 anni e tutte le mattine faccio la mia corsa. Ecco, ultimamente faccio alterno, un giorno corsa e un giorno camminata, perché insomma comincio ad avere una certa, quindi non voglio forzare.

0: fare un po'. Comunque sono costantissima. Buona giornata, ragazzi.
1: Ciao RTL, ciao ragazzi. Io tutte le mattine, compreso stamattina, 5:30, 6:30, un'oretta di camminata. Infatti adesso c'ho un po' di fiatone, sto camminando. Comunque mantengo anche durante le ferie questa abitudine. Adesso andrò al weekend a Rimini, 2-3 giorni, e lì camminatina sempre 5:30, 6:30. E poi basta tutto il giorno. Sdraio, spiaggia, sole, mare. Ciao ragazzi, ciao a tutti.
2: Vacanza ogni giorno, sempre 50 minuti di corsa, poi una cinquantina di piegamenti e addominali, un po' di stretching, poi però mi sveglio sempre tutto sudato e devo andare a fare la doccia. Ciao, buone vacanze a tutti.
3: Hai ragione, amico mio, è un incubo. Raramente faccio incubi di questo tipo, proprio perché non mi passa nemmeno per l'anticamera del cervello.
4: Anche quello potrebbe diventare un allenamento, nel senso che per tutta la fatica che hai fatto, anche solo mentale, ecco, qualcosa hai bruciato, no? A livello di calorie.
3: 3 calorie le avrai bruciate, già solo sto sbattimento.
5: Solo vedere gli altri fare sport vi fa sudare. Vedi, Luca di Mantova, penso già questo basti. Beh, in effetti è sempre sudore, è sempre comunque buttar fuori, no?
4: Esatto, e quindi anche quello conta. Allora, vi aspettiamo ancora per chiacchierarne un po' insieme a voi, lo sport che praticate d'estate o quello che magari non praticate perché vi piace giustamente anche spiaggiarvi e non fare nulla. 378-378-1025 per i vostri messaggi, 02 25 15 15 per le telefonate.

0: Mai Smith, Nice to Meet You, che poi effettivamente anche con la scusa magari di fare un po' di sport, vedi, Nice to Meet You, magari davvero incontri qualcuno, magari poi quel qualcuno è anche l'amore della tua vita, non parlo per esperienza personale,
1: ovviamente,
0: purtroppo, però nel caso insomma vi farò sapere, ecco, però tante persone si incontrano anche per una passione in comune, magari sai, corri di qui, fai sempre lo stesso giro, ti saluti spesso
1: però
0: con quella
1: roba
0: persona.
1: Che io vedo nei film, nella realtà non so se è davvero così, perché siamo tutti, cioè quelli che vedo correre, ma

0: magari con le cuffiette, con la musica, siamo molto isolati, è questo che voglio dire, e poi c'è un livello di fiducia verso il prossimo che io non so proprio se nei parchi italiani, con quello che si sente, mi metterei ad attaccare bottone con quello che incrocio, non lo so.
1: Chiediamolo poi ad Anna, che è in collegamento telefonico. Sei un po' più loquace, Anna, buongiorno, ben trovata, oppure cuffiette, ammesso che tu sia sportiva ovviamente.
2: Allora, ciao a tutti ragazzi, un piacere con voi parlare. Allora sì, io sono sportiva e con questo caldo sinceramente esco un pochino meno, però sono stata giù in Sicilia a fare le vacanze e lì non potevo non correre. Le scarpe da corsa sono le prime cose che metto in valigia e tutte le mattine si usciva praticamente Costa Mondello, ad Aura. Non so perché per la zona, ho fatto un vertical super a Monte Pellegrino con un bel dislivello e niente ragazzi, è troppo bello. Poi domani farò una mezza maratona sul Lago d'Orta.
1: Così
3: esatto.
1: Di Ferragosto, così,
3: così ti capitava, no? Hai detto ma sì, perché
1: ma
3: non
1: tutto,
3: una mezza maratona,
1: tutto da sola, così. Tutto da sola, Anna.
2: No, o con qualcuno. c'è anche mio marito.
1: Ah, ecco, vedi.
3: Vabbè, ma non conta, cioè da come l'ha detto non, lui chi se ne frega.
0: Come
3: lui
0: sono le previsioni meteo per domani, dove sarai a correre?
2: Posso essere sincera, non ho guardato.
0: Non hai guardato. Perché il problema adesso, giustamente lo rilevavi anche tu, il caldo. Mi hai fatto venire in mente che molte località turistiche hanno sempre organizzato delle competizioni, anche non competitive, nel senso delle gare aperte ai villeggianti, poi ti danno la medaglia, ma il gusto insomma è partecipare e poi dopo mangiare la polenta, anche in montagna. Ma il fatto è che adesso è iniziato a fare caldo anche ad altre altitudini e quindi forse la voglia passa, quindi facci sapere un po' come va domani sul Lago d'Orta, poi eventualmente c'è il ristorante di Cannavacciuolo, capito? Puoi prendere la barchetta e capi, vai all'isola di San Giulio.
2: Grazie per l'idea.
3: Abbiamo un programma, vedi, già fatto. Pronto all'uso. E mi raccomando, a questo punto, Anna, come diceva Barbara, però aspettiamo l'aggiornamento, quindi domani messaggino per farci sapere, domani o dopodomani, perché non faremo in tempo e ci aggiornerai.
2: Va bene, se riesco a prendere la linea più che volentieri.
3: Va bene, grazie. Intanto allora una buona giornata e buoni allenamenti.
2: Grazie, siete fantastici ragazzi, buone vacanze anche a voi.
3: Grazie.

0: La crisi migratoria degli ultimi giorni sta incrinando i rapporti tra gli stati europei. Oltre al gelo tra Roma e Madrid su Schengen, c'è anche l'annuncio ribadito della Germania di procedere con le espulsioni di migranti verso l'Italia. Il ministro Tajani fa sapere che non ci sono problemi con Berlino. Intanto diversi paesi, tra cui Germania, Grecia e Danimarca, potrebbero creare un centro per i rimpatri in Uganda entro il 2027.
1: Secondo il legale del conduttore di Report Ranucci, le dichiarazioni rese dinanzi al GIP dalla Vitola lasciano sgomenti. L'avvocato De Vita ha precisato che il giornalista ha la scorta ininterrotta dal 2021. Bufera politica su un post in cui Ranucci si paragona a Moro e a Falcone e Borsellino.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio, perché il Paris Saint-Germain comincia bene la nuova stagione. A Salisburgo infatti ha vinto la Supercoppa europea battendo 2-1 l'Aston Villa. È tutto per questa edizione. L'informazione su RTL 102.5 tornerà più tardi.
2: 6:49 minuti, buon giovedì 13 di agosto da tutta la squadra di Non Stop News. Stiamo ricevendo al 378-378-1025 tutti i vostri messaggi rispetto a quelli che sono i vostri programmi per la giornata, per le ferie. Non solo, poi c'è anche chi magari è tornato alla normalità, ha già ripreso a lavorare, dice: io non mollo mai, mi alleno durante l'anno, continuo a mantenere la buona abitudine anche d'estate e al rientro, preciso, ricomincio ad allenarmi secondo magari gli schemi di routine. Ci arrivano anche tantissime belle foto, in questo caso da parte di Gino, di una passeggiata, immagino, con un panorama bellissimo alle spalle, e anche il proprio amico a quattro zampe, quindi una passeggiata condivisa anche in quel caso, certo. Insomma, no, una bella scusa per creare, anche rafforzare il legame con il proprio animale domestico.
1: E a proposito di legami, io ho conosciuto mio marito proprio allenandomi in bicicletta, sì. Dice un'ascoltatrice, non sappiamo il nome, come lui ci incontravamo dopo 5-6 mesi, siamo usciti insieme, da lì ci siamo uniti in matrimonio, siamo insieme da 26 anni con 3 figli.
2: Vedi? Bene. Vedi Barbara, magari un giorno sarò io a raccontartelo
0: questa storia. Guarda, secondo me erano 26 anni altri tempi, come sì. Direbbe mia nonna, vi era in bicicletta io mi sentirei forse più sicura
2: ad perché eventualmente
0: e scappi. No, esatto. Adesso faccio la paranoica,
2: no. Certo.
0: Però capisci che con quello che si sente all'idea di fermarmi in un parco alle 6 di sera a parlare con uno sconosciuto,
2: no, per carità,
0: non lo so, hai capito. Moreno, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, sì, buongiorno. Sono Marino. Ciao. Marino.
0: Ah, Marino, scusaci. Di dove sei?
3: Sono di Cremona.
0: Ok, sei di Cremona. Ma... e cosa fai sveglio a quest'ora?
3: Guarda, io più che altro volevo salutarvi a tutti e ringraziarvi per la compagnia che mi tenete.
2: Grazie a te, Marino. Va bene, ma ti alleni, ti stai allenando in questo periodo?
3: Io sono un po' in difficoltà perché prendo delle medicine, faccio una vita sregolata.
0: Insomma, magari un'attività fisica molto moderata può andar bene. Ciao Marino, un abbraccio e grazie per averci chiamato. Grazie. I vostri messaggi 378-378-1025.
4: Buongiorno, sono Andrea da San Giovanni Rotondo. Io volevo dire che praticamente l'estate vorrei rilassarmi. Sono un po' misto, sì, un po' di attività fisica non fa male, però insomma, dai, sto recando al lavoro, il penultimo giorno di lavoro, per poi fare 2 settimane di ferie e gironzolare un po'. E volevo salutare un mio caro amico di Ortona, Nicolangelo Di Vincenzo. Un abbraccio a tutti.
0: Bene, abbiamo fatto la parentesi saluti e ringraziamenti sì. Dei nostri ascoltatori.
2: Però mi raccomando, che d'estate, come l'ha detto, bisogna riposarsi, no? Cioè, mi raccomando, l'ha detto con una certa fermezza, quindi non mi sento di contraddirlo.
1: Le famose ripetute di divano, qualcuno diceva, insomma, che è da allungare, esatto. Poi nell'arco del...
2: E ci sta, possiamo dirlo, ci sta anche quello.
1: Chiudiamo con lui, con The Voice.

0: La magia di The Voice al maschile, tra l'altro molto pertinente visto la serata che abbiamo vissuto ieri e che ancora ci state scrivendo con tante immagini. 378 378 105, Moon River, davvero bellissima colonna sonora naturalmente poi del film Colazione da Tiffany.
1: Amici, siamo quasi in chiusura della nostra linea diretta. Io vorrei riportare un po' il tutto nell'ordine delle cose, perché questa mattina siete stati un po' esagerati.
0: In che senso?
1: Quelli che corrono, quell'altro che ci dice, no, ci ha scritto l'amico del messaggio, 1000 chilometri, ha detto, ma in più tappe, cioè non è che fai 1000 chilometri,
0: o forse
1: in un
0: erano
1: giorno.
0: 100,
1: no no no, ha riscritto il messaggio dicendo sono 1000 chilometri, magari in un mese, non lo so. Ragazzi, troppo atletici per i miei gusti. Riportiamo tutto nell'ordine delle cose come deve essere. Yuri, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Allora, hai fatto vacanze in un villaggio turistico recentemente?
2: Allora, quest'anno ancora no, perché siamo ancora al lavoro e andremo la seconda settimana di settembre. Però in passato sì. In
1: e
2: vari
1: tu...
2: campeggi.
1: Bravo.
2: Niente,
1: i campeggi sono perfetti. Le bocce. In campeggio vincono le bocce. Quello si confermi, vero?
2: Oddio, diciamo che hanno molta competizione, nel senso che i torneini di carte, cose del genere sono altrettanto gettonati, mettiamola così.
3: Quindi di solito ti dedichi ai tornei di carte, mi sembra di capire.
0: O ad altro, magari, non so.
1: Magari
2: no,
1: li
2: vabbè,
1: vede, non lo so.
2: Torneino di carte me lo sono fatto
3: non
2: volentieri tante volte anch'io, sì.
3: Certo, certo. Ma sei forte, eh?
2: No, assolutamente no, cioè nel senso
3: ti ho sentito che eri
2: giocare,
3: proprio convinto,
2: poi...
3: Yuri.
2: Mi limito, ecco.
3: Vabbè, insomma, però già sapere, posso dire, già comunque sapere come si gioca a carte, secondo me è qualcosa, no? Ti permette almeno di fare gruppo. Poi
1: cosa sai giocare,
3: sei il peggiore del gruppo.
1: Yuri, a cosa sai giocare tu?
2: Scala 40, briscola, giochi classici.
1: Allora io scala 40, ma sono tanti anni che non pratico. Un pochino scopa, ma dovrei ripassare le regole. Ma potrei chiedere a mio figlio, che ha imparato dal bisnonno.
0: Su scopa sono

0: forte.
1: Ma guarda, forte. Io ho visto e su in montagna da me. Devo dire che le signore la sera al bar con il burraco.
2: Oh. Ah, sì, beh, certo.
1: Diventano di una cattiveria.
3: Io burraco sono totalmente negato.
2: Non so neanche cos'è. È meraviglioso.
4: Difficile. Il memory vale?
1: No, il memory non va, vale, no. Basta, perfetto, cioè ci sono qui le carte, ma non è vero che è un gioco di carte.
2: Va bene, niente,
1: neanche uno, ecco, i bambini sai che giocano a uno. Funziona tantissimo.
0: Bello.
1: È divertente.
3: Sì, da più piccoli è vero.
4: Carino. Va bene, insomma, ci possiamo quindi anche dedicare allegramente a quello, abbiamo capito, no? Non serve
1: campione,
4: dare,
1: voglio
4: dire,
1: esatto,
4: essere super
3: sportivi. Il divertimento è assicurato, quello è poco
4: esatto.
3: Ma sicuro.
4: Se sfidi Barbara Sala non solo il divertimento, probabilmente stai andando a cercartela, perché io immagino che lei diventi parecchio competitiva. Dalle un attimo per ripassare le regole ed è finita.
1: È la fine.
4: Però insomma si può sempre tentare la sorte. Grazie Yuri intanto per essere stato con noi, una buona giornata e allora buone ferie per quando arriveranno.
3: Grazie a voi ragazzi e complimenti. Buon lavoro.
4: Grazie.
0: Grazie Yuri, grazie.
1: Grazie. Ultime notizie, traffico e poi ancora non stop news.
5: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Anche a San Pietro Calenza, in provincia di Catania, sono le 7.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È giovedì 13 agosto, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura il caso Lavitola, i contenuti del suo interrogatorio ieri nel carcere di Rebibbia, a Roma, sull'attentato dell'ottobre scorso a Pomezia, sotto casa di Sigfrido Ranucci, stanno facendo molto discutere. Massimiliano Mantiloni.
8: Ha ammesso di essere stato il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, nel corso di quasi 5 ore di interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia, ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, ha riferito il difensore dell'imprenditore, l'avvocato Sergio Cola. Lavitola, sempre secondo il legale, avrebbe agito per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di molti e pericolosi tentativi di aggredirlo, anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione ma aveva solamente due uomini di scorta. In pratica Lavitola lo ha fatto per il bene di Ranucci, ha spiegato l'avvocato, aggiungendo che ha compiuto l'azione dinamitarda non per un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha aumentato la popolarità del giornalista. Ma Ranucci era a conoscenza del proposito di Lavitola. Su questo non rispondo, ha tagliato corto il legale Sergio Cola. Intanto il giornalista di Report sui social cita Pierzanti Mattarella, Falcone e Borsellino e scrive: in Italia si mette a tacere la voce che spaventa. Mentre secondo il vice premier Salvini la vicenda è torbida ed è opportuno che la RAI sospenda la collaborazione con Ranucci.
6: Cambiamo argomento, occupiamoci dei pesanti disagi legati all'Etna con ripercussioni sull'aeroporto di Catania e ovviamente sui passeggeri in attesa di lasciare la città o di arrivarci. Maria Paola Raiola.
9: Caos senza fine al Vincenzo Bellini, lo scalo messo in scacco dalla ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna. È stato ulteriormente prorogato lo stop ad arrivi e partenze fino alle 2 della prossima notte. Per i viaggiatori dunque sembra senza fine nell'attesa per un imbarco. Dall'8 agosto fino all'11 sono saltati circa 700 voli nello scalo di Catania e a pagarne le conseguenze sarebbero stati almeno 30.000 passeggeri. Sui social vacanzieri inferociti postano

0: foto di code interminabili ai banchi delle compagnie aeree. Le polemiche riguardano anche i trasferimenti verso gli altri aeroporti siciliani, preannunciati con pochissimo anticipo e quindi fonte di ulteriori disagi. A Catania è fuori posto l'aeroporto Non il Vulcano, ha affermato polemicamente il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, che ha ricordato che già nel 1999 aveva suggerito di delocalizzare lo scalo.
1: Adesso lo sport con gli europei di nuoto a Parigi. Enzo Tamborra.
2: In copertina agli europei di nuoto di Parigi la giovanissima Sarah Curtis, 20 anni la prossima settimana. La talentuosa romana prima ha polverizzato in semifinale il record del mondo dei 50 dorso abbassandolo di 20 centesimi, poi ha trascinato a sorpresa la staffetta 4% azzurra stile libero sul secondo gradino del podio alle spalle dell'Olanda. Nel bilancio di ieri anche i bronzi bellissimi di un orgoglioso Thomas Cecconi, 200 dorso, è quello di Benedetta Pilato nel 100 rana. Nel programma di oggi la finale di Sarah Curtis nel 50 dorso, ma l'Italia può nutrire speranze anche con Christian Mantegazza nei 200 rana e con la staffetta 4% stile libero uomini.
1: Agli europei di atletica a Birmingham invece Sara Fantini ha conquistato ieri la medaglia d'argento nel martello, in totale è la quinta medaglia per l'Italia in questa manifestazione. È davvero tutto meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Buongiorno da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di giovedì stabile ed assolata sul nostro territorio per la persistenza dell'anticiclone africano. Da segnalare tra pomeriggio e sera dei fenomeni sui settori alpini, localmente in Appennino e locale sconfinamento al basso versante tirrenico. Ancora tanto caldo, con punte di 37-38 gradi. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la nostra rete, l'unica eccezione riguarda la 16 Napoli-Canosa, dove per un mezzo pesante in fiamme si registrano rallentamenti tra la A30, Caserta, Salerno e Tufino verso Canosa. I vigili del fuoco sono sul posto, la circolazione al momento avviene su una sola corsia. Vi ricordo poi che per programmati lavori sulla diramazione Predosa-Bettole, Novi Ligure è chiusa fino al 31 di agosto, in entrata verso la 26 Genova-Gravellona e in uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo Serravalle proprio sulla 7. Mentre a Roma il tratto urbano della A24 non gestito da Autostrade per l'Italia resterà chiuso fino al 28 di agosto tra Tangenziale Est e Portonaccio in direzione del Grande Raccordo Anulare. Per ulteriori informazioni ed eventuali percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803 111. Con questo è tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo. Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass. Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
6: Entriamo ufficialmente nella nostra seconda ora. Buon giovedì, è il 13 di agosto, la settimana più calda dell'anno da molti, molti punti di vista. Beh, quella che ci porta poi al Ferragosto. Seconda ora di Non Stop News.
7: Tra poco la rassegna stampa con Davide Giacalone. Prima ancora la musica, ma soprattutto le belle notizie, perché avete sentito, il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live.
8: Anche il 2 settembre il cast sarà ovviamente spettacolare. Acquistate subito il vostro biglietto.
7: E allora su ticketone.it di corsa si continua a festeggiare insieme.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Anche oggi ci accompagna in edicola, puntualissimo per la rassegna stampa. Davide, ben trovato, buongiorno.
2: Buongiorno, eccoci qua.
1: Partiamo subito dalle prime pagine dei quotidiani che aprono in realtà con la vicenda di La Vitola, ma ci arriveremo tra poco. Noi ci concentriamo su questo caos migranti perché coinvolge davvero tutta l'Europa. Siamo sulla prima della Repubblica, migranti in Italia, Berlino conferma le espulsioni.
2: Verso l'Italia, cioè sono persone che sono arrivate in Germania dall'Italia, ovviamente in maniera irregolare, e che adesso la Germania dice, in virtù della modifica del Trattato di Dublino, adesso tornano, li espelliamo verso l'Italia. Allora, forse qualcuno ricorderà quando è stato modificato il Trattato di Dublino e le regole di Dublino, E si disse finalmente l'Italia si è fatta valere. Le regole di Dublino modificate in buona sostanza consistevano in questo: l'identificazione si fa sempre nel paese, nel primo paese di arrivo, e però quando un paese chiama aiuto perché che diamine, ne sono sbarcati o arrivati troppi, perché noi parliamo sempre di sbarcati perché abbiamo il mare, ma la maggior parte delle persone entrano irregolarmente via terra, quindi camminando, ne sono arrivati troppi, quindi chiediamo aiuto. E fino a 30.000 possono essere mandati in un altro paese dell'Unione Europea. Se altri paesi dell'Unione Europea si rifiutano, dicono no, guardate, noi non ce li vogliamo, devono pagare fino a 20.000 euro per ciascuno degli emigranti che rifiutano di prendere, quindi fa 600 milioni in tutto, se fossero 30.000 per 20.000. Inoltre, spero che vi ricordiate la soddisfazione con cui il governo italiano, l'attuale, chiamò il fatto che finalmente l'Europa ci ha dato ragione, esiste la lista dei paesi sicuri dove le persone che arrivano irregolarmente possono essere rimpatriate. Allora, fine del riassunto, rozzo ma diciamo così necessario, quando fu approvata qui sostenni che non avrebbe funzionato, che non è quella l'approccio che può funzionare, ecco, ce l'hai col governo, sei con la sinistra, non lo so, poi la gente la mattina è anche un po' strana. La sostanza è che ovviamente, come voleva si dimostrare, l'elenco dei paesi sicuri lo valuti caso per caso, e non può che essere così perché sta scritto nella legge italiana, fatta dal legislatore italiano, cioè dai politici italiani eletti nel Parlamento italiano, si valuta caso per caso. L'Egitto, per esempio, è un paese sicuro. Vanno a chiedere a quelli che hanno conosciuto Regeni e domandagli se è un paese sicuro. È ovvio che è caso per caso, non è che può essere... Ma fianco gli Stati Uniti, vuoi un paese più sicuro degli Stati Uniti? Ho capito, ma se quello è condannato a morte non glielo possiamo restituire, perché sta scritto in maniera chiara nella legge italiana. Quindi quella roba non avrebbe funzionato e non ha funzionato. Adesso c'è la disputa tra il governo italiano e il governo tedesco, e sostanzialmente se bisogna contare dal 12 di giugno o da prima o da dopo del 12 di giugno per le restituzioni, è una questione, come capite bene, di lana caprina. Stiamo parlando di comunque numeri enormi rispetto

0: ai quali la sola e unica sovranità che può essere fatta valere non è quella nazionale. Gli stati nazionali hanno fallito la partita dell'immigrazione, ma non è una fallita per insipienza, è perché non hanno la dimensione, le strutture, non hanno la possibilità di reggere quella roba lì. Quindi serve una giurisdizione europea. Tutti indistintamente devono essere portati in aree extraterritoriali dove non vale il diritto nazionale, ma valga solamente la regola europea, sapendo che commetteremo molti errori, ma li commetteremo assieme, li commetteremo condivisi, li commetteremo perché è così che si va avanti, e distinguendo ovviamente i profughi che hanno diritto ad entrare da quegli altri che entrano solo se c'è convenienza e regolarità. Fuori da questo, ragazzi, è inutile che uno dice ho battuto i pugni, perché dopo batti la testa.
1: Diamo la linea ad Autostrade per l'Italia e poi torniamo alla segna stampa.
2: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su gran parte della rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. A Roma, sul tratto urbano della 24, non gestito da Autostrade per l'Italia, per lavori si registrano code tra Portonaccio e la tangenziale est verso la città, mentre in direzione opposta vi ricordo che il tratto resterà chiuso fino al 28 di agosto verso il grande raccordo anulare. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803111. Ci spostiamo lungo la 14 Bologna-Taranto. Un incidente tra un'auto ed un mezzo pesante sta causando code per un chilometro tra Ancona Sud ed Ancona Nord in direzione di Bologna, mentre sulla 16 Napoli-Canosa per un mezzo pesante in fiamme si registrano rallentamenti tra la 30 Caserta-Salerno e Tufino verso Canosa. I vigili del fuoco continuano l'operazione di spengimento, la circolazione al momento avviene su una sola corsia. È tutto, buon viaggio.
4: Ancora grazie ai colleghi per la viabilità, fate buon viaggio. Torniamo da Davide Giacalone per il prosieguo della rassegna stampa. Sant'Anna di Stazzema con la presenza del presidente Mattarella insieme anche al ministro Tajani, Giuseppe Conte. In prima pagina sia del Corriere della Sera che del Messaggero: sono tornate le guerre e la volontà di dominio, la citazione appunto del presidente della Repubblica che interviene per gli 82 anni dalla strage, la prima volta anche appunto del ministro Tajani sul luogo dell'eccidio a rappresentare il governo. I fascisti furono complici, ha detto. A te, Davide.
0: Allora, questa è una pagina di storia che, come quasi tutte le pagine di storia, coinvolge direttamente il nostro presente. Allora, provate a seguire e tenere a mente un paio di date, perché poi parliamo di cosa direttamente nostra. Sant'Anna di Stazzema è il 12 agosto del 1944. Non fu una rappresaglia, fu un atto di terrorismo voluto sostanzialmente dal feldmaresciallo Kesselring, il quale, questo è un primo punto importante, riteneva e ritenne che la resistenza italiana, i partigiani italiani, erano una forza pericolosa per l'occupante nazista e che pertanto bisognava non solo colpire chi collaborava con i partigiani, ma terrorizzare la popolazione civile, a ciò che i partigiani non avessero nessun contatto, non avessero nessun sostegno, non avessero neanche di che bere e mangiare, in modo da, visto e considerato che militarmente non riuscivano a sconfiggerli. Questo, prima lezione, quelli che dicono no, siamo stati dagli anglo-americani, i partigiani non contavano niente, un corno. Kesselring ha prodotto delle stragi per colpire i partigiani italiani. 12 agosto 1944. Ieri ha ricordato giustamente il ministro Tajani, a quella operazione collaborarono i fascisti. Ma siamo nel 44. L'armistizio di Cassibile è del 3 settembre 1943. Quindi l'Italia in quel momento era co-belligerante contro i nazisti. Chi collaborò con i nazisti in quella fase era un traditore della patria. Cioè, non è che fosse uno che aveva le sue opinioni. No, traditore della patria. È un nemico dell'Italia. I repubblichini, i fascisti repubblichini, che parteciparono con i nazisti al rastrellamento degli ebrei dopo le infami leggi razziali del fascismo e che collaborarono con queste operazioni, sono traditori della patria. Ma c'è di più, perché ci sono stati militari traditori della patria. E qui veniamo all'oggi, la decima massa. perché il generale Vannacci specula sull'ignoranza di chi ascolta e parla della decima massa. Decima massa è un nobile reparto delle forze armate italiane che ha una lunga storia, atti di eroismo. Ma quello per cui lo si ricorda è che in quella fase, dopo Cassibile, un pezzo notevole della decima massa, traditori della patria, disertori, nemici dell'Italia, collaborarono con le stragi dei nazisti. Questa è la ragione per cui la nobile storia della decima massa è stata infangata da quella scelta. E chi la cita dovrebbe ricordarlo, perché purtroppo la scuola non aggiorna costantemente su queste realtà.
2: Alle 7:19 minuti, Davide, parliamo di musica e intelligenza artificiale. Scatta il ban da radio e classifiche. La Federazione Industria Musicale Italiana chiede regole rigorose per proteggere il talento umano e il nostro gruppo, il gruppo RTL 102.5, bandisce l'intelligenza artificiale dalle frequenze. Di questo parleremo anche più tardi, proprio con il CEO di FIMI, Enzo Mazza, proprio all'interno di Non Stop News. Intanto la questione viene ripresa sulla prima del Corriere, rivolta contro Giselle, cantante dell'AI, sospeso il brano creato dall'intelligenza artificiale, RTL 102.5 non lo trasmette più. A te.
0: Va bene RTL non trasmetterlo, non è un gesto, diciamo, di discriminazione nei confronti di Giselle, diciamo agevolati dal fatto che non esiste, quindi è difficilissimo discriminarla. Ma perché, voglio dire, questa cosa è rilevante, non è solamente una notizia di colore? Perché nel vocabolario, in un buon vocabolario, ci sono all'incirca 270.000 parole. Con quello che contiene un vocabolario, tu puoi scrivere tutti i libri del mondo. Ma quello che rende considerevole un autore non è che usa i vocaboli del vocabolario, a parte che se ne usano molti, ma molti meno dei 270.000 che ci sono lì, ma per come sa combinarli, per come sa raccontare. Ogni tanto emergono anche delle genialità, per esempio Carlo Emilio Gadda, lo gnommero, allora introduce lo gnommero nel linguaggio e fa una cosa straordinaria. Questa è la genialità. La genialità comporta divertimento, interesse, intrigarsi, lo spaventarsi se è un libro o una cosa che... La stessa cosa vale per la musica. Alla fine le note sono 7, poi puoi lavorare sulle chiavi, sulle tonalità, sui tempi, stretti, lunghi, croma, semicroma, legate, non legate, ma quello è. Ma tu devi fare nascere un signore che si chiama Giuseppe Verdi, perché nel Rigoletto tutti i cantanti che cantano in relazione alla tragedia che sta nascendo e che colpisce Rigoletto iniziano tutti a cantare in do. Deve nascere Giuseppe Verdi perché succeda questo. Ora, tu lo puoi far succedere con l'intelligenza artificiale? Certo, riproducendo quello che è successo, perché l'intelligenza artificiale è cogliona. Sta cosa che l'intelligenza artificiale, l'errore non è artificiale, è intelligente. È semplicemente che ha una capacità mnemonica di memoria e una capacità di combinazione e di calcolo imparagonabile a quello di un essere umano. Tu puoi essere Pico della Mirandola, ma a un certo punto dovrai pure andare a mangiare, a un certo punto dovrai pure andare a dormire. Lei continua, a parte che comunque si alimenta di una quantità enorme di energia e ci crea un problema. È anche inventiva? È anche capace di creare? No. E siccome questa è una radio, come credo, un editore che tira fuori i libri, un produttore cinematografico che mette fuori i film, ci sono film belli e film brutti, film banali e film troppo profondi, talmente profondi che nessuno è arrivato fino in fondo, ci sono musiche più facili da sentire e musiche più difficili, ma io ci metto i soldi perché spero che qualcuno si emozioni. Se vi do la spremuta concentrata di tutto quello che è già successo, è una schifezza, è una roba che non si può sentire, è anche sole, cuore, amore. È già andata, già fatto. Quindi l'intelligenza artificiale riesce a fare questo. Non è poco. È utilissima, per esempio, nella ricerca scientifica, ma no. Se devi ascoltare una canzone, qualcuno, un giro di do sulla chitarra deve averlo imparato, perché sennò semplicemente non c'è gusto.
1: Davide, chiudiamo con quella che è la notizia di apertura di quasi tutti i quotidiani. Ieri l'interrogatorio in carcere per La Vitola, si parla del caso dell'attentato a Ranucci. La Vitola sono io il mandante, scrive La Stampa, la confessione davanti al GIP, mentre la RAI è pronta a sospendere il volto di Report. Il faccendiere dice: temevo per Sigfrido, volevo far rinforzare la sua scorta, ma il giornalista lo smentisce. Il difensore dice: se Ranucci sapeva dell'attentato, no comment. E anche la replica: credibilità da valutare. Qui proprio tutta la realtà sembra superare, altro che l'intelligenza artificiale, anche la fantasia.
0: Oppure dalla scarsezza di fantasia, perché, scusate, io ieri avevo espresso un desiderio, una speranza, che sapevo sarebbe andata delusa, di non leggere oggi l'interrogatorio di La Vitola. Ovviamente lo leggo su tutti i giornali. Ma è possibile che... la cura peraltro del suo avvocato, che racconta l'interrogatorio del suo cliente, che non è un imputato, è semplicemente un indagato a questo momento, poi un giorno ci vedremo al processo. Ma possibile che a nessuno venga in mente che questo dare gli interrogatori, i risultati degli interrogatori, per giunta sempre con versioni di parte, ha in qualche modo a che vedere con il lanciare messaggi? Ha qualcosa a che vedere con il far sapere a qualcuno cosa sta succedendo? E se il retroterra di questa storia è questa banalità assoluta, perché stiamo parlando di ladri di polli, cioè metti a bomba finta che ti trovano subito, fra l'altro complimenti a chi ha fatto le indagini, perché anziché seguire la lepre come i cani che fanno la corsa, è andato da un'altra parte e ha detto: a me non mi prendete in giro. Fa l'attentato, tra l'altro, senza manco informare quello, per cui quando dice è un attentato di intimidazione, arrivano quelli che domandano: scusi, chi l'ha intimidita? E non lo so. E allora che intimidazione è, se non so nemmeno chi mi ha intimidito? E così via. Cioè, se questa roba da Peracottari, allora il tema è: quando è che i Peracottari si sono rivelati Peracottari? Cioè, cosa è successo per cui il giochetto, che era già fraudolento da tempo, si è rotto? E lì mi concentrerei su cose di cui nessuno parla, cioè alcune battaglie ultime, che so, per esempio l'essersi incaponiti sul caso Minetti, no? L'averne fatto una forma di polemica interna e il tentativo anche di coinvolgere il Presidente della Repubblica in quella faccenda, cioè, perché si è troppo fessa questa storia. Che può essere pure, voglio dire, prima citavo Gadda a proposito dell'ognomero, i fessi sono parte importante di questo mondo, quindi è troppo fessa, è troppo banale, è troppo stupida l'idea che questa roba sia così, oppure semplicemente per fare queste trasmissioni si usavano dei canali di informazione che venivano filtrati da filtri sporchi e qualcuno a un certo punto ha commesso un errore. Questo sarebbe un'indagine interessante, anche un approfondimento giornalistico ci potrebbe stare. Nel frattempo il tutto è di una banalità assoluta e di una noia, per cui adesso esprimo la seconda speranza, ma che è tendenzialmente un impegno, io non ne parlo più perché è veramente noioso.
4: Grazie ancora a Davide Giacalone.
0: Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
4: Grazie, diamo un'occhiata anche allo sport, naturalmente la giornata pazzesca di Sara Curtis sulla Gazzetta, ragazza magica, fa il record del mondo dei 50 d'orso oggi la finale e trascina la staffetta 4% stile all'argento, Ceccone Pilato di bronzo, Corriere dello Sport, con l'Inter che muove tutti, preso Spence, accordo chiuso col Tottenham, il nuovo Dumfries costa 35 milioni. Per quel che riguarda invece tutto sport, domina l'intervista ad Alaj Begovic, esclusivo Studio Messi, sogno con Ildiz.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: Pisa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente.
1: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
2: Perché? Perché?
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Anche in vacanza guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.

0: Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavito l'ha ammesso di essere il mandante all'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Volevo fargli innalzare il livello di protezione. Le parole di Lavito l'ha riportate da Sergio Colla, il suo avvocato difensore, che non ha spiegato però se Ranucci sapesse dell'attentato.
1: La crisi migratoria degli ultimi giorni sta incrinando i rapporti tra gli stati europei. Oltre al gelo tra Roma e Madrid su Schengen, c'è anche l'annuncio ribadito dalla Germania di procedere con l'espulsione di migranti verso l'Italia. Il ministro Tajani ha fatto sapere che non ci sono problemi con Berlino. Intanto diversi paesi, tra cui Germania, Grecia e Danimarca, potrebbero creare un centro per i rimpatri in Uganda entro il 2027.
0: Il nuoto pioggia di medaglie agli europei. Thomas Ceccon ha vinto il bronzo nella finale dei 200 dorso, terzo gradino del podio per Benedetta Pilato nei 100 rana. Semifinale da record nei 50 dorso per Sara Curtis, che è diventata la più veloce al mondo nella specialità argento alle ragazze della staffetta 4%. È tutto.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, Marte si collega alla Luna, trovando sempre il modo di vivere l'intimità e di dare importanza alla vita privata per un momento in cui non sarete sempre e comunque in vista. Amici del segno del Toro, la vostra Venere saprà riconoscere l'importanza delle azioni pratiche, di quegli impegni concreti che sanno dare valore alla vostra persona. Tempo di fare. Gemelli, bellissimo questo vostro modo di parlare e di apparire, che non rinuncia all'ironia e che darà comunque importanza alla forma, allo stile e al fare. Andate benissimo. Cancro, Marte dal vostro segno parla con la Luna, aiutandovi ad usare meglio ogni energia, ogni forza del momento. Per questo non vi sbaglierete, per questo reagirete nel modo migliore. Leone, Mercurio si confronta con una Venere fortissima, per questo le vostre idee sembrano brillare per misura e per obiettivi, senza mai sprecare energie e andando al punto. Vergine, la Luna farà aspetti importanti dal vostro segno, connettendo le vostre emozioni alla forza di Marte, rendendovi impazienti ma sicuri, sempre in grado di difendere le vostre idee. Bilancia, Venere dal vostro segno si connette velocemente a Mercurio, provando ad aggiungere logica alla bellezza, per questo vi sentirete sempre a posto e sempre in equilibrio. Cari Scorpione, provate a chiedervi ora se un sogno abbia senso, se vi serva continuare a coltivare certe speranze che vi sembrano meno vicine e poco possibili. Date retta alla fortuna. Sagittario, attenzione a non esagerare con una certa fretta e originalità, forse per fare i conti con gli altri, forse per dimostrare curiosità e intelligenza in ogni situazione. Capricorno, una Luna improvvisamente solida e logica come voi potrebbe convincervi a prendere di petto una situazione, comportandovi in modo deciso e diretto, forse autoritario. Acquario, una Venere amica dei vostri destini sembra suggerirvi modi speciali per dire, per raccontare e per condividere con gli altri. Sarete sempre mossi da una certa gentilezza. Infine, amici dei Pesci, la Luna entra in opposizione, sfidandovi nel dare un senso e una condotta alle emozioni, al sentire e al condividere. Luna che vi spingerà anche ad essere esigenti e impazienti con qualcuno.
2: 7:40 minuti, grazie ad Aria Baietti, la voce del nostro oroscopo. Ormai lo sappiamo, ci stiamo facendo l'abitudine, siamo sempre più social e forse da un certo punto di vista meno socievoli poi invece con i nostri simili. Siamo abituati ad apparire, vogliamo apparire al meglio, cerchiamo di mostrarci sempre nella forma migliore, magari anche meglio di come stiamo o ci sentiamo realmente. Siamo ossessionati da come veniamo percepiti e questo è anche il titolo della articolo di donnamoderna.com scritto da Giulia Scolari, che è con noi questa mattina. Allora, buongiorno e ben ritrovata Giulia, grazie.
3: Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
2: Grazie intanto per essere con noi, buongiorno a te. Allora, un titolo importante, siamo ossessionati appunto da come veniamo percepiti, ma che forse rappresenta la realtà.
3: Esatto, purtroppo è una realtà un po' triste, ma alla quale come sempre sembra che ci siamo abituati sempre più velocemente. Sui social, rispetto ad altri trend, questa romanticizzazione anche della sorveglianza è arrivata in maniera molto più lenta. Non so se vi ricordate i primi trend magari di video virali di ragazze che mostravano ogni giorno come si vestivano per andare a lavoro, filmate dalle telecamere, oppure ragazze che ballavano per strada filmate da sconosciuti nei quartieri. Diciamo che all'inizio ci è sembrata una cosa molto innocua, poi piano piano adesso si stanno moltiplicando anche le campagne che sfruttano proprio queste immagini rubate o comunque finte rubate, perché evidentemente è un'immagine che ci piace, cioè ci piace l'idea che qualcuno possa guardarci mentre stiamo facendo i fatti nostri e possa trovarci interessanti.
4: Mi preoccupa da morire però questa cosa, che perché può sconfinare poi quasi nella molestia, attenzione, però dobbiamo riportare il focus, è la roba che piace a noi, cioè una sorta di esibizionismo che in qualche modo viene soddisfatto. Questa cosa secondo te, Giulia, è applicabile anche alle vacanze, cioè il fatto di postare sui social tutte le foto di quello che facciamo, guardate il tramonto. Io immagino adesso, oggi darò uno occhiata veloce, ma già ieri sera su tutti i miei contatti le foto dell'eclissi. Tutti abbiamo visto l'eclissi perfettamente nel posto più figo al mondo. Quello è quello che abbiamo voluto comunicare. Poi magari non è andata proprio così.
3: Assolutamente, soprattutto non so se avete notato anche l'aumento delle foto finte candid, ovvero magari di selfie di ragazze sulla spiaggia più bella del mondo, con il bikini più bello del mondo, che fingono di coprirsi o che fingono un momento, diciamo, in cui non sapevano di essere riprese, non sapevano di essere fotografate, per darci un po' quell'idea, come diceva Beyoncé, I woke up like this, cioè io non mi sto impegnando per essere così.
2: Di scatto rubato, diciamo.
3: Esattamente, che e appunto fa un po' paura, però alla fine ci piace perché ci dà l'idea che in un mondo in cui non possiamo controllare né il fatto di essere costantemente riprese, che anzi come donne comincia già ad essere un problema, le prime notizie problematiche ci sono già state, ma ci dà anche l'idea di poter in un qualche modo prendere il controllo di queste di questo modo in cui appariamo, della nostra percezione, cosa che è assolutamente illusoria e che però già a partire dalla curatela del nostro profilo social facciamo, cioè quante volte pensiamo che un post su Instagram possa fare pensare a chi ci segue che quello sia il riassunto di come abbiamo vissuto il mese o la settimana.
5: Giulia, c'è la possibilità in chiusura di uscire da questa ansia di prestazione, no? Dalla vita di tutti i giorni, oppure ci piace, siamo condannati a vivere così?
3: Allora, secondo me un po' ci piace, però come sempre, diciamo, il bello sta nel trovare un equilibrio, cioè rendersi conto che sì, è bello curarsi, è bello fare pace, diciamo, con tutte queste cose che sì, ci sorvegliano, però ci fanno anche un po' sentire protetti, quindi non sono del tutto male. Certo, bisogna imparare a farlo con serenità e senza troppe illusioni, cioè la nostra immagine, il modo in cui veniamo percepiti, non possiamo realmente controllarlo, e allo stesso tempo tanti strumenti come appunto gli occhiali meta sì, possono essere il trend del momento, però hanno tantissimi rischi, quindi come sempre prima di tutto documentarsi e soprattutto non rendere nulla il perno della nostra vita, ecco.
4: Hai citato quegli occhiali lì di cui si parlerà tantissimo prossimamente per alcuni violazioni della privacy al primo posto e tutto quello poi che ne consegue, ma torneremo sull'argomento perché è molto interessante.
2: Intanto grazie allora a Giulia Scolari di Donna Moderna.com per essere stata con noi questa mattina. Una buona giornata, Giulia, e a presto.
3: Grazie anche a voi.
4: Io ho postato una foto.
2: Anch'io,
4: ieri,
2: sì.
4: Dell'eclissi.
5: Dillo.
4: Sì. Ma faceva schifo.
2: Ma anch'io. Ma infatti, secondo me, la chiave è quella, cioè anche un po' prendersi in giro, no? Essere autoironici. Ecco, lo scatto rubato e la posa sexy non mi vengono. Ma anche se mi impegnassi.
5: anche
2: cioè,
5: a me, guarda, proprio, non me lo dica,
2: no,
5: signora
2: una
5: mia.
2: Una coccia arenata, no, quello grazie. Più il mio, sì. Va bene così.
6: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
10: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
11: Acqualete!
12: Acqualete!
11: What up?
12: Ottima mossa per le tue ossa!

0: Simone Cucù Marie. 10 minuti alle 8, ancora non stop news, RTL 102.5. Buona mattinata da Lucrezia, Barbara e Lorenzo. Ultima parte, diciamo, dedicata a una nostra collega anzitutto e poi anche all'editoria, Barbara.
1: Eh sì, al libro di Francesca Cheyenne, Torneremo ad avere capelli lunghi, edito da Mursia. Ecco qui la copertina del libro per chi ci segue in radiovisione. E la nostra Francesca Roveda è collegata con noi. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno cari.
0: Come ciao.
1: Va? Ciao. Noi bene, subito io sono in apprensione per te perché come sapete, se avete seguito RTL 102.5, la Cheyenne insieme a tanti altri colleghi era a Lipari fino a qualche giorno fa e il ritorno a casa per colpa dell'Etna è stato faticoso, ce l'hai fatta?
2: Allora, Safe and Sound oserei dire, insomma, per citare un brano che abbiamo trasmesso tanto noi di RTL 102.5, ma soprattutto l'Odissea di Nolan l'abbiamo girato noi.
1: Effettivamente, stato, poi
2: è stato difficile.
1: Poi torneremo sull'argomento Etna in maniera, come posso dire, più tecnica. Il tuo disagio è quello di non so quante centinaia di migliaia di viaggiatori e soprattutto turisti che si sono visti rovinare proprio le vacanze, perché questo anche l'anno scorso l'Etna aveva iniziato a fare le bizze proprio ad agosto. Senti, dai Francesca, torniamo. Adesso sei a casa, quindi sei tranquilla. Arriviamo al tuo libro, che è di fatto il sequel di Avevamo i capelli lunghi.
2: Esatto.
1: Il mood di questo romanzo qual è?
2: Allora, innanzitutto sì, come dicevi tu giustamente, è il seguito, perché è la storia di queste tre protagoniste, Irene, Beatrice e Rebecca, che si trovano alle prese nel libro precedente con una sorta di bilancio della propria vita. La vita non va esattamente come noi progettiamo e come noi vogliamo, e quindi diciamo che era rimasto un po' in sospeso. Era rimasto giustamente in sospeso perché avevo già idea, insomma, l'idea di farne un seguito l'avevo già maturata. E quindi mi sembrava giusto, insomma, riprendere la storia di queste tre donne amiche, che è una storia fondamentalmente d'amicizia, ma è anche una storia di speranza. E come dire, insomma, banalmente per sintetizzare, non è mai troppo tardi per ricominciare e soprattutto per sperare. Quindi in questo torneremo ad avere capelli lunghi, c'è sicuramente più speranza, c'è sicuramente tragicomicità e anche una punta di ironia, di sarcasmo che da sempre mi contraddistinguono. E se mi chiedete ci sarà anche il terzo capitolo, no. No.
1: Questo basta, è finito.
0: Ufficiale.
1: Basta, no, adesso non diciamo basta. Già. No? Come quando ti dicono, cioè, hai un figlio, fai il secondo.
0: No.
2: per il momento sono contenta così, mi piace l'idea del finale aperto, però non escludo il ritorno, come diceva il buon Califfo. Ecco
3: Francesca, mi piace sottolineare questo perché le storie di Irene, di Beatrice e di Rebecca sono diverse, ma sono, come dicevi tu, unite poi dalla speranza, no? E dalla voglia di rinascita. C'è tra di loro un legame veramente fortissimo, che è quello sì di un'amicizia, ma forte forse come la passione che si riscontra spesso nelle relazioni amorose, cioè un legame quasi viscerale forse.
2: Assolutamente, hai detto benissimo, infatti io ritengo e penso di averlo fatto capire che l'amicizia sia forte tanto quanto l'amore, se non in alcuni casi addirittura anche più forte, perché queste tre ragazze si conoscono dai tempi del liceo, che sono gli anni più formativi per una persona, sono gli anni in cui si realizzano, si concretizzano i sogni, no? Cioè più che si concretizzano si hanno dei sogni che poi possono realizzarsi o meno, e quindi si condividono delle esperienze molto forti, molto formative appunto. Non è detto che poi le amicizie del liceo ce le portiamo dietro per tutta la vita, però sicuramente se resistono sono importanti, sono forti tanto quanto un amore.
0: Chiudiamo con un messaggio, no, Francesca, sì. Qual è quello che ti piacerebbe, tu che parli, no, come noi, insomma, a tantissime persone, che arrivasse un po' al cuore di chi sfoglierà Torneremo ad avere capelli lunghi?
2: Non smettere mai di sognare, perché è importante, non smettere mai di nutrire la speranza di qualsiasi cosa.
1: Senti, ma c'è un personaggio che ti somiglia più di altri, uno che ha magari dei legami con la musica?
2: Sì, certamente. Allora, in tutte e tre c'è un po' di me, però diciamo che il personaggio che forse è quello più lontano da me è quello di Beatrice, perché ha una vita completamente diversa, è stata sposata, ha avuto dei figli, adesso le prese con questo divorzio complicato eccetera, e con il ricostruirsi una vita. Diciamo che Irene mi assomiglia molto per l'ossessione per le pulizie, e poi questa cosa del Pfizer che insomma che è in lei, che non riesce proprio a trattenere anche in questo caso, e Rebecca sicuramente è quella che mi è più vicina dal punto di vista autobiografico.
3: Ottimo. E allora grazie a Francesca Roveda, Francesca Cheyenne, per essere stata con noi questa mattina. Ricordiamo, torneremo ad Avere capelli lunghi, edito da Mursia. Grazie ancora Francesca, adesso riposati un po' a casa, che il viaggio, devo dire, è stato provante, no? È stato faticoso, quindi
2: sì.
3: ecco, grazie ancora. Allora Francesca, una buona giornata.
2: A voi, grazie, buona giornata.

0: Baby, what a big surprise! Chicago qui su RTL 102.5, praticamente in chiusura della seconda ora.
1: Una terza ovviamente ricca di tanti ospiti all'interno di Non Stop News. Si comincerà dallo sport, ne abbiamo parlato, ma continueremo a farlo. 378-378-1025 ovviamente rimane la coordinata principale.
0: Ultime notizie, traffico e poi torniamo. E poi.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Nogaredo, in provincia di Trento, sono le 8 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È giovedì 13 agosto, ben ritrovati da Max Viggiani. A Catania resta ancora chiuso l'aeroporto Bellini a causa della cenere provocata dall'eruzione dell'Etna. Davvero pesanti i disagi. Massimiliano Mantiloni.
4: Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi
3: ovviamente
4: di Dublino.
3: Non è questo il pezzo di Massimiliano Mantiloni. Vado avanti parlandovi del caso Lavitola. Nell'interrogatorio di ieri del carcere romano di Rebibbia, durato più di 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre a Pomezia, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Volevo fargli innalzare il livello di protezione, ha detto Lavitola, non spiegando però se Ranucci sapesse dell'attentato. Secondo l'avvocato del conduttore di Report, le dichiarazioni di Lavitola lasciano sgomenti. Bufera politica poi su un post in cui Ranucci si è paragonato a Moro, Falcone e Borsellino. Vediamo se riusciamo a recuperare il servizio di Massimiliano Mantiloni, ascoltiamolo.
5: L'eruzione dell'Etna e l'emissione di cenere vulcanica hanno gettato nel caos l'aeroporto di Catania. La SACCA, la società di gestione dello scalo Fontana Rossa, ha comunicato che è stato prolungato lo stop dell'aeroporto. Sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 2 della notte di venerdì 14 agosto. Finora sono saltati 700 voli, oltre 250 quelli riprogrammati in altri scali. In 4 giorni sono stati persi 24 milioni di euro. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, ha spiegato il ministro per la protezione civile Musumeci, ricordando la proposta di delocalizzazione dello scalo di Fontana Rossa avanzata nel 1999. Aspettando la riapertura allo scalo Bellini, i passeggeri cercano di riposare e dormire un po' ovunque, nei corridoi, sulle panchine, anche il nastro trasportatore per i bagagli diventa un giaciglio quando stazioni da ore in aeroporto.
3: Cambiamo argomento e parliamo dell'emergenza migranti. Raffaella Coppola.
4: Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, che si dice sorpreso dall'agitazione e dalle divergenze con Roma. Nessun problema con Berlino, assicura il ministro degli Esteri Tajani, secondo cui a creare equilibrio c'è tutta la questione delle navi ONG battenti bandiera tedesca sbarcate in Italia. Intanto Germania, Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca stanno trattando per creare un centro per i rimpatri in Uganda entro il 2027, scrivono media greci che citano fonti diplomatiche. Previsto un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca è pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria, ha detto la premier Frederiksen in Parlamento. Infine sale l'allerta a Ceuta per il tamtam social su un nuovo assalto dal Marocco all'ex enclave della Spagna a Ferragosto. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha confermato che quella è la deadline per rivalutare la sospensione di Schengen.
3: Lo sport, partiamo dal calcio. Paris Saint-Germain ha vinto ieri la Supercoppa europea. A Salisburgo i francesi hanno battuto 2-1 gli inglesi della Aston Villa. Segno Kvaratskhelia, Majo e 2. Adesso gli europei di nuoto e atletica. Enzo Tamborra.
6: Altre tre medaglie agli europei di nuoto, una a quelli di atletica, ma a far notizia soprattutto il clamoroso record del mondo dei 50 dorso stabilito dalla 19enne Sara Curtis, che in semifinale ha fermato il cronometro sul tempo di 26,63. Di seguito sempre lei ha trascinato a sorpresa la staffetta 4% stile libero donne sul secondo gradino del podio. Bellissimi i bronzi di Thomas Checon, orgogliosamente terzo nella finale del 200 dorso, e di Benedetta Pilato, terza in quella dei 100 rana. Agli europei di atletica leggera Birmingham, Sara Fantini si è confermata ad altissimo livello, chiudendo al secondo posto la finale di lancio del martello. Nel programma del giovedì, riflettori puntati sulla finale di salto triplo, con i tre azzurri tutti qualificati e con Diaz candidato all'oro.
3: Meteo e traffico.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
2: Previsioni del tempo.
10: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splendere ancora il sole giovedì sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore dal pomeriggio. Sui rilievi alpini ed appenninici, qualche fenomeno raggiungerà anche il basso Tirreno. Le temperature massime saranno ancora roventi, con calde d'afa molto intensi, punte anche di 37-38 gradi. Per tutti i dettagli precisi in vista del Ferragosto scaricate l'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
11: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su gran parte della nostra rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Sulla A14 Bologna-Taranto, per un veicolo fermo in avaria, si registrano code per 2 chilometri tra il raccordo di Casalecchio e la 13 Bologna-Padova verso Ancona. Ci spostiamo a Roma, sul tratto urbano della A24 non gestito da Autostrade per l'Italia. Per lavori ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est verso la città. Mentre in direzione opposta vi ricordo che il tratto è chiuso fino al 28 di agosto verso il Grande Raccordo Anulare. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803111. Infine, altri due veicoli fermi in avaria stanno causando rallentamenti sulla 16 Napoli-Canosa tra la 30 Caserta-Salerno e Tufino verso Ancona, e sulla 1 Milano-Napoli tra Monte San Savino e Val di Chiana in direzione di Roma. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Un'altra giornata estiva da trascorrere insieme, ovunque voi siate, in vacanza oppure al lavoro, a RTL 102.5. Cioè, questa è la terza ora di Non Stop News.
1: In diretta qui da Praia Mare TH Resorts, ben trovata ovviamente sia Barbara Sala che Lucrezia Bernardo.
12: Ben trovato da te Lorenzo Dardano, siamo insieme appunto ancora nel corso di quest'ora, lo facciamo sempre attraverso le nostre interviste ma anche e soprattutto attraverso la musica. Allora Barbara, io credo tu sia contenta, sì. C'è Irama con noi, Cabana.

0: E poi cos'è sta cabana? E poi a me sembra che dica cavana e invece è cabana.
1: No, è cabana, cabana.
2: È morbido, cavana. Un po' buttato lì, capito? Un po' morbidino.
1: Ah, okay. Con la B spagnola un po', sì.
0: Ok, mi sono documentata. La cabana è una specie di gazebino che si può trovare tipo in spiaggia, sai, quelli di extra lusso, su certe spiagge, e dà l'idea di un posto, come posso dire, raccolto, intimo, un'alcova, no? È un po' questo il senso.
2: Un rifugio d'amore.
0: Un rifugio d'amore è un po' questo il senso della canzone di Rama, indiscusso protagonista di quest'estate, appena suonata qui su RTL 102.5.
1: Si parla di sport europei, di nuoto Parigi, abbiamo parlato davvero dei podi, ovviamente tantissimo, e ovviamente dei record. Lo vogliamo fare con Cristina Chiuso, commentatrice tecnica di Sky Sport. Ricordiamo che gli europei di nuoto sono su Sky e in streaming su Now. Innanzitutto ben trovata, buona mattinata Cristina, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: E partiamo appunto da questa immagine, quella di Sarah Curtis che firma il record del mondo dei 50 dorso, 26-63. Tu che da velocista peraltro conosci molto bene la gestione della gara, che impresa è stata e cosa possiamo aspettarci a questo punto dalla finale?
3: Beh, Sara è direttamente volata sull'acqua, già ai 30 metri aveva mezzo corpo di vantaggio sulle avversarie, che in un 50, soprattutto in una gara internazionale, in una semifinale come è stata quella di ieri, è un vantaggio impressionante. E ha letteralmente sbriciolato il vecchio record del mondo, che oltretutto apparteneva a una delle più forti dorsiste della storia, quindi non un a caso, non era un record del mondo messo lì, e sempre che i record del mondo vengano messi lì a caso, questo non accade praticamente mai, però 20 centesimi su 50 metri sono tantissimi, è una gara che si vince di 1, 2, 3 centesimi. Questo vi dà veramente il peso di quello che ha fatto Sarah Curtis ieri. Oggi però quella era una semifinale, oggi c'è la finale. Nelle finali è vero, si rimette sempre tutto in gioco e Sarah chissà se avrà smaltito questa sbornia di adrenalina che si è conclusa poi in realtà con la 4% stile, perché Sarah ieri non ha fatto solo il 50 dorso ma ha fatto parte del quartetto italiano sul podio con uno splendido argento, e quindi chissà, oggi è tutto uno spettacolo da vedere.
0: Tra l'altro ieri ci sono state altre medaglie, un paio di bronzi.
3: Ieri c'è stato il bronzo di Thomas Chacon nei 200 dorso. Thomas Chacon, il primatista del mondo della mezza distanza dei 100, erano già diversi anni che diceva che voleva inserire il 200 dorso nel suo programma, ma non era mai riuscito a nuotare, addirittura non aveva mai fatto una finale a livello internazionale. E sembrava quasi un po' anche una follia continuare a dire che lui voleva portare questo programma alle Olimpiadi, tant'è che anche qui un miglioramento che in genere si fa in una categoria giovanile di ben 2 secondi dal suo primato, quello ha portato a questo bronzo europeo che poi in ottica Los Angeles ci fa sognare alla grande.

0: Cristina, programma di oggi, perché abbiamo detto della finale dei 50 d'Orso di Sara, che cosa ci possiamo aspettare da questo 13 agosto?
1: Il programma di oggi, questa mattina partiamo con delle batterie che poi daranno vita alle semifinali nel pomeriggio, quindi 200 stile al maschile con grande protagonista Carlos D'Ambrosio, i 100 farfalla al femminile, 50 d'Orso al maschile dove ritorna in acqua Thomas Ceccon, ma non solo, e i 200 rana al femminile dove ci sarà Lizza Angiolini, non ci sarà invece Benedetta Pilato, che ieri l'altro bronzo di cui parlavate, nei 100 rana, però lei i 200 di nuoto, una velocista pure, la ritroveremo nei 50 rana. E poi ci saranno la staffetta 4% sia libero al maschile, che invece poi ritroveremo nella finale oggi pomeriggio, e rientra in acqua anche Simona Quadarella con le batterie dei 1500 stile libero. La finale si svolgerà però domani.
0: Ok, grazie davvero a Cristina Chiuso, commentatrice tecnica di Sky Sport. Vogliamo ricordare che gli europei di nuoto sono su Sky e in streaming su Now, e speriamo davvero, Cristina, che sia un'altra giornata comunque positiva per i nostri azzurri, va bene?
1: Grazie a voi, vi aspetto sui canali Sky.
2: Un ragazzo di 18 anni, originario di Andria, è morto dopo essere stato accoltellato la scorsa notte a Trani durante una rissa tra gruppi di giovani. Fatali per la vittima, in particolare i colpi alla schiena, immediati soccorsi e il trasporto in ospedale, dove però il 18enne è deceduto.
3: Secondo il legale del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, le dichiarazioni rese dinanzi al GIP da Walter Lavitola lasciano sgomenti. L'avvocato Roberto De Vita ha precisato che il giornalista ha la scorta ininterrotta dal 2021, bufera politica su un post in cui Ranucci si paragona a Moro e a Falcone e Borsellino.
2: Restano sospesi fino alle 2 di notte del 14 agosto i voli sull'aeroporto di Catania per l'emergenza cenere dell'Etna. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, ha dichiarato il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, ricordando che già nel 99 aveva suggerito la delocalizzazione dello scalo. È tutto per questa edizione, l'informazione su RTL 102.5 tornerà più tardi, ora c'è la viabilità.
4: Via Radio.
5: Grazie Berlino, buona giornata da Franco Ciucci Giuliani. Di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole su gran parte della nostra rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per un veicolo fermo in avaria si registrano code per 2 km tra il raccordo di Casalecchio e la 13 Bologna-Padova verso Ancona. Ci spostiamo a Roma, sul tratto urbano della 24 non gestito da Autostrade per l'Italia. Per lavori ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est verso la città, mentre in direzione opposta vi ricordo che il tratto resterà chiuso fino al 28 di agosto verso il grande raccordo anulare. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803111. Infine, per il ripristino della sede stradale dopo un incidente, rallentamenti sulla 16 Napoli-Canosa tra la 30, Caserta, Salerno e Tufino verso Ancona, con la circolazione che avviene su una sola corsia. È tutto, fate buon viaggio.
3: Buon viaggio anche da parte nostra, 8 e 17 minuti giovedì 13 di agosto in Non Stop News. Insomma, torniamo anche a commentare l'attualità, lo facciamo sempre, insomma, nel nostro nelle nostre puntate. E parliamo anche del, pare un malore, no? Per
2: sì, Francesco Gabbani, stavo leggendo, è arrivata pochi minuti fa la notizia, si stava esibendo e ha dovuto interrompere il suo concerto. Le sue condizioni, insomma, sembra comunque siano buone. Ecco, adesso approfondiamo un pochino, però in bocca al lupo, pronta ripresa, magari sai, un po' il caldo ha messo a dura prova anche gli artisti che si esibiscono dal vivo.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici.

0: La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
2: E un tocco esotico,
3: ma autentico.
4: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Chi è?
7: La duchessa!
6: La duchessa?
7: Sì.
8: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
6: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
8: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
6: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
12: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Quando ancora Taylor Swift non era famosissima in Italia, qui nel disco di Zayn, I Don't Wanna Live Forever, qui su RTL 102.5 Non Stop News.
1: Torniamo all'attualità, quello che è successo a Catania, all'aeroporto, la chiusura, notizia di oggi, il prolungamento della chiusura appunto dello scalo fino alle 2 del 14 di agosto. Con riferimento invece all'Etna, al vulcano, vogliamo parlare, capire qualcosa in più con il dottor Salvo Gambino, direttore dell'Osservatorio Etneo di Catania, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ben trovato Gambino.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, anzitutto, qual è lo stato attuale dell'eruzione? Che tipo di attività stiamo registrando nelle ultime ore? Qual è il livello?
2: Allora, siamo, diciamo, al settimo giorno di un'attività che sostanzialmente è un'attività composita, che vede sia un'attività ai crateri sommitali, con in particolare il cratere denominato Voragine, che ha sostanzialmente un'attività esplosiva molto forte, quindi diciamo a fontane di lava, con emissione continua di cenere. A questo si è accoppiato anche un'attività di apertura di più bocche nella valle del Bove, che è la valle desertica dell'Etna, e queste bocche alimentano un campo lavico che attualmente si trova a una quota di circa 1350 metri, quindi, ma comunque lontano da centri urbani. Quindi il problema maggiore risulta appunto, diciamo, legato a questa emissione continua di cenere e questa nube che appunto viene chiaramente trasportata dai venti generalmente in direzione sud, quindi creando queste problematiche all'aeroporto.
0: Ecco, quindi già ci ha dato una buona notizia, nel senso che non c'è nessun pericolo di vita per chi abita in zona. Il problema riguarda appunto tutto quello che va verso l'alto e quindi rende impossibile per gli aerei transitare. Si parla di 700 voli cancellati e diverse centinaia di migliaia di persone che rimangono a terra, danni per oltre 20 milioni e lo scalo che appunto resta chiuso. Quali possono essere i motivi? Perché adesso l'uomo della strada, e mi ci metto dentro anch'io, potrebbe magari mettere in relazione l'attività del vulcano, già accadde l'anno scorso, proprio sempre ad agosto, potrebbe metterla in relazione, che ne so, al cambiamento climatico o all'eccessivo caldo. Non c'entra niente, è un'attività del vulcano normale.
2: No, infatti non c'entra niente, è un'attività normale, è soltanto che, diciamo, questa attività che abbiamo avuto negli ultimi decenni in genere era molto breve, cioè magari avveniva la fontana di lava con emissione di cenere, durava un paio di ore, quindi creava magari delle problematiche anche all'aeroporto, però diciamo nell'arco di mezza giornata, una giornata, si ripristinava un po' tutto, come è successo anche il mese scorso, perché c'è stata anche... In realtà invece questa volta siamo di fronte a una

0: abbastanza continua e persistente, e che da 7 giorni non mostra, diciamo, né una tendenza a regredire né a aumentare, quindi neanche ci dà delle indicazioni ben chiare di quanto durerà.
1: Sarebbe stata la domanda successiva.
2: Sembra impossibile fare previsioni, no?
0: È vero. È difficile. Noi magari abbiamo una serie di parametri che seguiamo, così come il tremore vulcanico, che ci dà un po' un'indicazione dell'energia in gioco. E devo dire che anche negli ultimi giorni anche leggermente aumentato, quindi ho altri parametri come le deformazioni, cioè come si muove il suolo. Comunque tutti questi parametri effettivamente non ci stanno dando, certo, diciamo, delle informazioni di un trend in abbassamento, però sappiamo che l'Etna è comunque particolare, cioè alla fine potrebbe anche smettere velocemente nel momento in cui questa alimentazione dal profondo magari dovesse cessare.
1: Certo, così come ha iniziato finisce, verrebbe un po' da dire, una cosa di questo tipo.
2: Ok, nel ricordare dunque il prolungamento della chiusura dell'aeroporto di Catania fino alle 2, nelle ore 2 di domani 14 di agosto, ringraziamo davvero il dottor Salvo Gambino, direttore dell'osservatorio Etneo di Catania, per essere stato in collegamento con noi.
0: Beh, di nulla.
1: Buona giornata.
0: Buona giornata.
1: Grazie
0: a voi e a tutti.
2: Arrivederci.
1: Malore per Francesco Gabbani. Ieri, durante il concerto in serata a Letojanni, siamo in provincia di Messina, il cantautore toscano ha lasciato il palco dopo alcune canzoni. Il sindaco della città siciliana successivamente ha spiegato al pubblico che l'esibizione non sarebbe proseguita a causa del malore del cantante.
2: Ancora cronaca: un ragazzo di 18 anni originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato la scorsa notte a Trani durante una rissa tra gruppi di giovani. Fatale per la vittima, un fendente alla schiena. Immediati soccorso e il trasporto in ospedale a Bisceglie, dove poi il 18enne è deceduto.
1: Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavito l'ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, così come ipotizzato dalla procura. Volevo fargli innalzare il livello di protezione, avrebbe poi detto. Non ha spiegato però se Ranucci sapesse dell'attentato.
2: E in chiusura il calcio: il Paris Saint-Germain ha vinto ieri la Supercoppa europea. Salisburgo e i francesi hanno battuto 2-1 gli inglesi dell'Aston Villa. È tutto per il momento.

0: Martin Garrix e YouTube Fireflies, 8:35 in questo istante. Intelligenza artificiale, di questo parliamo all'interno di Non Stop News, che viene sempre più utilizzata, lo sappiamo, anche in tanti ambiti artistici, dai film, lo spot, gli spot pubblicitari, e arriviamo alle canzoni, visto che siamo in radio. Ma è possibile far entrare nella classifica dei brani più ascoltati o suonati un artista, Barbara, che non esiste?
1: Perché questo poi il punto: l'intelligenza artificiale crea qualche cosa che non è reale, per quanto possa poi sembrare un buon prodotto. Proprio per questo motivo ci sono delle linee guida molto chiare della Federazione Industria Musicale Italiana. Diamo subito il buongiorno a Enzo Mazza. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
1: E grazie a lei per averlo accettato. RTL 102.5, l'abbiamo visto anche in rassegna stampa dal Corriere della Sera, che riporta la notizia. RTL 102.5 ha deciso di mettere al bando queste canzoni. Ad esempio questa Gisella, canzone francese, è anche carina, ma in realtà questa artista non c'è e quindi non ci sarà neanche su RTL 102.5. Ed è questa anche l'intenzione della FIMI: proteggere la creatività reale, la creatività dei cantautori e degli artisti. È corretto?
2: Sì, come sapete, come tutti sanno, l'intelligenza artificiale è ovviamente una tecnologia come tutte quelle che si sono alternate nel mondo della musica negli anni, hanno trasformato la musica, quindi sarà protagonista anche della creatività. Quello che è importante è l'uso che si fa dell'intelligenza artificiale. Quello che noi vogliamo che sia garantito sia soprattutto la trasparenza, cioè far sapere ai fan di musica, far conoscere a tutti coloro che amano la musica come questi brani sono creati, realizzati, chi c'è dietro. Se l'artista non esiste, è giusto che si sappia. Se non vengono rispettati questi criteri, noi abbiamo stabilito 3 criteri che sono stati anche evidenziati nei comunicati, cioè il servizio di AI utilizzato per creare le canzoni deve essere autorizzato e lecito, quindi parliamo di piattaforme come quelle che creano la musica, che devono essere in realtà a norma con il copyright, con le licenze. Il brano deve essere realizzato da un essere umano, prevalentemente, questo lo dice anche la normativa italiana e in generale le decisioni anche dei giudici a livello internazionale, e soprattutto non deve sollevare preoccupazioni relative alla manipolazione degli ascolti delle classifiche, cosa che sta anche avvenendo. In generale abbiamo visto dei casi anche molto pericolosi negli Stati Uniti di utilizzi impropri dell'intelligenza artificiale per sottrarre diritti. Queste linee guida sono linee guida globali e noi abbiamo l'intenzione di farle rispettare proprio in questo momento che siamo in una fase di grande cambiamento dell'industria musicale e di tutta l'industria dei contenuti, come avete detto anche all'inizio della trasmissione.
0: Come si distingue nella pratica poi, no, una canzone assistita dall'intelligenza artificiale da una invece generata da un algoritmo?
2: In realtà la sofisticazione oramai di queste piattaforme è arrivata a livelli tali che diventa sempre più difficile distinguere il contenuto lecito o creato, diciamo, da un artista originale e quello creato da un prodotto assolutamente sintetico. Tuttavia oramai si stanno sviluppando, come sempre avviene quando queste tecnologie subentrano nel mercato, anche le tecnologie che consentono di identificare questi brani, e diventano sempre più sofisticate. Questo è uno dei metodi con i quali si realizza questo controllo e questo monitoraggio. Poi queste canzoni possono tranquillamente esistere, perché non è che vi è

0: diventato scrivere una canzone con l'intelligenza artificiale. Quello che noi vogliamo che sia chiaro, l'ho già detto prima, è che tutti sappiano che c'è una distinzione, che c'è qualcosa dietro di diverso, che non è la creatività umana, che noi dobbiamo salvaguardare, gli artisti, gli autori, coloro che vivono con la creatività, che possono utilizzare questi contenuti di intelligenza artificiale come ausilio nella propria creazione. Abbiamo tanti strumenti tecnologici che sono stati utilizzati per la musica, parliamo addirittura dall'inizio, dalla creazione degli strumenti musicali, l'evoluzione che c'è stata, ma dall'altra parte non possiamo fare in modo che al fan di musica venga in qualche maniera trasferito un contenuto illecito dal punto di vista anche delle norme, oppure non originale, spacciato per originale.
1: Assolutamente, perché poi questo invade le radio, le classifiche, i festival, pensiamo banalmente a Sanremo perché è il nostro più vicino, ma poi moltiplichiamo per tutto il mondo. Quindi insomma il mondo della musica italiana, RTL 102.5 in prima linea su questo per difendere l'attività intellettuale degli artisti veri, reali, che però possono, abbiamo detto, in una percentuale giusta, rispettando le normative, utilizzare entro certi limiti l'intelligenza artificiale. Il sunto poi è questo, Mazza.
0: Sì, esatto. Tra l'altro la posizione assunta da RTL è molto importante. Credo che sia la prima piattaforma, diciamo, di contenuti a livello globale che ha assunto una posizione così significativa. Quindi un merito sicuramente a questa iniziativa, che lancia un messaggio anche molto importante. In questo momento è importante la sensibilizzazione di tutta la filiera, case discografiche, artisti, produttori, che questo utilizzo di intelligenza artificiale, come hai appena detto, deve essere regolamentato e soprattutto devono essere rispettati alcuni parametri.
2: Grazie davvero a Enzo Mazza, CEO della FIMI, per essere stato in diretta con noi su No Stop News.
0: Grazie a voi, a presto.
1: Grazie, e noi difendiamo la creatività italiana, difendiamo, perdonatemi, poi io sono un po' terra terra, ma difendiamo anche i posti di lavoro, cioè persone che, perché poi va
2: tutta
1: applicato
2: la filiera, gli artisti,
1: ma non solo alla musica, pensate al cinema, pensate agli spot pubblicitari, alle voci. Per legge, se uno spot pubblicitario è stato creato con l'intelligenza artificiale, lo devi dichiarare. Pensate ai libri.
2: Urca, è un tema enorme,
1: sì,
2: enorme.
1: Tutti questi lavori intellettuali e artistici. Noi torniamo tra poco.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie, Octopus, di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Perché?
6: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Team?
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: Se hai delle azioni Team, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
14: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
16: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che da

0: forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5. Very normal people.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
3: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
4: RTL 102.5.
0: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
5: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera, bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Non fate il bagno se non siete in perfette condizioni psicofisiche e non entrate in acqua quando esposta la bandiera rossa, segnale di balneazione a rischio o pericolosa. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530. Oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze, telefona al 1530.

0: Agitare Coca-Cola si intitolava così questa di Tommaso Paradiso. 8:48 all'interno di Non Stop News RTL 102.5 è il momento dell'attualità e insomma abbiamo parecchio da dire quest'oggi con due fatti principali, Barbara.
1: Sì, sui quotidiani rimane alta la questione immigrazione con i vari paesi europei che si interfacciano in maniera differente a proposito di Schengen, ma in generale a proposito di questo argomento. E poi, faccenda più italiana, l'interrogatorio ieri in carcere, quasi 5 ore per Walter Lavitola. Si parla della questione

0: dell'attentato a Ranucci. Lo commentiamo insieme al direttore del Tempo, Daniele Capezzone. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buona estate.
0: Grazie.
2: Buongiorno.
0: L'apertura del Tempo è proprio questa. Sigfrido delira, Valterino lo salva, furbata, due punti. Ranucci martire e super sconto di pena per la vitola, perché poi tra l'altro Ranucci ha anche scritto sui social paragonandosi a Falcone, Borsellino, Piersanti, Mattarella. E Daniele, tu oggi scrive egregio Sigfrido, Ranucci, è proprio vero che chi trova un amico trova un tesoro. Allora secondo te i due erano d'accordo?
1: Questo non siamo in grado di dirlo, anzi non siamo assolutamente in grado di dire che Ranucci fosse d'accordo sull'attentato. Siamo però in grado di dire che fossero d'accordo su molte altre cose, sul sondaggio per lanciare Ranucci, e che ahimè oggettivamente continuino in qualche modo a sorreggersi. Noi ieri mattina abbiamo pubblicato un documento impressionante, che è tratto dall'ordinanza, pagine 116, 117, 118, con Ranucci stesso che al telefono si prodiga a cercare alibi per Ranucci, per la vitola. Ora, se uno fosse accusato di avervi messo una bomba sotto casa e vi chiamasse al telefono, voi lo mandereste a quel paese oppure vi mettereste a cercare degli alibi per lui? Diciamo, questa cosa suscita interrogativi. Ieri l'uno, diciamo, ha delirato, perché paragonarsi a Falcone, a Borsellino, ad Aldo Moro, Ranucci anche un po' meno, insomma, si prende una pausa e non ha fatto una bella figura. L'altro punta chiaramente al patteggiamento e a cavarsela con poco. Oggi il Tempo fa i conti: se cade l'aggravante mafiosa e gli riconoscono un po' di attenuanti, se la cava con un anno e sei mesi, realisticamente sta in carcere 4-5 mesi e poi a casa. Della serie abbiamo scherzato, ma vi rendete conto che paese, no?
0: Ma tutto questo davvero per lanciare la carriera politica di Ranucci?
1: Ah, questo non possiamo saperlo. Mettiamola così, c'è una serie di cose che andrebbero spiegate. Questa operazione politica era vera, era un gioco, era un elemento di vanità? Ma l'altro elemento interessante è: che influenza ha esercitato o ha almeno provato a esercitare un faccendiere come la Vitola su diverse puntate di Report? Come mai una puntata sul carbon credit, tema interessante per lui? Come mai una puntata su cantieri navali? Come mai una puntata contro Fratelli d'Italia nel Lazio? Come mai le accuse al deputato Cangiano? Come mai poi in commissione da parte di Ranucci ombre del tutto infondate sul sottosegretario Fazzolari? Come mai un inviato di Report ospitato nel bed and breakfast di La Vitola? Insomma, le cose da spiegare sono diverse. Immagina se le avesse fatte un giornalista, diciamo, di altra area politica.
2: Con riferimento invece, voltiamo pagina, ai migranti, il Tempo, lato spalla, diciamo, invasione di Ceuta, Danimarca, un altro schiaffo. Il titolo a Sanchez, Frederiksen dice pronti a chiudere le frontiere, l'altro tema, no, direttore?
1: Sì, perché non c'è solo la preoccupazione, speriamo che non si verifichi per un'altra invasione a Ceuta a Ferragosto, speriamo di no, anche se c'è un tantan da giorni, ma c'è una preoccupazione, ne abbiamo proprio già parlato con voi, per una scelta che Sanchez ha fatto a giugno, ben al di là di Ceuta, e cioè una mega sanatoria, una mega regolarizzazione, della quale hanno beneficiato già 500-600.000 clandestini, ma ce ne sono altri 400.000 in fila, quindi si arriva ben oltre il milione. Quelli sono stati totalmente regolarizzati, hanno avuto permessi di soggiorno e possono anche girare per l'Europa, bucando tranquillamente Schengen e i confini europei. Quindi è naturale che una serie di paesi siano in allarme, e su questo la Frederiksen e la Meloni, segnalo, la Frederiksen è danese socialista e di sinistra, hanno posto il problema a Sanchez già in un Consiglio europeo del 18 giugno, quindi Pedro era stato ampiamente avvisato.
0: Queste un po' le notizie che abbiamo commentato insieme a Daniele Capezzone, direttore del Tempo. Grazie per la disponibilità e buona estate, a presto.
1: Ma grazie a voi, grazie.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: Una Millennium Mint che ci riporta nel 1990, l'album era Oltre. Quanti capolavori di questo artista amato da generazioni e generazioni? Ne abbiamo scelto uno e forse per molti il suo migliore, Barbara?
1: Sì, non lo so, forse perché c'è il video che è un po' di donne in déshabillé.
0: Ah, okay.
1: E secondo me la programmazione sceglie con questo criterio. Mille giorni di te e di me, c'è Claudio Baglioni.

0: Amore bello, ne ho dette troppe. Tu come stai?
1: E Passerotto non andare via?
0: Sono troppe.
1: C'è stata un'impennata, mi dicono, di accessi alla Radiovision.
0: Sì?
1: Dopo che ho detto che nel video di questa canzone, che tra l'altro è tratto da un live, ci sono delle ragazze in déshabillé.
0: Vedi?
1: Avvolte in questa rete da pescatore. Che neanche...
0: Tutto sul 36.
1: Sì, tutti lì a controllare davvero la situazione. Bene così, dai, con il nostro Millennium Hit di Claudio Baglioni chiudiamo Non Stop News di questo giovedì 13 agosto. Agosto, grazie da Lucrezia Bernardo. Grazie a Lorenzo Dardano.
0: Grazie ovviamente a Barbara Sala e grazie alla parte tecnica più ingegno Ricky Aristarco. Salvo la spina qui in Calabria con noi, Max Vigiani per quel che riguarda la redazione. Tra poco, ultime notizie e traffico. Noi ci si ritrova quando?
1: Domani mattina puntuali alle 6. Adesso andiamo al mare. Ciao!
0: Ciao!
2: Anche a Cadrezzate con Osmate in provincia di Varese sono le 9.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: È giovedì 13 agosto, ben ritrovati da Max Vigiani. Subito la cronaca, un ragazzo di 18 anni, originario di Andria, è morto dopo essere stato accoltellato la scorsa notte a Trani durante una rissa tra gruppi di giovani. Fatali alla vittima, 3 fendenti alla schiena. Immediati i soccorsi e il trasporto in ospedale a Bisceglie, dove poi purtroppo il 18enne è deceduto. Cambiamo argomento. Con la guerra in Ucraina e delle ultime ore un appello del presidente Zelensky. Massimiliano Mantiloni.
4: Intervistato dalla CNN, il presidente Zelensky è tornato a fare pressing su Washington, ha ribadito che Kiev ha urgente bisogno di missili intercettori dagli Stati Uniti per contrastare l'aumento degli attacchi con missili balistici. Vendete all'Ucraina il 10% dei Patriot statunitensi e distruggeremo tutti i missili russi, ha detto Zelensky, aggiungendo: il 5% delle scorte americane di Patriot è sufficiente per superare l'inverno, adesso abbiamo l'1%. Grazie all'Unione Europea a giugno sono aumentati gli aiuti militari all'Ucraina a più di 7 miliardi di euro. Intanto l'intelligence di Kiev conferma che la Russia sta formando battaglioni militari utilizzando prigionieri di guerra ucraini.
2: Malore per Francesco Gabbani durante il concerto di ieri in serata a Letojanni, in provincia di Messina. Il cantautore toscano ha lasciato il palco dopo poche canzoni. Il sindaco della città siciliana successivamente ha spiegato al pubblico che l'esibizione non sarebbe proseguita. Passiamo ad un'altra notizia importante. La FIMI, la Federazione Industria Musicale Italiana, ha annunciato di aver adottato una nuova serie di principi che regolano l'idoneità delle registrazioni sviluppate con l'uso dell'intelligenza artificiale generativa ai fini dell'inclusione nella classifica ufficiale Top of the Music di FIMI e di NIQ. Il brano di Giselle di Manche Midi Pil è stato sospeso da NIQ FIMI per le classifiche perché non rientra nei parametri per la verifica sulla I. RTL 102.5, Radio Z, Radio Freccia, quindi ne hanno sospeso immediatamente la programmazione nella rotazione musicale. Diventano quindi portavoci di un'autoregolamentazione che escluda i brani con la I dalle rotazioni musicali ufficiali. Così, in proposito, poco fa il CEO della FIMI, Enzo Mazza, in diretta proprio qui su RTL 102.5. Ascoltiamolo.
5: Come tutti sanno, l'intelligenza artificiale è ovviamente una tecnologia come tutte quelle che si sono alternate nel mondo della musica negli anni, hanno trasformato la musica, quindi sarà protagonista anche della creatività. Quello che è importante è l'uso che si fa dell'intelligenza artificiale. Quello che noi vogliamo che sia garantito sia soprattutto la trasparenza, cioè far sapere ai fan di musica, far conoscere a tutti coloro che amano la musica come questi brani sono creati, realizzati, chi c'è dietro.
2: È tutto, meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
6: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Ci attende un giovedì caratterizzato ancora da tanto caldo sul nostro territorio, con anche punte di 37-38 gradi all'ombra, quindi al sole potremo percepire anche qualche grado in più. Il tutto in un contesto assolato, eccetto tra pomeriggio e sera, quando si segnalano dei temporali di calore sui settori montuosi in locale sconfinamento al basso Tirreno. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
7: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete ad eccezione di alcune segnalazioni. Iniziamo da Roma, sulla diramazione di Roma Nord a causa di un incidente tra un'auto ed un mezzo pesante. Registriamo un chilometro di coda tra Fiano Romano e Castelnuovo di Porto in direzione della città. Sul tratto urbano della 24, invece non gestito da Autostrade per l'Italia, per lavori ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma, mentre in direzione opposta vi ricordo che il tratto resterà chiuso fino al 28 di agosto, questo verso il grande raccordo anulare. Sono dei materiali dispersi a causare rallentamenti sulla 1 direttissima tra Badia e la 1 Milano-Napoli verso Bologna. Infine, sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori è chiuso a Novi Ligure in entrata verso la 26 Genova-Gravellona e in uscita provenendo dalla 7 Serravalle-Genova. La sua riapertura è prevista per il 31 di agosto. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
9: RTL 102.5. Eccoci, buongiorno. Buona mattinata, è giovedì 13 agosto 9.5, ho capito che ci sei Ricky, se vuoi sigla, vai, vai, vai. Vai con il nananà fuori tempo, vai.
1: Manu e Giuli.
9: Manu e Giuli, siamo noi, la versione light della famiglia. Buongiorno Giulietta.
1: Buongiorno Manu, come stai?
9: Molto bene, buongiorno anche a Ricky, Pio, Salvo, qui dalla, esattamente dalla Calabria, dove ti chiedo?
1: Cioè, dal TH Resorts qui a Praia Mare. E dobbiamo fare dei saluti speciali. Roba di Salvo, ovviamente. Sì. Ci chiede se possiamo salutare e fare gli auguri ad una certa Sara. Adesso io non so chi sia, secondo me qui c'è un intrallazzo interessante. Dopo vado ad indagare.
9: No, Ricky, no.
1: Secondo me sì. Vero?
9: Vabbè, ognuno faccia quello che vuole. L'estate è la stagione dell'amore, cara Giulia.
1: Certo.
9: A tal proposito, intanto ancora buongiorno amici all'ascolto. Ieri Giulietta ha fatto tardi la prima serata, no, di questa settimana.
1: No, raga.
9: Che succede? Perché siamo tutto il gruppo della radio qui nel villaggio. E allora la sera esci. Io un po' ieri mi sono buttata a letto. Invece tu...
1: certa. Tu mi prendi sempre in giro, quindi ho detto: sai cosa c'è?
9: Ballare.
1: Io vado a fare casino. E quindi ho fatto un po' tardi, poi magari dopo ne parliamo. Però ho scoperto una cosa molto interessante, Manu.
9: Cosa?
1: Il Calabro Mule, un nuovo drink.
9: Calabro Mule.
1: Invece del Moscow Mule, Calabro, siamo in Calabria, non so se te ne sei accorto.
9: C'è un po' di peperoncino dentro.
1: C'è un po' di peperoncino, infatti mi brucia tutto stamattina in casino, vabbè, c'è un star.
9: Sai che il peperoncino poi, ecco, mi hanno sempre detto questo, aiuta.
1: Cioè... No, non è che tutto quello però, Ricky,
9: no, vabbè, però si dice, no, che se tu vuoi avere una serata un po' più, un po' di peperoncino... vabbè, ma tanto io ieri...
1: Tu tanto che ne sai, eri a letto alle 10:15, stavi già dormendo, ma cosa ne vuoi sapere? Comunque amici, 36 del Digitale Terrestre, perché siamo anche coordinati oggi con i colori, hai visto?
9: Mamma mia ragazzi, la bellezza. Music, Talk to You, buongiorno.

0: Pezzone, Olivia Dine, 9:12. Devo dire, gran bel disco, no? È passato un anno ormai da quando.
1: Tra l'altro, anche lei è vestita di azzurro in questo pezzo. Così, oggi voglio trovare
0: tutti
1: i legami dove non ci sono.
0: Allora, io invece vorrei trovare qui, vorrei aiutare i single d'Italia, amici miei, i single maschi. No, perché leggevo oggi questa mattina. Intanto, ancora buongiorno, RTL 125. Ho letto che far ridere sia il maschietto che la femminuccia è davvero il segreto per trovare l'anima gemella.
1: Assolutamente fondamentale, no? Però vorrei capire se hai delle tecniche per poter far ridere.
0: Il solletico.
1: No, se tu mi fai il solletico. Allora, non c'è cosa più fastidiosa, amici, del solletico.
0: Ascolta, notizia dell'ANSA. Cioè, non è Emanuele.
1: Allora dilla.
0: Hanno
1: vai.
0: Fatto la mappa corporea del solletico in tutto il mondo.
1: Una ricerca incredibile, sì.
0: Allora, i posti dove le persone ridono di più. Ad esempio, ascella.
1: Cioè, dove gli fa più il solletico?
0: Sì.
1: Ascella,
0: sì.
1: Poi cosa abbiamo?
0: Poi abbiamo pianta del piede.
1: Il piede, sì, parecchio.
0: Pancia e anche il collo.
1: Il collo. Che poi se soffri il solletico sul piede, non è detto che lo soffri. Tutte le ascelle, c'è tutto un meccanismo strano.
0: Bello, bello.

0: Brava. L'unica nota che hai fatto era fuori tempo. Rovinata. Perfetto, vabbè, perfetto.
1: Che succede, capita. Volevo provare.
0: No, bravissima, devo dire, sembri un po' la corista di Adele. 9:21 RTL 102.5, ma...
1: Ma amici, ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e addirittura consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 al vincitore. Tanta tanta roba.
0: Sì, c'è anche grande curiosità sull'outfit di, della nostra amica collega Giulia Laura.
1: Mi consiglierai tu
0: nuda?
1: Nuda? Beh,
0: brava.
1: Potrebbe essere
0: l'applauso,
1: un'opzione.
0: L'applauso, Ricky, qui dovevi... scusami, qua dovevi farlo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.

Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Tette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
4: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.

0: Fedez, Tananai, Marasatei 929, buon giovedì 13 agosto, vocalo sul mondo del solletico, chi è?
1: Per quanto riguarda fare ridere, sono d'accordo che è un'arma di seduzione molto importante. Sul solletico un po' meno, perché una volta ci ho provato e mi è arrivato un calcio volante in faccia.
2: Te credo, perché poi quando ti fanno il solletico, anche se cerchi di opporre resistenza, comunque ti partono, no, gli schizzi, perché non riesci a controllare il tuo corpo, o sbaglio?
0: Sai che hai detto delle cose sulle quali...
2: No! Emanuele, ti pregherei, sono le 9.30. No, no.

0: radiosa.
1: Non so se hai notato, ma sono scalzo come Biagio Antonacci.
2: L'unica cosa che mi accomuna, perché non riesco proprio a trovare nient'altro.
1: Io ti penso tutti!
2: Raramente, vedi, vabbè, direi di non rovinare la mattinata ai nostri amici ascoltatori. Ritorniamo sul tema solletico, perché mi appassionava. Ecco, sono quelle cose che facciamo anche per far sorridere l'altra persona. Però quando, diciamo, no, uno ti fa il solletico, tu cerchi di opporre resistenza perché vuoi fare un po' il figo. E quindi menti e dici, ma io non lo soffro il solletico. E sei lì che stai esplodendo, no? Non ti è mai capitato?
1: Hai detto delle cose molto interessanti.
2: Devo dire, perché tu hai delle parole chiave che non si possono pronunciare. No, così, sei
1: no,
2: così.
1: Però di base è questo. Le bugie che diciamo in fase di conoscenza.
2: Sì.
1: Cioè, con le bugie bianche, quando tu conosci una ragazza o un ragazzo...
2: Per piacere,
1: per fare lo splendido, tra poco...

0: Benson Boone, 9.42 RTL 102.5, buongiorno dalla famiglia versione light. Le bugie più frequenti che diciamo in fase di conoscenza, no? Per gli amici, sono amici single all'ascolto?
1: Tantissimi, una marea. Ecco, per sembrare anche più attraenti, no? Più
0: sì.
1: Fighi.
0: Cioè, quindi quali sono quelli che si dicono? L'italiano tendenzialmente quale bugia dice?
1: Beh, secondo me una delle più comuni, amici, perdonatemi, è quella sul guadagno, no? Cioè, quando si parla, che è volgare, diciamolo, è volgare, però quando si parla di guadagni, eccetera, uno tende a rimanere un po' più alto, no?
0: Sì, molto più alto.
1: Molto più alto. Te altissimo proprio.
0: Te mangi riso e fagioli, però dici. E poi c'è la grande scusa che noi maschi diciamo, poi parliamo sì. di voi donzelle, ma tu segui il calcio? Chi? Io guardo il calcio, ma ti sembro uno?
1: E anche al contrario, ti piace a te il calcio?
0: No.
1: Sì, dai, lo apprezzo,
0: ah,
1: noi
0: ma
1: donne.
0: Chi tu?
1: Sì.
0: Ah, ok.

0: sono altro che l'uso.
1: 9.50 la famiglia, buongiorno, sempre versione light, sempre solamente Carocci e Giulietta qui dalla Calabria, ma volevo dire questo, salutare Andrea, sì? Ragazzi, io quando incontro una ragazza mento anche sul segno zodiacale.
2: Perché? Cioè, perché tendenzialmente noi donne ci fingiamo esperte, vedi, quella è anche un'altra, una roba che ci piace fare.
1: Tu che segno sei?
2: Acquario, però sei troppo così, oppure dato che sappiamo che voi uomini non amate molto, no, l'astrologia, fingiamo di non essere interessate a quel mondo lì, quindi ma tu perché tu credi in queste cavolate? Ma ti pare? Beh, ma noi donne quando dobbiamo dire quelle bugie bianche siamo esperte. Io ne ho tantissime.
1: Di bugie che racconti?
2: Sì, ne ho tantissime.
1: Mi sorprende questa
2: dopo
1: cosa.
2: Dopo sei interessato?
1: Molto,
2: dico?
1: Va molto, bene, molto.
3: Vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Se vuoi ti racconto quando avevo la cassettina di Bryan Adams.
1: Ti prego, sì. Ho bisogno di questo momento, sì, Marcord. Sì, sì.
0: I due di picche che ho preso d'estate, ma lasciamo perdere. Allora, 9.58, state ascoltando RTL 102.5 con finalmente i consigli di nostra Giulia Laura Francesca.
1: Le bugie che diciamo noi donne, quelle più comuni, no? Per apparire più attraenti.
0: E quindi da non dire, cioè non fate come Giulia, quello è il senso.
1: Ad esempio, noi affermiamo molto spesso che il colore dei nostri capelli sia naturale, oppure mentiamo sì, sui trattamenti estetici, no? Ma quella roba lì, quel ritocchino. No, no, io non ho fatto niente naturale, come mamma mi ha fatta.
0: Perché tu hai toccato qualcosa?
1: Io? Ma secondo te, ma mi vedete? Ma perché
0: favola,
1: dividi? Ma come ti permetti? Perché poi ci arrabbiamo, capito?

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Anche a Castelnuovo Bariano, in provincia di Rovigo, sono le 10.
4: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
4: Humus Noa, fatto con amore.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: È giovedì 13 agosto, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura andiamo a Trani, in Puglia, dove si cerca l'omicida di un 18enne ucciso a coltellate nella notte. Massimiliano Mantiloni.
6: Si chiamava Cosimo Quagliarella, il 18enne morto nella notte a Trani dopo essere stato gravemente ferito a coltellate nel corso di una rissa. Tre i fendenti che lo hanno raggiunto alla schiena. La vittima è deceduta all'ospedale di Bisceglie. La rissa è avvenuta tra due gruppi, uno composto da giovani di Andria, l'altro da ragazzi di Trani. Tutto è avvenuto nella zona della cosiddetta Pinetina, dove era in corso una grigliata quando sarebbe arrivato un altro gruppo di ragazzi. La discussione sarebbe rapidamente degenerata, prima calci e pugni, poi l'accoltellamento. Grazie alle immagini della videosorveglianza e alle testimonianze raccolte, i carabinieri avrebbero già individuato alcuni dei giovani coinvolti.
3: Dall'estero, l'ambasciatore statunitense in Israele ha condannato l'assedio da parte di coloni di Tel Aviv all'abitazione di due famiglie palestinesi a Kusra in Cisgiordania. Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo sono ripugnanti, ha scritto sul social X il diplomatico americano. Passiamo alle economia, sentiamo come stanno andando le contrattazioni in borsa dopo l'apertura. Buongiorno ad Alessia Maggi.
7: Buongiorno. Le borse europee aprono la seduta nel complesso in positivo. Milano sopra la parità, il FTSE MIB guadagna lo 0,40%. I voti della Midcap segna più 0,35%. Fra le blue chip, bene per Avio con più 1,50%, seguita da Azimut, guadagna lo 0,84%. Sul fronte opposto in rosso troviamo ST Micro che cede lo 0,81%, seguita da Eni con meno 0,50%. Fra BTP Bund attualmente a quota 77 punti. Buona giornata da SEC Data Analytics.
3: Il calcio, il Paris Saint-Germain ha vinto ieri in serata la Supercoppa Europea, ma a tenere banco c'è anche il mercato. Partiamo proprio da qui. Enzo Tamborra.
8: All'improvviso ecco la Lazio. Gattuso, tecnico dei biancocelesti, avrà Frattesi. C'è l'accordo di massima con l'Inter per l'arrivo del centrocampista e per l'attacco c'è l'ipotesi Icardi, anche se i costi dell'operazione rendono difficile un epilogo con fumata bianca. La Juventus vuole sistemare la difesa, per la porta si va verso il prestito di Suzuki dal Paris Saint-Germain, mentre sta per vestirsi di bianconero Lukumi dopo l'offerta da 20 milioni al Bologna. Romelu Lukaku è ufficialmente un giocatore del Fenerbahce. Ieri intanto è stato assegnato il primo trofeo stagionale, la Supercoppa Europea, per il secondo anno consecutivo, e del Paris Saint-Germain, che ha sconfitto 2-1 gli inglesi della Aston Villa.
3: Viabilità.
1: Via Radio.
9: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su gran parte della rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa di un incidente tra un'auto ed una moto, il traffico è momentaneamente bloccato con 5 km di coda in aumento tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Per ulteriori informazioni ed eventuali percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803 111. Ci spostiamo a Milano, traffico in intenso, con code a tratti e tempi di percorrenza di poco inferiore ai 20 minuti sulla A4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est e a seguire tra Palazzolo e Rovato in direzione di Brescia. Infine, per programmati lavori, il tratto urbano della 24 non gestito da Autostrade per l'Italia è chiuso fino al 28 di agosto tra Tangenziale Est e Portonaccio in direzione del Grande Raccordo Anulare, mentre verso Roma al momento ci sono code tra Portonaccio e la Tangenziale Est. Fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: 1025 Play.
1: Rieccola, c'è la famiglia Summer Version, Summer Light
2: Summer Edition.
1: Dite come volete, ma tanto insomma ci siamo noi. Buongiorno da Carocci, Giulietta e nuovamente la sigla. Vai,
2: Rigere. Let's go.
1: Vai,
2: vai.
1: Ancora buongiorno, buon giovedì.
2: Manu e Giuli.
1: Buongiorno Ricky, buongiorno Pio, salvo in diretta un'altra oretta della famiglia. Vogliamo però ricordarvi questo: il 2 sì. settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live, e anche il 2 settembre il cast sarà davvero spettacolare, quindi acquistate o acquisite subito il vostro biglietto.
2: Bravissimi. Grazie. Perché il cast è davvero pazzesco, amici, non lo diciamo perché è roba nostra, ma davvero lo è, no, incredibile. No,
1: no. E poi ci sono anche dei nomi, di quel nome che mi dicevi prima.
2: Dai, ma ormai sono si sanno,
1: c'è qualcosa
2: che... non possiamo dire, ovviamente, quindi loro devono venire sulla fiducia, ovviamente, funziona così, no?
1: Allora lo dico io.
2: No, non dirlo, che mi licenziano, dai.
1: Vabbè, allora lanciamo il prossimo singolo, che è uno dei nostri singoli preferiti.
2: Lo dico io come sempre.
1: Che brava.
2: Viajando por el mundo, c'è Karol G e Manu, ciao.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Giorgia nella famiglia 10:13 RTL 102.5. Giulia ha studiato tutto il tempo. Oh. Signore, c'è l'ansia da prestazione. Notizia di Giulietta. Vai, sigla.
1: Finalmente il mio momento meritatissimo. Amici, Massimiliano di 58 anni dichiara: la benzina costa troppo, vado a lavoro a cavallo. Lui si sposta così tra Puglia, Campania, sì, e Basilicata. E lui dice: per fare il pieno a una delle mie macchine spendo 180 euro. Ma che macchina c'ha? Ferrari?
0: Beh, però se fai avanti Andrea.
1: Ho capito, ma 180 euro in pieno, tanta roba. Mi è piaciuta, amici?
0: Allora, ti vengo a prendere in cavallo stasera. Andiamo al ristorante in cavallo.
1: Mi porti in Basilicata?
0: No, ma di che? Il ristorante è qua del villaggio.
1: Ah, va bene, ci sto.

0: Katy Perry nella famiglia 10:21, giovedì 13 agosto in diretta su RTL 102.5. Breaking news.
1: Allora, ho visto sui social, questo è il mio feed, amici, uno yacht di 30 metri appena consegnato al proprietario, diciamo che è affondato a Porto Cervo. Non ci sono feriti, ovviamente, quindi ne parliamo scherzando. Mi faceva molto ridere perché sai quando compri quella cosa, no?
0: Che aspettavi.
1: E dopo un minuto già la rompi, tipo compri gli occhiali nuovi, ti siedi sopra, basta, rotti, distrutti.
0: No, invece a me faceva molto sorridere la differenza tra me e te. A te ti arriva la notizia sullo yacht, a me le offerte del supermercato.
1: Cioè, comunque posso dire più utile quella del supermercato.
0: Beh,
1: come
0: evidentemente,
1: notizia,
0: Però vabbè, insomma, grazie comunque.
1: Prego, bella, quando grazie, volete, grazie. Amici, sono qui.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Chi è?
5: La duchessa!
4: La duchessa?
5: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: qua devi dire tutti. Cesare Cremonini e la musica della famiglia RTL 105. Buona estate in diretta della Calabria con continuano gli approfondimenti di grande cultura e sagesse populaire di Giulia.
1: Vabbè, l'estate è periodo di matrimoni, no? Possiamo dire così, amici, lo sapete, Giorgina e Ronaldo si sono sposati, sì. L'anello modesto, piccolo. Umile, sì, poca roba, devo dire, non ho anche visto molto bene. Nuova casa per loro, 35 milioni di euro di casa in Portogallo e hanno i rubinetti d'oro. Quindi questa è una roba, un tocco di sobrietà, sì, perché sì, no? Sì. Dai.
0: Vuoi salutare tutto il mondo invece, normale, povero?
1: Certo, io saluto sempre, ciao amici. Cioè.

0: Lo sapevi fare il balletto?
1: Stavo per chiedere la stessa cosa.
0: Perché siamo collegati.
1: Amici, c'è una connessione ormai. Comunque no, non l'ho ancora imparato. Buon anni, niente, dai. Non ce l'ho fatta.
0: Jason Derulo, 10:38, la famiglia RTL 105. Vorrei salutare le signore, nonché nonne, Mirella e Fiorella. Sono le super nonne, ne parlano sui giornali.
1: Sì.
0: Sono le super nonne che tengono pulito un quartiere ad Antignano in Toscana.
1: Amori, come mai?
0: È perché dicono, sai che c'è? Qui le pulizie non è che si fanno benissimo.
1: Ah, io quindi ho pure polemica, giustamente. No.
0: Voglio avere le mie piazzette dove chiacchiero con l'asciura.
1: Certo, con la sua amichetta.
0: E lo fanno da solo, quindi.
1: Che brave, potremmo farlo anche noi questo servizio a Praia Mare.
0: Andiamo.
1: Potremmo pensarci.
0: Beh, andiamo.

0: quello.
1: Ah, non ti è piaciuto?
0: Cioè, bello, ma...
1: Sì, non sei solo il primo imbattibile, ovviamente, ci sta.
0: Però d'estate, insomma, che si fa? Si recuperano i film che ti sei perso. Sì. Come hanno fatto le sciure, Mirella e Fiorella puliscono il quartiere, le nonne.
1: Sì.
0: Oppure...
1: Oppure si gioca a carte, no? Sì. Settimana enigmistica, sudoku, cose che io non faccio, ovviamente. Cioè, io guardo gli altri fare, perché non mi vengono. Non è roba mia.
0: Difficile.

0: Marshmello insieme ai Bastille 1051 RTL 102.5. La curiosità è d'obbligo. Con chi stai messaggiando da un'ora?
1: No, perché ma dovete... scusami, ma no, assolutamente. Stavo cercando di capire quali attività svolgere durante, diciamo, giornate estive. Se non si è in spiaggia, dicevamo, no, la settimana enigmistica.
0: Sì, che funziona.
1: E ci scrivono, tra l'altro, i nostri amici, ci vuole un certo livello culturale per poter fare. Infatti, non è roba nostra.
0: Cioè, bella, ma non c'è.
1: Cioè, no, alcuni nostri colleghi devo dire che sono bravi. Però quando sento, diciamo, no, quando fanno la domanda, sì, io metto la cuffietta e mi faccio gli affari miei.
0: E poi, diciamo, il nostro livello culturale, quello che ci segnala un ascoltatore, è sapere cosa fa David Beckham nelle sue giornate, quel gossip là.
1: Però oggi non sono informata, cosa starà facendo
0: ora
1: adesso?
0: Ora leggiamo.

0: musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Direi di chiudere con il sudoku. Cioè dico...
3: No ragazzi, il sudoku è per i geni proprio. Einstein. Ma no, non si può fare quello.
4: È bello, è facile.
3: No. Sì.

0: Ecco, questa è la domanda sul Millennium. Sai fischiare? Viene malissimo
1: sono
0: la radio.
1: Sono
0: sì,
1: io
0: Otis Redding invece, Giulietta. Va bene, finisce così la puntata di questo giovedì 13 agosto della famiglia versione light, che tornerà comunque, ricordiamo.
1: Ah, domani anche ci siamo? Pensavo ti avessero dato un giorno libero, invece no, niente.
0: No, no, sono un professionista io.
1: E domani puntuali dalle 9 alle 11 qui nella famiglia. Non li salutiamo mai i nostri colleghi, questa cosa non si fa.
0: Sì,
1: salutiamo
0: sì.
1: Angelo, Paola e Jessica.
0: Sì. Il direttore!
1: Vedi, grazie, perché Angelo, ha fatto qualche risatina che non mi è piaciuta, quindi nel caso, nel dubbio, io la butto lì. Saluto tutti.
0: Sì, Angela, vorremmo mantenere quello che abbiamo, cioè diciamo
1: un
0: questo
1: rapporto, sano, piacevole.
0: Ciao Ricky, Pio, salvo, domani alle 9, baci.
1: Ciao.

0: amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena.

0: Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
1: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
2: Anche a Moggio, in provincia di Lecco, sono le 11 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: È giovedì 13 agosto, buona giornata, ben ritrovati da Paolo Pacchioni. L'Etna continua a eruttare e l'aeroporto di Catania resta ancora paralizzato. Anche oggi niente voli, con forti disagi e pesanti perdite, anche economiche. Sentiamo Maria Paola Raiola.
4: Caos senza fine al Vincenzo Bellini, lo scalo messo in scacco dalla ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna. È stato ulteriormente prorogato lo stop ad arrivi e partenze fino alle 2 della prossima notte. Per i viaggiatori dunque sembra senza fine l'attesa per un imbarco. Dall'8 agosto fino all'11 sono saltati circa 700 voli nello scalo di Catania e a pagarne le conseguenze sarebbero stati almeno 30.000 passeggeri. Le polemiche riguardano anche i trasferimenti verso gli altri aeroporti siciliani, preannunciati con pochissimo anticipo e quindi fonte di ulteriori disagi.
2: Un ragazzo di 18 anni, originario di Andria, è morto dopo essere stato accoltellato la scorsa notte a Trani, in Puglia, durante una rissa tra gruppi di giovani. Pare che sia scoppiata una rissa proprio fra un gruppo di giovani di Andria contro un gruppo di giovani di Trani. E c'è stata una tragedia questa notte a Tarquini a Lido, sulla litoranea viterbese, dove un 35enne residente del posto è annegato dopo essere caduto dal porticciolo. Alcuni testimoni hanno lanciato l'allarme intorno a mezzanotte, dopo aver visto l'uomo aggirarsi sul pontile per poi cadere in acqua. Le stesse persone hanno sentito l'uomo gridare chiedendo aiuto. I soccorritori però non hanno potuto far altro che recuperare il cadavere. Il dibattito sull'intelligenza artificiale riguarda anche la musica. La FIMI, Federazione Industria Musicale Italiana, ha annunciato di aver adottato una nuova serie di principi che regolano l'idoneità delle registrazioni sviluppate con l'uso dell'intelligenza artificiale generativa. Il brano di Giselle, Dimanche Midi Pil, è stato sospeso perché non rientra nei parametri ed RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia ne hanno subito sospeso la programmazione nella rotazione musicale. Ma sentiamo il CEO della FIMI, Enzo Mazza, intervenuto questa mattina in Non Stop News.
5: In realtà la sofisticazione oramai di queste piattaforme è arrivata a livelli tali che diventa sempre più difficile distinguere il contenuto lecito o creato, diciamo, da un artista originale e quello creato da un prodotto assolutamente sintetico. Poi queste canzoni possono tranquillamente esistere, perché non è che è vietato scrivere una canzone con l'intelligenza artificiale, ma dall'altra parte non possiamo fare in modo che al fan di musica venga in qualche maniera trasferito un contenuto illecito dal punto di vista anche delle norme, oppure non originale, spacciato per originale.
2: Prima di chiudere, un'ultima ora di cronaca dalla Calabria. Un uomo di 30 anni ha sparato contro l'ex compagna, poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi sono ricoverati all'ospedale di Cosenza. È tutto.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
9: La spesa intelligente.
3: Via Radio.
10: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Deglia La Sala. La circolazione è in aumento, in particolare sulla 1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e Fidenza restano 5 km di coda per un incidente rimosso verso Bologna. In alternativa consigliamo di uscire a Fiorenzuola e, dopo aver percorso la statale 9 via Emilia, rientrare a Fidenza. E per un altro incidente rimosso, sempre sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze, Scandicci e Barberino si impiega mezz'ora, il doppio del normale, verso Bologna. E ancora sulla 1 segnaliamo code a partire da Modena Sud fino al bivio della 22 per il traffico interno diretto al Brennero. Sulla 9 Lenate Chiasso code tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. A nord-est, sulla 27 Venezia Belluno, rileviamo code all'altezza del bivio per la statale 51 Alemagna per la circolazione sostenuta in direzione di Cortina. Inoltre ci sono code sulla 23 Udine Tarvisio a Ugovizza verso il Tarvisio. Infine, al traforo del Monte Bianco, stimiamo 15 minuti di attesa sia verso la Francia e sia in ingresso nel nostro paese. È tutto.
2: Grazie Delia, arriva Viva l'Italia. Buona giornata.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Eccoci qui, viva l'Italia, viva l'Italia,
2: viva l'Italia, viva l'Italia.
3: Ma cosa hai riesumato? Hai riesumato una
2: vero,
3: sigla,
2: vecchio ricordo,
3: che aveva già qualche mese.
1: Avevamo voglia di cantare ed ecco fatto, subito risolto. Allora, sono le 11:06, l'ho detto, no, boh, chi se ne frega. Il 13 di agosto l'ho detto, no, sì,
3: no,
1: è importante,
3: dillo.
1: Perché manca poco, ho detto che voi siete Jessica Brugali e Paola Di Benedetto.
3: No, sì, dillo, eccoci. E noi abbiamo detto che tu sei Angelo Baiguini.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Scusatemi, allora, dalla Sardegna.
1: Io l'eclissi l'ho vista,
2: noi a Bergamo niente.
3: No, aspetta, ma sbaglio? Dalla Sardegna si è vista anche benissimo.
2: Ah sì?
1: Benissimo, vedeva benissimo. Perché fortunatamente nel posto dove ero io, a parte che c'era il sereno, e poi avevo dei compagni di avventura con il vetrino da saldatore, pazzesco.
2: Quello, davvero, quello che abbiamo detto.
1: Sì.
3: No, pensavo stessi dicendo con gli occhialini ISO autorizzati, eccetera, eccetera, eccetera.
1: No. Vabbè, però no, siccome poteva, abbiamo detto o gli occhialini o il vetrino, noi avevamo il vetrino, perfetto.
2: Tante opzioni, però.
3: Invece da noi nel Bergamasco, nella Bergamasca, è nuvoloso, ha piovuto, ho visto anche in
2: alcune. Ma pochissimo.
3: E quindi non ci siamo visti nessuna eclissi.
2: Cielo coperto. Vabbè, poi l'abbiamo vista sui social.
3: Sì, esatto.
2: Sì.
1: Quindi neanche stelle cadenti?
2: No, ovvio. Zero, ovviamente.
1: Niente, è proprio una serata inutile ieri.
3: Però comunque a sapere che era in atto è stata comunque una bella emozione, dai. Un evento che ricapiterà.
1: Anche perché sì. Nel 2081, la prossima volta.
3: Saremo vecchi.
1: Boh.

0: Zurb, che ha aperto la strada all'Afro House con Muachi.
1: Beh, noi ce la siamo ballata comunque. Non benissimo, sì, ma ce la siamo ballata.
2: Che bello anche il videoclip.
1: Sì,
0: tra l'altro vi ricordate che è stato fatto regalato a Muachi Nazerb da un fan? Cioè, lui ha sentito la canzone, ha preso, ci cioè ha messo sopra il video e ha detto ti regalo il video di questa
1: bello,
0: canzone.
1: Lo sapevamo.
0: Sì.
2: Bello. Canzone perfetta per fare un aperitivo sosteggiando il tramonto,
1: qualche chiosco,
2: mi dà quel vibe lì. Comunque, cari amici, vuoi sentire un vocalino che ci è arrivato, Angelo?
0: Sì.
1: Dai, sentiamo.
3: Buongiorno a tutti, sono Nancy da Trieste. Qua c'era sul mare un'eclissi spettacolare, un mare stupendo. Ma non era questo che volevo dire.
2: Ah, no.
3: Che
2: cosa?
3: Diciamo che nel 1981 io avrò 114 anni. Non so se ci saremo qua o saremo gli uomini e la donna più vecchi del mondo.
0: Difficile.
1: Non si sa mai.
0: Le nostre Jessica e Paola potrebbero vedere la prossima eclissi solare.
2: Sì, con
0: perché mancano solo 55 anni. Quindi tutte e due potrete dire io nell'estate del 2026 c'ero alla radio. Adesso ragazzi, voi.

0: Non vi ricordate, ma è stato bellissimo.
1: Staremo due vecchie bacucche anche noi, cara Jessica.
2: È vero, è vero. Arriva Melino, né Francesco, su RTL 102.5.

0: E Coldplay su RTL 102.5. Avrei una richiesta per Jessica.
1: Sì,
0: mi
1: sì.
0: Leggi il titolo di questa canzone così come è scritto, tutto attaccato, per piacere.
1: Dov'è che non lo vedo più?
2: È andato via. Via. Sì, era un nome Fields, tutto complicato.
1: Non è una scusa, giuro, è andato via davvero.
2: Nel dubbio erano i Coldplay.
1: Esatto.
2: Comunque.
0: Intanto voi amiche e amici continuate ad ascoltare RTL 102.5 perché potete fare la differenza.
2: Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona, votando su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate. Potreste essere proprio voi a consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit estate al vincitore.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: un posto e segnati sti nomi.
1: Rolls Royce, Achille Lauro, com'è cambiato da Rolls Royce ad oggi, però sempre bravissimo, vero? Allora, buongiorno, sono le 11.30 del 13 di agosto, leggevo stamattina che a Milano in questi giorni c'è meno spazzatura, ma va?
2: Non c'è chi sporca, quindi figurati.
1: Meno 22% di raccolta della spazzatura, perché i milanesi sono in tanti, anche se la città non è completamente vuota.
2: No, infatti stavo dicendo, stamattina in autostrada c'era gente.
3: C'era gente in autostrada, comunque ogni mattina troviamo.
2: Ci sono quelli del Ferragosto in città, comunque.
3: Sì. Beh, insomma, non siamo le uniche a rimanere qui in città, ecco.
2: Comunque, a Bologna, invece, leggiamo su Repubblica stamattina, è successo un fatto interessante.
3: Cioè?
2: Allora, praticamente succede che due signore hanno trovato per strada un mobile. E voi direte:
3: mobile destinato alla discarica.
2: Sì, un mobile abbandonato. Mm-hmm. E se non fosse che ci hanno trovato dentro 86.000 euro.
3: Ci
2: sarebbero tante le domande qua,

0: 5 Wiz Khalifa su RTL 102.5 Payphone. Pronto, buongiorno, è l'ufficio oggetti smarriti. Sì, senta, ho trovato un armadio e dentro c'erano 86.000 euro. Cosa devo fare?
1: E che cosa chiama a fare? Scappi via e non ritorni.
2: Sì, quello che faremo.
1: La storia invece delle signore che vi abbiamo appena raccontato, invece hanno proprio restituito questi 86.000 all'ufficio oggetti smarriti. E quindi la domanda sorge spontanea.
2: Ma voi che avreste fatto al posto loro? 378-378-1025. Voi due? Dai, veloci.
1: Io.
0: Secondo me tutte e tre la stessa risposta.
2: Via, fuga!
3: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera, bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Non fate il bagno se non siete in perfette condizioni psicofisiche e non entrate in acqua quando esposta alla bandiera rossa, segnale di balneazione a rischio o pericolosa. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530.

0: Ma cose, posti vuoti, allora è ufficiale, prima di buttare un mobile controllate quantomeno che i cassetti siano vuoti.
1: Esatto, molto bene.
2: Ma ora dai, ma sì, mi rifiuto di credere che questi 86.000 euro siano stati trovati dentro proprio un cassetto, cioè proprio apri il cassetto e trovi i soldi.
1: No,
2: ci sarà stato qualche scomparto segreto,
1: sì,
2: cioè difficile da individuare.
1: Sicuro. Se no,
0: qui la trama si complica, attenzione.
1: Abbiamo tante voci, sentiamo cosa ci dicono i nostri ascoltatori, dai.
3: Buongiorno RTL.
1: Buongiorno.
3: Allora io mi sarei preso, sì, gli 86.000 più il mobile.
1: Oh.
3: Ciao ciao.
1: Beh, insomma, magari
2: come ricordo, capito?
1: Sì, certo.
2: Ancora
4: RTL, buongiorno, viva gli onesti, ma io mi sarei portato via anche l'armadio.
1: Ma tu, ma no, dai.
4: Marcone da Genova.
1: Ma che ascoltatori ciao, abbiamo, ciao, ragazzi?
2: Oh, così no, nel
0: ragazze,
2: dubbio.
0: Scusate, poco fa abbiamo detto tutti e tre che
1: ma
0: avremmo
1: certo,
0: fatto la stessa cosa.
1: Ma sto
0: cosa,
1: scherzando,
2: no, io non mi sono espressa,
1: no,
2: veramente.
1: No, anche tu sei con
0: però,
1: noi.
0: Però
1: sotto
0: però,
1: sotto, anche la nostra Paola.
0: Il karma.

0: Una bella Elisa con Labyrinth ci ha accompagnato praticamente a metà strada del nostro compito di stamane. Care Jessica e Paola, questa sì. storia del mobile abbandonato con dentro 86.000 euro sta facendo discutere. Tra poco distingueremo le due situazioni: abbandonato, oggetto sì. ritrovato, mm-hmm. di chi diventa perso, sì. quindi smarrito, l'oggetto evidentemente va restituito e certo. poi a un certo punto qualcuno lo ritira.
1: Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
2: RDL 102.5 Time.
3: Anche a Ripe San Ginesio, in provincia di Macerata, mezzogiorno.
4: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
1: RTL 102.5 giornale orario.
5: È giovedì 13 agosto, buona giornata da Paolo Pacchioni. In primo piano ci sono diverse notizie drammatiche arrivate proprio negli ultimi minuti. La prima arriva dalla Sicilia: un duplice morto sul lavoro. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vito Lo Capo è morto per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Sono intervenuti i sanitari del 118 e durante i soccorsi anche un operatore che stava praticando il massaggio cardiaco è morto. Sono adesso intervenuti i carabinieri. Torneremo ad aggiornarvi su questa notizia. Intanto ci sono novità dell'ultimo minuto anche sull'uccisione di una 18enne a Trani in Puglia. Allora ci racconta tutto Max Viggiani.
6: Buongiorno Paolo. Secondo quanto anticipato dal TG1 poco fa e confermato dagli inquirenti, un 17enne si è presentato questa mattina ai carabinieri di Trani con un avvocato, confessando di aver accoltellato la scorsa notte in città Cosimo Quagliarella, di 18 anni, morto poi in ospedale a Bisceglie. Secondo quanto ricostruito, due gruppi di giovani, uno di Andria e l'altro di Trani, si sono scontrati in un'area verde durante una grigliata, alla presenza anche di famiglie e di bambini, per motivi ancora da chiarire. Durante la lite la vittima è stata coltellata per 3 volte alla schiena. A nulla è servito il trasferimento del ragazzo in ospedale a Bisceglie, dove, come detto in precedenza, è deceduto per le ferite. A te.
5: Grazie Max. Gli esteri: duro attacco ai coloni israeliani da parte dell'ambasciatore americano a Gerusalemme. L'assedio dei coloni alle case palestinesi è un ripugnante atto di terrorismo, ha scritto il diplomatico, dopo che anche una famiglia di origine statunitense è finita sotto assedio. E nel frattempo è arrivato un appello agli Stati Uniti dal presidente ucraino Zelensky. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
7: Intervistato dalla CNN, il presidente Zelensky è tornato a fare pressing su Washington e ha ribadito che Kiev ha urgente bisogno di missili intercettori dagli Stati Uniti per contrastare l'aumento degli attacchi con missili balistici. Vendete all'Ucraina il 10% dei Patriot statunitensi e distruggeremo tutti i missili russi, ha detto Zelensky, aggiungendo: il 5% delle scorte americane di Patriot è sufficiente per superare l'inverno, adesso abbiamo l'1%. Grazie all'Unione Europea a giugno sono aumentati gli aiuti militari all'Ucraina a più di 7 miliardi di euro. Intanto l'intelligence di Kiev conferma che la Russia sta formando battaglioni militari utilizzando prigionieri di guerra ucraini.
5: È tutto per questa edizione, non ci sono altre notizie, l'appuntamento è alle 13 adesso con Castoro, andiamo a sentire come sono andati gli ascolti in TV.
8: Su Canale 5 la ruota della fortuna con oltre 3,9 milioni di media spettatori e il 28,1% di share si conferma il più visto della serata. Su Rai 1 2,1 milioni e 15,5% per l'Eredità Summer. Ricchi a tutti i costi su Canale 5 1,6 milioni e 14,5%. Gli europei di atletica su Rai 2 1,4 milioni di media spettatori e 11,1% di share. Su Rai 1 NOS 1,2 milioni e 11,6%. Su Italia 1 Chicago Police Department 7,3% di share. Sulla 7 in onda 6,7%. Marco Castoro, RTL 102.5.
1: Via Radio.
9: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Vediamo le notizie principali. In Liguria rileviamo 3 km di coda per incidente sulla 26 dei trafori tra Masone e il bivio della 10 Genova-Savona verso Genova. Per traffico sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze, proseguendo in direzione di Bologna tra Carenzano e la 1 direttissima, si impiegano 20 minuti, il doppio del normale. E ancora sulla 1 Milano-Napoli la circolazione è sostenuta con 40 minuti di percorrenza tra Piacenza e Fidenza verso Bologna. In Lombardia sulla 9 Lenate Chiasso code tra Como, Montolimpino e Chiasso per attraversare la dogana verso la Svizzera. A nord-est sulla 27 Venezia Belluno rileviamo code all'altezza del bivio per la statale 51 Alemagna per il traffico in direzione di Cortina. Inoltre ci sono code sulla 23 Udine Tarvisio a Ugovizza verso il Tarvisio. Infine al traforo del Monte Bianco registriamo mezz'ora di attesa sia per il traffico diretto in Francia e sia in ingresso nel nostro paese. È tutto, fate buon viaggio.
5: Grazie Delia, non c'è altro, a dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Se le esprimiamo un desiderio.
1: Desideri, nessuna quella cadente, ma almeno l'orario sì.
2: Quanti pretesti per fare desideri ultimamente.
1: È vero.
0: Eccoci qui di nuovo, sempre in diretta su RTL 102.5 Milano e San Teodoro collegate. Jessica Brugali, Paola Di Benedetto, Angelo Baiguini, siamo noi. Ora, volevamo spiegare, per quanto possibile, la differenza tra oggetti smarriti e oggetti abbandonati, corretto?
1: Esatto.
3: Allora, sì. Se trovi per strada denaro, sì, un portafoglio, un telefono, insomma, e non sai di chi è, l'articolo 927 del codice civile prevede che tu debba restituirlo al proprietario, oppure, se non lo conosci, consegnarlo senza ritardo al comune del luogo del ritrovamento, indicato come, quando, perfetto, eccetera, eccetera. La parte sorprendente è che se nessuno reclama l'oggetto, trascorso un anno, la legge prevede che quella cosa appartiene a chi l'ha trovata.
1: Hai capito?
0: E questi sono gli oggetti smarriti.
1: Esatto.
0: Se invece un oggetto è stato abbandonato e poi dentro ci sono 86.000 euro, come funziona?
1: Realmente abbandonato, invece il codice civile dice che le cose mobili che non appartengono a nessuno, comprese appunto quelle volontariamente abbandonate, possono essere acquistate mediante occupazione. Ok, chiaro.
0: Acquisite forse.
1: Acquisite, sì, esatto.
0: Ok.
3: E quindi, vabbè, per quanto riguarda questi 86.000 euro che loro hanno
1: trovato,
3: onestamente, sì, diciamo, portato all'ufficio,
1: consegnato
3: oggetti,
1: esatto,
3: smarriti, la legge appunto prevede che gli sia data anche una percentuale di questa somma di denaro, cosa che, stando a quanto le notizie, certo, riportano, è successa, è stata,
1: si sono, dovrebbe essere intorno al 5%.
3: Esatto, 5%.
0: E allora tutta la parte e... diciamo così legislativa l'abbiamo risolta. Vogliamo sentire anche una voce?
1: Dai.
0: Sì.
4: Io, che mi sono occupato di ristrutturazioni edili, ho avuto modo di trovare tante cose. Il cliente doveva buttare via un armadio, il cliente non c'era, dentro c'erano ben 10 monete d'argento dal valore di 500 euro ciascuno, per un totale di 5.000 euro. È arrivato il cliente, ho preso le monete e gliel'ho dato. Per prima cosa l'onestà. In un altro lavoro, smontando un soppalco, cade un cofanetto con dentro più di 1.000 euro. Arrivato il cliente, prendo le 1.000 euro e gliele restituisco.
1: Bravo.
4: Io insegno ai miei figli che prima esiste l'onestà.
1: Bravo.
4: Un bacione a tutti.
0: Un bacio a te, non sappiamo se questi clienti ti abbiano riconosciuto una percentuale, però.
3: Sì, ecco, sarebbe cosa carina essere. Da fare comunque.
0: Sarebbe,
3: no?
0: Cosa carina. Va bene, intanto al 378-378-1025 ci volete raccontare di quella volta che avete fatto un ritrovamento sorprendente? E se era pure di valore, tanto meglio. E che cosa avete fatto?
3: Ma facciamo che ci raccontano anche quella volta che non hanno restituito qualcosa, tanto non
1: ma
3: diciamo
1: non ce lo
3: i
1: diranno
3: nomi,
1: mai.
3: Se volete, per i coraggiosi.

0: Ogni volta che vediamo il videoclip di questa canzone, immaginiamo che cosa hanno preso per cena gli artisti.
1: Cozze
0: con peperonata, perché cioè veramente è onirico il videoclip della canzone The Of Monsters and Men, vero?
2: Ma cozze gratinate, cos'è? Beh, ti sta venendo già fame, è troppo presto, ma Angelo.
0: No,
2: sicuro?
0: No, queste sono buonissime e super digeribili, però chissà, poi loro sono neozelandesi, magari non sono abituati.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie, Octopus, di esistere.
5: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

Amaro del capo, il momento ghiacciato. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.

0: ma lo vuoi capire? Lo vuoi capire che stai ascoltando RTL 102.5 e c'è Tommaso Paradiso? Abbiamo aperto stamattina con Jessica e Paola l'ufficio Lost and Found e salutiamo caramente Ornella che ci ha raccontato in un messaggio di avere sia smarrito un oggetto poi ritrovato e aver dovuto insistere nel tentare di dare una ricompensa a chi le aveva restituito l'oggetto e poi in un'altra occasione di aver ritrovato dei contanti vicino alla banca, li ha restituiti e chi li aveva persi le ha donato dell'olio. Quindi vedi che alla fine sì, una confezione di olio. Mentre il karma, mentre lei come ricompensa a chi aveva trovato il suo oggetto, ha regalato del vino.
1: Bene, carina in entrambi i casi.
2: Abbiamo anche
1: dei vocali, mi risulta.
2: Dai, sentiamo.
3: Il mio babbo tanti anni fa, circa penso 40 anni, 45 anni fa, trova un portafoglio a Pomezia al mercato con dentro uno stipendio intero. Non mi ricordo quante lire fosse, sinceramente, e le portò dai carabinieri. Non ha avuto nessuna ricompensa, ma non l'avrebbe neanche presa, come era il mio babbo. Alla radio l'hanno definito il cittadino più onesto di Pomezia, si chiamava Michele. Quando io gli ho chiesto: babbo, ma non ti è venuto in mente di tenere qualcosa, di tenere i soldi? Lui mi ha detto: e se fosse qualcuno che aveva una famiglia da mantenere? Queste sono state le parole di insegnamento di mio padre. Ciao babbo.
2: Ecco, vedi, a distanza di anni si ricorda ancora molto bene queste parole.
1: Un bell'insegnamento, bell'insegnamento. Sì. C'è un vocalino, sono tutti lunghi, Ricky?
4: Io da bambino sciando, avrò avuto 5-6 anni, trovai un Rolex da donna in oro, con bracciale in oro, ero Ortisei, ricordo, e lo... mio padre e mia madre mi dissero: andiamo dai vigili urbani o lasciamo lì. Ovviamente mai saputo niente. Dopo 2-3 anni, sempre sciando, mi pare a San Martino di Castrozza, trovai, cosa stranissima, 5 monete d'oro, che erano poi sterline, ho saputo dopo, impilate in mezzo alla neve. Memore della volta precedente, coltifero, piccolo ma non scemo, che l'ho detto ai miei. E poi da più grande me le ritrovai in un cassetto mio e seppi che erano delle sterline d'oro. Ciao, buona
2: notte. Hai capito nella
0: neve? Nel secondo caso hai fatto bene.
1: Scusate, la morale è: andiamo tutti a sciare.
2: Esatto, brava.
0: Esatto.

0: Baby Steps, Olivia Dean, una delle novità di questi giorni qui su RTL 102.5, sempre Jessica, Paola e Angelo e l'ufficio Lost and Found.
1: Eh sì, ci stanno arrivando anche tanti messaggi al 378-378-1025, tipo ci scrivono: mia mamma aveva una lavanderia, controllando le tasche per evitare danni nel lavaggio, tantissime volte ha trovato somme di vari importi, però ha restituito sempre tutto, anche perché insomma poteva essere una prova di onestà da parte del cliente, giusto?
2: E ancora, buttando delle cose in discarica, ho notato due quadri in buono stato buttati, presi e portati a casa, e dopo una ricerca accurata dove sono riuscito a trovare un noto critico d'arte che aveva valutato il pittore, morale 740 euro a quadro.
1: Hai capito?
2: Non buttate i quadri.
1: Torniamo tra pochissimo.
0: Salvaguardiamo l'arte, sì. Mi raccomando.

0: Fette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5. Very normal people.

0: così cantava Shawn Mendes sulla vostra RTL 102.5. E intanto mancano 12 minuti all'una.
1: No, sai perché no oggi davvero? Perché ci stanno arrivando un sacco di messaggi, un sacco di vocali, ci vorrebbe una puntata di 6 ore per metterli tutti.
0: Beh, possiamo... ce li conserviamo per domani.
2: Dai, sentiamo subito una voce allora, dai.
3: Ma il signore che ha trovato il mio occhiali da vista che ho preso la settimana scorsa al Lido di classe a Ravenna, ma cosa se ne farà mai? Sono tornato indietro al bar per chiedere hai trovato un paio di occhiali, mi ha detto anche di no.
2: Vabbè, però ha ragione, dai, sono occhiali da vista.
1: Se 15 graduati per
2: sì,
1: chi
2: dai. Sì, sono studiati apposta su un occhio, dire,
1: ma poi sai, vai dall'ottico, ti
2: togli
1: stacchi
2: togli
1: le lenti, la montatura magari era bella.
2: Ai.
1: E dai, ripensaci, riportali questi occhiali. Poi gli occhiali, per chi non vede, se è un disagio quando li perdi.
2: Sì. Abbiamo ancora una voce o non ce la facciamo?
1: No,
2: non ce la facciamo.
1: Non ce la facciamo.
2: Però c'è la musica. E allora ascoltiamoci Fulminacci.
0: Questa è da cantare, questa proprio tutta dall'inizio alla fine. Momento karaoke, attenzione perché tra poco lo faremo super super con Battisti.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: Il nostro ufficio Lost and Found non ha ancora chiuso i battenti, per cui sentite questa voce.
1: Sentiamo. Ciao ragazzi, Dani da Torino.
2: Ciao.
1: Il migliore rimane mio padre, che quando viaggiava per lavoro trovò in aeroporto un portafoglio strapieno di soldi, mi sembra sui 1.000 euro, qualcosa del genere. Lo riportò al legittimo proprietario, ovviamente nessuna ricompensa, e 2 giorni dopo al supermercato rubarono il portafoglio di mio padre.
2: No.
1: Fantastico, giustizia divina.
2: Ma scusa, qui il karma?
3: Non ha karmato.
2: Il karma non ha karmato.
3: No,
0: karma al contrario, accidenti.
2: Infatti.
0: Va bene, ascoltiamo un capolavoro di Lucio Battisti tutti insieme.
2: Dai.
0: Eccolo qui.
2: Sì, ce la cantiamo.
0: Prendila così.
2: Esatto.
0: Dai.

0: ci credete che ancora oggi quando sento il finale di questa canzone mi vengono i brividi, ma la pelle d'oca, è la verità. Guardate,
1: sai che la vediamo, sì, la vediamo da
0: cioè,
1: qui.
0: Pazzesco sì, l'effetto che fa questa canzone di Lucio Battisti. Abbiamo qualche secondo per concludere, chiudere almeno per stamattina l'ufficio Lost and Found con uno dei vostri racconti vocali. Prego.
2: Dai. Mors tua vita mea, come dicevano i latini. Io anni fa trovai 180 euro in aeroporto e me li tenni tranquillamente. Ciao Gigi, Rogiano, Cravina.
0: Ah così, no, pensavo fosse successo poi qualcosa di bruttissimo.
3: No, li ha trovati, però
1: si è tenuti.
3: Ha dormito anche bene.
1: No, io non dormirei bene.
4: Ma figurati, dai, che fai? Come fai? Trovi 180 euro in aeroporto, che fai?
1: No, non li
0: allora,
1: guarda,
0: ragazze,
1: li guardo,
0: no,
1: non li prendo.
4: Ma dai.
0: Ragazze,
4: sì.
0: Discutete col vostro karma in privato, lo rifacciamo domani mattina tra le 11 e le 13. Grazie a Ricky Aristarco e Pio Ingegno per la parte tecnica,
1: grazie,
0: ma
1: amici,
0: soprattutto grazie Jessica, grazie Paola.
1: Grazie Angelo, ci ritroviamo domattina.
0: Ciao
1: Italia, ciao.
0: Ciao.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: E anche a Pianiga, in provincia di Venezia, sono le 13 in punto. Buona estate!
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Ivana Faccioli. Subito la cronaca, iniziamo da Trani in Puglia. Un 18enne è stato ucciso durante una rissa in piazza durante una grigliata. Massimiliano Mantiloni.
5: A 17 anni il presunto autore dell'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne morto dopo essere stato accoltellato alla schiena durante una rissa avvenuta intorno a mezzanotte a Trani. Il ragazzino, secondo quanto confermato dagli inquirenti, avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri con il suo difensore per ammettere le proprie responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. La rissa è avvenuta tra due gruppi di giovani, uno della città tranese e l'altro proveniente da Andria. Fatali, 3 coltellate alla schiena. Cosimo Quagliarella è deceduto all'ospedale di Bisceglie. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica grazie alle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze degli amici della vittima. La sindaca di Andria, Giovanna Bruno, parla di imbarbarimento sociale.
4: Tragedia a San Vito Lo Capo in Sicilia, dove un operaio che stava lavorando al depuratore è morto per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Sono intervenuti i sanitari del 118 e durante i soccorsi anche un operatore che stava praticando il massaggio cardiaco ha perso la vita. A Mongrassano, in provincia di Cosenza, invece, un uomo di 30 anni ha sparato contro l'ex compagna e poi ha tentato di togliersi la vita con la stessa pistola. Entrambi sono ricoverati in ospedale. Il fatto al culmine di una discussione. La coppia aveva vissuto in Germania e si era poi separata. La donna era rientrata in Calabria e ieri l'uomo l'ha raggiunta, probabilmente per riallacciare il rapporto. Voltiamo pagina, sono 700 i voli cancellati a Catania a causa dell'eruzione dell'Etna, pesanti i disagi per i viaggiatori nella settimana di Ferragosto. Paolo Pacchioni.
6: Anche per oggi non si vola. All'aeroporto di Catania decolli e atterraggi sono stati cancellati almeno fino alle 2 della prossima notte, ma il blocco potrebbe essere ulteriormente prolungato, come già accaduto nei giorni scorsi. L'Etna ha scelto il momento meno adatto per questa lunga eruzione, nel cuore di agosto, quando il traffico aereo raggiunge i picchi. Dal 6 agosto in poi lo scalo è riuscito a operare soltanto tra l'8 e il 9, poi si è di nuovo bloccato tutto a causa della cenere vulcanica che è altamente corrosiva, quindi pericolosa per gli aerei. 700 i voli cancellati, più di 400 sono stati dirottati su altri aeroporti siciliani con trasferimenti in pullman non sempre semplici e non sempre disponibili per i passeggeri. Insomma, ci sono forti disagi e anche pesanti perdite economiche.
4: Secondo quanto si apprende, la Procura di Roma darà parere negativo in merito alla richiesta di domiciliari avanzata ieri dal difensore di Walter Lavitola al termine dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale, come sapete, ha confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Per il legale di Lavitola i domiciliari potevano essere concessi vista l'importanza delle ammissioni di colpa e la mancanza del rischio di inquinamento delle prove e di fuga. La Borsa di Milano in questo momento funziona MIB più 0,49%. RTL 102.5 è al fianco della FIMI per contrastare la musica realizzata con l'intelligenza artificiale, un sistema che penalizza la proprietà intellettuale. Max Viggiani.
7: La FIMI, la Federazione Industria Musicale Italiana, ha annunciato di aver adottato nuovi principi per regolare l'idoneità delle registrazioni sviluppate con l'uso dell'intelligenza artificiale generativa ai fini dell'inserimento nella classifica ufficiale Top of the Music di FIMI e di NIQ. Il brano di Giselle di Manche Midi Pill è stato sospeso dalle classifiche perché non rientra nei parametri per la verifica sulla I. Sull'argomento questa mattina in diretta su RTL 102.5 la precisazione del CEO della FIMI, Enzo Mazza.
8: Quello che è importante è l'uso che si fa dell'intelligenza artificiale. Quello che noi vogliamo che sia garantito sia soprattutto la trasparenza, cioè far sapere ai fan di musica, far conoscere a tutti coloro che amano la musica come questi brani sono creati, realizzati, chi c'è dietro.
7: RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia hanno sospeso immediatamente la programmazione della canzone di Giselle nella rotazione musicale. Come gruppo radiofonico condividiamo l'operato della FIMI e diventiamo portavoce di questa autoregolamentazione per evitare che brani del genere arrivino nelle classifiche e al prossimo Festival di Sanremo, ha affermato il presidente di RTL 102.5, Lorenzo Suraci.
4: Grazie Max, ora meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
9: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Anticiclone africano protagonista ancora nelle prossime ore sul nostro territorio con ampi spazi soleggiati. Da segnalare però dei temporali di calore tra pomeriggio e sera sull'arco alpino, in Appennino e locale sconfinamento al basso versante tirrenico. Caldo ancora intenso con punte massime di 37 gradi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
10: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Degli alla Sala. Il maggior traffico è sulla 14 Bologna-Taranto con 3 km di coda in aumento per incidente tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. E a seguire anche 1 km per un camion in panne tra San Lazzaro e Bologna Fiera verso la 1 Milano-Napoli. Inoltre sulla 9 Lenate-Chiasso code tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera e 2 km di coda sulla 23 Udine-Treviso e Ogovizza verso il Treviso. È tutto, fate buon viaggio.
4: Grazie per averci seguito, a più tardi e buon pomeriggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo.
11: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app

Telepass. Martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.

0: mamma mia,
1: miseria e nobiltà.
0: Mi piace tum, mi ripiace tum. Sembra incredibile,
1: ma ci siamo. Le 13 e 7 minuti, giovedì 13 agosto.
0: 13 agosto, paurina, è quasi Ferragosto.
1: Siete sopravvissuti all'eclissi? Noi più o meno,
0: però un po' ci ha scombussolato.
1: Sì, è vero.
0: A livello di energie proprio.
1: Siamo,
0: no?
1: Sì, leggermente un po' a rilento, ma basta,
0: esatto,
1: un attimo che
0: ci diamo ricarica. Esatto. Sì.
1: Buongiorno Conte Calè.
0: Buongiorno, un saluto, noblesse oblige, come un sabà Diego Zappone.
1: Sta va bene, un abbraccio ai tanti amici, tanti italiani, sì, che non sono solo in vacanza, ma si stanno divertendo anche, ecco, grazie alla nostra radiovisione sul 36 del televisore.
0: Assolutamente, perché siamo

0: che non esiste niente.
1: Dannate nuvole, quelle di Vasco aprono Misera Nobiltà in questo giovedì su RTL 102.5. Quelle che erano presenti ieri, le nuvolette, che poi si sono trasformate in fulmini qui
2: perché
1: in Calabria.
2: Ce l'hanno anche scritto, c'è chi non è riuscito a vedere il famoso
1: eclissi
2: perché è passata una nuvola davanti in quel momento da dove si trovava.
1: Sì, ha portato un po' di fresco proprio nel momento del nostro aperitivo che abbiamo spostato ad oggi nostro resort.
2: Oggi alle 18.30.
1: Ieri abbiamo cercato di ricalibrare, caro Conte, il cervello. Intanto nostro,
2: certo, e ce n'è un gran bisogno, cablarlo,
1: esatto, con delle abitudini che poi tra poco ripercorreremo.
2: Sì, non facciamo
1: perché,
2: adesso,
1: no, perché ne abbiamo già date 4 e dopo daremo le altre 4.
2: Diamo i numeri del resto.
1: I numeri.

0: anche Noel Gallagher nella nostra estate di RTL 102.5 in the heat of the moment alle 13.22. Diciamo intanto una cosa importantissima, Conte.
1: Molto importante. Ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hits dell'estate. Potreste aggiudicarvi biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits estate 2026 al vincitore proprio voi. Uno di voi che verrà sorteggiato lo farà sul palco dell'Arena.
0: Sì, l'abbiamo detto sempre, ormai salire sul palco è una grande emozione all'Arena dove ci sono migliaia di persone.
1: In mezzo a tutti i cantanti.
0: Mamma mia, che bello.
1: Davanti a migliaia di persone.
0: Con la canzone preferita votata, quindi.
1: Esatto.
0: State con noi, torniamo tra pochissimo.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Anche Conan Gray su RTL 102.5. Allora, caro Conte, ecco, ieri abbiamo lasciato i nostri veri normal con 8 abitudini per ricablare il nostro cervello.
1: E anche i nostri ascoltatori affezionatissimi anche del Fuori Onda, cioè, sanno benissimo che tanto fino alle 13.30 l'argomento non riusciamo a lanciarlo in questo periodo. Quindi eravamo rimaste a usare lo stesso profumo ogni volta che lavori.
0: Sì.
1: Come? Perché è una terapia alla fine.
0: Certo.
1: Perché il tuo cervello crea un legame mnemonico dipendente dal contesto tra quel profumo e la incentrazione. Chi c'è scritto incentrazione?

0: nostra estate di RTL 102.5 e la sua try. Proviamo a cambiare. A ricablare il cervello con queste piccole attenzioni che però bisogna farle, perché giustamente Erika le chiede: Conte, ma lei si è lavato i denti con la mano sinistra? Cioè non quella che usa spesso.
1: No, lo continuo a farlo con la destra, ma voglio provare. Ma io adoro i nostri amici del Fuori Onda, perché io ho usato il termine incentrazione invece che concentrazione, ma semplicemente perché mi si era coperta la cena. La parola è così. Però Massimo, subito, pur di darmi ragione, dice: l'incentrazione è l'azione o il processo di incentrare, ovvero l'atto di raccogliere, fondare o far convergere idee, comandi, interessi, attività verso un unico centro comune. Quindi esiste.
0: Ma certo che esiste. Ha un senso, no? È legato al discorso del profumo.
1: Ma noi anche quando sbagliamo abbiamo un senso. Troviamo un senso.
0: Comunque, il motivo
1: anche
0: è proprio
1: che
0: quello.
1: Un senso non ce l'ha, come canta
0: bravo.
1: Qualcuno.
0: Cioè, il solo profumo, a proposito, diventa un segnale che il nostro cervello usa per entrare in modalità lavoro. Quindi quello che usiamo per il lavoro, sappiamo che siamo lì e lavoriamo.
1: Perfetto.
0: Ecco.

0: Piece of Your Heart anche i Medusa nella nostra estate di RTL 102.5 alle 13.44. Miseria nobiltà, a proposito di profumo
1: legato al lavoro,
0: cioè...
1: non riusciamo a uscirne perché le nostre amiche hanno preso, ha preso piede quell'argomento lì adesso.
0: Leina da Villafranca in Piemonte dice: buongiorno, scelgo il profumo in base allo stato d'animo, non in base a dove vado o a cosa faccio. Se sono felice è un profumo fruttato e frizzante, se triste è un profumo più intenso, per dire riflessivo.
1: Sì, che in qualche modo può centrare anche col cablare il cervello, eccetera, eccetera. Mentre Simona dice: cari miei, meno male che sono pensionata, perché cambio profumo ogni mese. Mi piace esplorare fragranze diverse che, insomma, agiscono emozionalmente su di me in modo diverso, a seconda della fragranza, capito?

0: Dancing in the Flames, The Weeknd su RTL 102.5. Allora Conte, siamo arrivati alla quinta abitudine per ricablare il cervello che ci piace particolarmente.
1: Mettiamo la quinta, ho già il cambio in mano.
0: Ho già il cambio in mano.
1: Certo, allora la quinta è: siediti in silenzio per 3 minuti, occhi aperti, senza telefono. Oh, questo è bellissimo, facciamolo veramente.
0: Bravo.
1: Perché non è meditazione, è un metodo documentato per interrompere la
0: ruminazione,
1: vero, è giusto,
0: ruminazione
1: della
0: The Full Moon Network,
1: esatto.
0: Cioè questa voglia avere sempre il cellulare in mano, no?
1: Esatto. Lo stesso circuito responsabile, insomma,
0: di una mente
1: mente distratta e ansiosa, e quando prende l'ansia bisogna prendere le gocce, poi
0: sappiamo qualcosa e poi in realtà avere la forza di farlo, di stare in silenzio, che è una cosa molto utile, molto utile.
2: Sei una donna così poetica, anche nell'errore

0: Tears for Fears, la loro Shout, chiudono la prima ora di Miseria Nobiltà su RTL 102.5. Allora abbiamo dato finora 5 abitudini per ricablare il cervello, che poi bisogna metterle in pratica, Conte.
1: Da ieri ne abbiamo aggiunta una. Abbiamo fatto tutta la prima ora.
0: Ma lei, secondo lei, noi entro le 15 riusciremo a darle tutte?
1: Sì, perché la sesta lei la fa tutti i giorni questa cosa. Ah, quindi lei appartiene,
0: sta spoilerando.
1: Certo.
0: È anche molto fisica e la leggiamo tra poco. Adesso giornale orario, a dopo. Ma lo fa.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Vito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Anche a Monghidoro, in provincia di Bologna, sono le 14:01.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: La spesa intelligente!
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Paolo Pacchioni. In Sicilia c'è stato un drammatico incidente sul lavoro e ci sono due morti. Ci racconta i dettagli Massimiliano Mantiloni.
5: È accaduto a San Vito Lo Capo, nel Trapanese, dove ha perso la vita un operaio che lavorava al depuratore comunale. Davide Anselmo è stato colto da malore a causa delle esalazioni respirate nell'impianto in cui si trovava per effettuare un controllo di routine. È stato portato in superficie dai vigili del fuoco ed è stata avvertita un'ambulanza proprio mentre uno dei soccorritori del 118

0: Francesco Bulgarella stava tentando di rianimare l'operaio con un massaggio cardiaco, si è a sua volta sentito male, a stroncarlo un arresto cardiaco. Nel giugno 2016 la Capitaneria di Porto sequestrò il depuratore comunale di San Vito Lo Capo nell'ambito di un'inchiesta per presunto inquinamento delle acque marine. La Procura di Trapani indaga per accertare il malfunzionamento del sistema di depurazione. L'impianto non era ancora stato collaudato.
1: La Procura di Roma darà parere negativo in merito alla richiesta di domiciliari presentata dal difensore di Walter Lavitolo al termine dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale ha confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Lavitolo, peraltro, ha svelato di aver chiesto di non usare un ordigno, ma di sparare qualche colpo di pistola contro il muro della casa del giornalista. Un minorenne ha confessato il delitto di Trani in Puglia. La notte scorsa un ragazzo di 18 anni, originario di Andria, è morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa tra gruppi di giovani. In mattinata si è costituito un 17enne che ha affermato di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Siamo adesso alla pagina sportiva. In questi giorni per l'Italia stanno arrivando molte soddisfazioni dagli europei di nuoto e di atletica. E allora sentiamo Enzo Tamborra.
2: Agli europei di nuoto tutta l'attesa è per la 19enne Sara Curtis, che dopo aver disintegrato il record del mondo di 50 dorso oggi è chiamata a completare l'opera in finale nel 200 rana Christian Mantegazza. E non ci sarà invece la staffetta 4% stile libero uomini dopo l'eliminazione di questa mattina in semifinale. Simona Quadarella si è qualificata per la finale dei 1500 stile libero. Da Parigi a Birmingham per gli europei di atletica leggera, grande attesa per la finale del salto triplo donne con Derkac e Saraceni tra le favorite, e quella degli 800 metri che vedrà protagonista Francesco Pernici.
1: È tutto per questa edizione, ora gli aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti. Sulla 14 Bologna-Taranto code a tratti per traffico intenso tra Castel San Pietro e Fiera verso la 1. Sulla 9 Lainate-Como-Chiasso coda per attraversamento dogana tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, e al traforo del Monte Bianco in colonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 2 ore. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: A dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari, per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa

0: 1025 Play.
1: Miseria e nobiltà!
2: Ta ta ta, mamma mia, fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino.
1: Piccoli! Seconda ora insieme nella nostra estate, giovedì 13 agosto, 14 e 5 minuti, Conte Galè, lo zappone o whatsappone, perché ne arrivano già tanti al 378-378-1025. Caterina, brava!
2: Sì.
1: Per esempio, insieme a tanti veri normal, ha provato le nostre tecniche per ricablare il cervello. Piccole attenzioni,
2: piccoli
1: movimenti, come per esempio, l'abbiamo detto ieri perché l'abbiamo fatto a puntate
2: sì,
1: una
2: sì.
1: È provare a lavarci i denti con la mano non dominante,
2: ecco, sta diventando come Beautiful questo argomento. L'orario è anche quello più o meno, ma sa perché ridevo? Perché mentre facevo la sigletta eccetera, ho visto passare una famiglia che si guardava intorno dalle vetrate. Noi vediamo tutti quelli che passano,
1: ma loro fanno fatica
2: a vedere
1: noi. Ma perché vogliamo essere misteriosi?
2: Quando ho detto artigiani, l'ho visto girarsi come a dire, ma che succede
1: qua? Dai che ripartiamo.

0: altro che posti persi lei. Comunque abbiamo un vocalone dal nostro Gigione.
1: Sì, a proposito della nostra musica.
0: Della nostra musica meravigliosa che passiamo. Che sentiamo, insomma, viene Gigi. Molto apprezzata.
2: Ciao ragazzi, sentiamo. Grazie per aver messo shout. C'entrerà poco con shout. L'argomento trasmesso oggi, ma c'è tanto bisogno di canzoni come shout. E pensare che 40 anni fa questa canzone di protesta fu insieme a tutte le classifiche mondiali, vendette milioni di copie.
3: Certo, e del resto è anche uno dei nostri pezzi, insomma, più gold, no? Più importante.
0: State tranquilli, perché tanto i pezzi migliori ve li garantisce RTL.
3: Sempre. La colonna sonora della vostra estate. E Conte, io direi al volo spoileriamo la sesta abitudine per ricablare il cervello.
0: Altrimenti non andiamo avanti.
3: Molto fisica, che è quella di mantenere un plank, che è questa posizione con i gomiti a terra.
0: Sì, come quando si fanno le flessioni, ma fermi.
3: Esatto, strizzando l'addominale per 30 secondi prima di un'attività che il nostro cervello vorrebbe evitare. E tra poco vi diciamo perché. E a proposito di musica, Biagio Antonacci.
4: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Miley Cyrus con i suoi segreti, Secrets, su RTL 102.5. Noi, caro Conte, sì, non vendiamo, non regaliamo segreti, ma no, diciamo e diamo solide realtà.
1: Non vendiamo fumo, noi.
0: No, no, diciamo cose anche piccole per ricablare il cervello, cioè per non abituarci sempre alla comfort zone di cui, sì, si parla da anni.
1: A ripetere sempre le stesse cose, le stesse, esatto, azioni, perché il cervello si abitua, esatto, e lo fa in automatico. Bisogna allenarlo.
0: Allenarlo, bravo, cioè, Conte. Sì. Tra le 8 attività, sì, siamo arrivati alla sesta, l'abbiamo detta prima, cioè mantenere una plank, la posizione, la plank, per 30 secondi, sì, prima di un qualcosa che ci dà fastidio fare. Perché? Perché è questo breve esercizio intenso che aumenta temporaneamente le catecolamine.
1: Sì, esatto.
0: Ed è stato dimostrato che migliora in modo misurabile l'inizio del compito e la concentrazione per i successivi 20 o 30 minuti.
1: Guardi come fa lei le plank lì, in quella posizione diventa proprio come una panchina. Oh là presente là. Ci si potrebbe sedere sopra.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5. Very normal people.
0: Chi è?
9: La duchessa.
0: La duchessa?
9: Sì.
10: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
10: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato, o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
11: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
12: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
13: Acqualete!
14: Acqualete!
13: What up?
14: Ottima mossa per le tue ossa!

0: applauso nella nostra estate di RTL 105, 14:31. Caro Conte,
1: sì.
0: Non sembra vero, ma siamo arrivati alla settima abitudine.
1: Ma infatti non sembra vero.
0: Ce
1: l'abbiamo? Attenzione! Spruzza acqua fredda sul viso e trattieni il respiro per 15 secondi. Ma uno sviene poi.
0: Ma veramente, già quando ho detto spruzza mi sono un attimo fermato.
1: Sei preoccupato. Questo attiva il riflesso di immersione dei mammiferi.
0: Bene.
1: E noi siamo dei mammiferi,
0: certo.
1: No? Quindi un vero e rapido meccanismo che abbassa la frequenza cardiaca.

0: E qua sono in tanti, caro Conte. C'è Rihanna, sì. Kanye West, Paul McCartney, 4-5 Seconds.
1: Una gag bang. No! Come dico io. Invece che gang, gag.
0: Gag bang.
1: Gag bang.
0: Allora, Conte, andiamo a spiegare il perché la settima abitudine potrebbe cablare il cervello.
1: A parte che la settima è molto utile in questo momento con sto caldo, voglio dire, spruzza l'acqua fredda sul viso e trattieni il respiro per 15 secondi. Ogni volta dico spruzza e si sconvolge. Perché questa attiva il riflesso di immersione dei mammiferi, un vero e proprio meccanismo che abbassa la frequenza cardiaca, avevamo detto,
0: esatto.
1: E può interrompere un picco di stress in meno di un minuto.
0: Vedete,
1: che è quello che è rimasto.
0: È quello che è rimasto. Adesso i secondi sono 4, 3, 2, 1,
1: ciao.

0: Honduras, Lil Bo Tang su RTL 105. Siamo arrivati alle 14:43. Sì. Miseria nobiltà. E finalmente, dopo due puntate, possiamo chiudere le otto abitudini per ricablare il cervello. Siamo arrivati all'ottava. Conte.
1: Sì. Ad alta voce una frase di gratitudine mentre ti guardi allo specchio.
0: Che bella.
1: Bella questa bella, cosa.
0: Bella. Cioè, ne dica una al volo lei.
1: Quanto sono bello,
0: vede?
1: Aristocratico,
0: vede?
1: Cioè, uno si deve fare delle coccole in pratica
0: delle
1: allo specchio,
0: coccole,
1: no?
0: Sì.
1: Ma
0: delle
1: mica ci credo a quello che sto dicendo.
0: Ma però se le faccia, intanto che qualcosa accade prima o poi.
2: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: siamo in due.
1: Elodie, noi siamo in due, ma l'argomento era otto. Le cose oggi sono otto, le abitudini.
0: Esatto, esatto.
1: E finalmente siamo arrivati all'ultima. All'ultimo, come dicevamo, avevamo detto solo il titolo ad alta voce, una frase di gratitudine mentre ti guardi allo specchio, perché la ricerca suggerisce che abbinare lo sguardo rivolto a se stessi al ricordo di qualcosa per cui essere grati abbia un effetto sull'umore maggiore rispetto al semplice scrivere un diario della gratitudine.
0: Bravo.
1: Quindi è una cosa semplice e richiede solo 10 secondi.
0: Vedete, Conte, cioè lei ha detto bello, aristocratico, cioè, poi questa scherzavo. È quella di oggi del resto, poi domani...
1: Beh, ma... Io mi voglio bene, fortunatamente.
0: Giusto,
1: non è che quando mi guardo allo specchio mi sputo in faccia, mi sputo allo specchio per fortuna.
0: No, perché poi è specchio riflesso, torna indietro da questi tempi. Poi
1: effetto boomerang, pure lo sputo, no?
0: Poi bisogna prendere quello per pulire i vetri. È un lavorone.
1: È tutta una schizzata.
0: Oh, mamma.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Conte, sta per arrivare un millennium che ci spettina.
3: Ci spettina, mamma
2: tutti i sensi,
3: mia, mi devo rifare la coda per arrivare in camera.
2: No, per
3: allora.
2: Favore, no, si faccia la treccia che è meglio. Perché
3: sì, dopo la fa. Le piace la treccia?
2: Guardi, lei sta bene sempre.
3: Dopo mi faccio la treccia per lei.
2: C'è la treccia, sciolga le trecce ai cavalli, che qua ci spettina tutto.
3: Annunciamo il millennium.
2: Dai,
3: che
2: should I stay, should I go, i Clash.

0: Should I Stay or Should I Go, lo dicono i Clash, che ci portano
1: che
0: al 1982
1: chiudono
0: sì. Le due ore di Miseria Nobiltà in questo 13 agosto su RTL 102.5. Allora, in chiusura, belli sì. I vostri messaggi, riassumiamo il tutto per quanto riguarda le abitudini, leggendo quello della nostra amica Simone. Dice, per concentrarsi e avere una mente più attiva evitiamo il multitasking.
2: Brava.
0: Che sarà utile in certi momenti, ma affatica la nostra mente. È meglio svolgere un compito alla volta.
2: Come fanno gli uomini, quindi fanno difficoltà con il multitasking.
0: Bisogna impegnarsi, caro Conte. Sì. Così noi ci salutiamo, ringraziando tutti voi la nostra regia. Grazie a lei, Conte Gallego.
2: Grazie a lei, Diego Zappone, ai nostri registi meravigliosi. A domani.
0: A domani.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Alfa, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Pochi secondi alle 15 anche a Fossombrone in provincia di Pesaro Urbino.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Sergio Gadda. In primo piano la vicenda dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci e l'arresto del presunto mandante Walter Lavitola. Le ultime novità con Alessandra Giannoli.
5: Walter Lavitola aveva commissionato agli autori materiali un'azione con diverse modalità per l'attentato a Sigfrido Ranucci, non un ordigno quindi, ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report a Pomezia, quanto avrebbe detto ieri al GIP dopo il blitz di Namitardo dell'ottobre scorso. L'indagato non avrebbe comunque avuto nulla da ridire, ritenendo lo scoppio di un ordigno rudimentale comunque di valore dimostrativo. La procura di Roma darà parere negativo a quanto si apprende la richiesta di arresti domiciliari avanzata ieri dopo l'interrogatorio di garanzia dal difensore di Lavitola, l'ex editore e imprenditore in carcere da lunedì e al quale viene contestato il metodo mafioso, ha confessato ieri di essere il mandante dell'attentato ai danni di Ranucci, sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione. Alla luce della missione e di altri elementi a suo parere emersi, l'avvocato Sergio Cola ha sottolineato che ora non sussistono per il suo assistito il pericolo di fuga, la mancanza di collaborazione e l'inquinamento probatorio.
4: Il caso di Ceuta non è una speculazione politica contro la Spagna, non è questa la logica che muove questo governo, il cui unico obiettivo è la tutela della sicurezza nazionale e pertanto revocheremo lo stop di Schengen solo con la fine totale dei rischi non prima del 15 di agosto. Lo ha detto poco fa il ministro dell'interno Matteo Piantedosi durante l'audizione in commissione Schengen. Voltiamo pagina, parliamo di musica creata dall'intelligenza artificiale. RTL 102.5 è al fianco della FIMI per contrastarla. Ci spiega tutto Max Vigiani.
6: La FIMI, la Federazione Industria Musicale Italiana, ha annunciato di aver adottato nuovi principi per regolare l'idoneità delle registrazioni sviluppate con l'uso dell'intelligenza artificiale generativa ai fini dell'inserimento nella classifica ufficiale Top of the Music di FIMI e di NIQ. Il brano di Giselle Dimanche Midi Pill è stato sospeso dalle classifiche perché non rientra nei parametri per la verifica sulla I. Sull'argomento questa mattina in diretta su RTL 102.5 la precisazione del CEO della FIMI Enzo Mazza.
7: Quello che è importante è l'uso che si fa dell'intelligenza artificiale. Quello che noi vogliamo che sia garantito sia soprattutto la trasparenza, cioè far sapere ai fan di musica, far conoscere a tutti coloro che amano la musica come questi brani sono creati, realizzati, chi c'è dietro.
6: RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia hanno sospeso immediatamente

0: La programmazione della canzone di Gisèle nella rotazione musicale. Come gruppo radiofonico condividiamo l'operato della FIMI e diventiamo portavoce di questa autoregolamentazione per evitare che brani del genere arrivino nelle classifiche e al prossimo Festival di Sanremo, ha affermato il presidente di RTL 102.5 Lorenzo Suraci.
1: Ed è tutto per questa edizione, ora gli aggiornamenti sul traffico.
2: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Prova anche tu il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa, buonissimo da solo e versatile e perfetto per tante ricette sfiziose, veloci e freschissime. Scoprile tutte su exquisa.it. Exquisa. Exquisa, la bontà va condivisa.
3: Via Radio. Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti. Sulla 12 Roma Civitavecchia tra Tarquinia Centro e svincolo Monte Romano verso Roma, coda per incidente. L'incidente vede coinvolte due auto. Sulla 12 Genova Sestri Levante, un chilometro di coda per veicolo in panne tra Rapallo e Chiavari in direzione Genova. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 2 ore. Buon viaggio.
4: Sul giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Flight. Cominciamo 4 minuti dopo le 15. Buon pomeriggio da Matteo Campese, ben ritrovati. Questa è RTL 102.5 in diretta anche quest'oggi dal Tourmalin di Lipari, così come sarà fino al 24 di agosto. Ancora una bella decina di giorni da trascorrere insieme da questa località meravigliosa che poi è nel cuore del Mar Mediterraneo, un posto frequentatissimo da grandi, piccini, famosi, non famosi, dalla qualunque, insomma tutto il mondo alla fine ce lo invidia. Noi siamo ben contenti di far partire da qui il nostro segnale, così come facciamo con le varie trasmissioni di RTL 102.5, Radio Freccia e Radio Z, lo sapete, dislocati in giro per lo stivale, anche in Calabria, a Praia Mare, dove mando il mio saluto a tutti i colleghi e gli amici che sono lì a intrattenervi nelle restanti ore del giorno. Radio Visione 36 del digitale terrestre e numero per comunicare con noi 378-378-1025. Salutiamo anche Telepass all'inizio del nostro appuntamento insieme. Nella seconda ora, come sempre, l'aggiornamento con la classifica. E a proposito di Power Hits estate, cominciamo con Noemi. Tu cosa fai questa sera? LTL.

Il 2026 è un traguardo anche per Rag & Bone Man, perché nel 2016, dunque 10 anni fa, proprio con questa Human cominciava a farsi conoscere nelle classifiche di tutto il mondo, in giro per il mondo, e cominciava a farsi sentire di conseguenza poi il successo, ed ecco perché l'abbiamo ritrovata con grande piacere qui su RTL 102.5. Se volete andare ancora più indietro nel tempo, non a 10 anni fa ma a una sessantina, trovate anche l'origine del suo nome d'arte. Rag & Bone Man altro non è che la traduzione di rigattiere, straccivendolo, quello che recupera un po' di pezzi e poi li mette in vendita. Deriva da una serie televisiva inglese che si chiamava Steptoe and Son.

Bring the action, dicono Britney Spears and Will I Am in questo Scream and Shout su RTL 102.5 alle 15.19 and the flight. Due vite decisamente diverse in questo periodo. Britney è tornata a scrivere su X, sui suoi social, raccontando quello che le passa per la testa, quello che succede dentro di lei. C'è molta delusione nei confronti della sua famiglia e anche dei rimproveri nei confronti di se stessa come madre, quindi una sorta di appello ai figli. Mentre Will I Am ormai fa l'imprenditore a tutto tondo, pare che abbia lanciato qualche mese fa il progetto futuristico per un veicolo a tre ruote per spostarsi in città. Bah.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Perché?
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.

Mamude Blanco con Brividi su RTL 102.5 alle 15:29 minuti in the flight, in diretta dal Tourmaline di Lipari in questa estate caldissima e bellissima da vivere insieme. Una canzone, questa appena ascoltata, che ci riporta al Festival di Sanremo, che sapete è un cantiere aperto tutto l'anno, è uno spettacolo gigantesco e dunque serve tempo per prepararlo. Ed è per questo che Stefano De Martino, che è il nuovo direttore artistico, è volato a Los Angeles, ha pubblicato delle foto sui suoi social dove i lavori stanno andando avanti ed è cominciato l'ascolto dei brani che porterà alla 77esima edizione del Festival.

Una voce che sembra strappata agli anni 60 per essere portata nella contemporaneità. James Morrison con Wonderful World. Su RTL 102.5, tante belle canzoni all'attivo per James Morrison. La mia preferita era Please Don't Stop the Rain, che era molto bella. C'era anche, se non ricordo male, una bella cover di Michael Jackson, The Man in the Mirror. Oggi, tra l'altro, motivo in più per ascoltarlo, è il suo compleanno e quindi tanti auguri James Morrison. Piccola curiosità, sapete lui dove è nato? In Inghilterra, sì, ma dove? In una città che si chiama Rugby, che è una città molto nota perché uno sport che si gioca in 15 contro 15 con la palla ovale è nato proprio lì e ha preso il nome dalla stessa città. 1, 2, go!

break it down. A tutti con le mani al cielo nei live, bello bello, un bel momento, perché non è soltanto cantare, divertirsi insieme, è anche fare qualche cosa in modo condiviso, no? Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake su RTL 102.5 alle 15.44 in The Flight. Lui che praticamente è cresciuto a pane Michael Jackson, è diventato una sorta di clone, ma nel senso migliore del termine. Ecco, a proposito di questo, strana teoria che circola da una settimana, secondo la quale Usher sia stato sostituito da un clone in un concerto in New Jersey. Lui ovviamente ha replicato su X, sui social, con un video di lui che balla e dice: ma quando mai? Ma dove? Ma sono io, no?

0: Siamo diversi da loro, ma in qualche modo scegliamo gli stessi luoghi della vacanza. Zitti e buoni, Maneskin su RTL 102.5. Perché? Perché anche Victoria è stata avvistata da queste parti. Secondo alcuni siti, lei sta facendo le vacanze a Salina, che è l'isola esattamente dietro a quella dalla quale vi parliamo noi, da Lipari. Le Eolie, lo sapete, sono un arcipelago formato da diverse isole. C'è Lipari, c'è Salina, c'è Stromboli, c'è Panarea e poi Alicudi, Filicudi. Insomma, uno spettacolo che davvero ti offre una cosa meravigliosa ed è un privilegio essere qui a parlarvi. A proposito, tanto vento, tanto buon vento.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo,

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé con If I Were a Boy su RTL 102.5, ultimo disco per quanto riguarda la nostra prima ora insieme. Beyoncé, che si parlava prima di imprenditori, in qualche modo lo è anche lei, anche senza in qualche modo, nel senso che le sue proprietà sono amministrate da tanto tempo, il patrimonio, lo sapete, è ingente. Di recente ha rilevato la quota di un whisky di cui di fatto lei era già sostanzialmente proprietaria, ma era coproprietaria. Adesso è l'unica che ne detiene le quote e quindi in qualche modo ci sarà la possibilità di brindare a lei con lei e anche grazie a lei. Mettiamola così. Torniamo tra poco.

0: poco con la classifica. Giornale Oraro, state con noi.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a San Benedetto del Tronto sono le 16.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Paolo Pacchioni. Il ministro degli interni Matteo Piantedosi è intervenuto poco fa in una commissione parlamentare. Il responsabile del Viminale ha parlato di migranti e di Ceuta. Sentiamo Alessandra Giannoli.
4: Matteo Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque la revocheremo, ha sottolineato, solo con rischi zero per la sicurezza del nostro paese. La misura è entrata in vigore all'inizio del mese dopo la crisi di Ceuta, ha affermato il ministro dell'interno. Non è un atto ostile contro Madrid. Le stesse autorità iberiche, ha continuato, hanno segnalato la possibilità di un nuovo tentativo di ingresso di massa nell'enclave spagnola per il prossimo 15 agosto. Piantedosi ha poi tracciato un bilancio dal ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna. Ha detto: abbiamo effettuato 3 arresti e respinto in quanto illegali 21 cittadini di paesi terzi, di cui 6 marocchini. In un messaggio diffuso intanto dalla premier Meloni si legge: continuano le operazioni di espulsione per gli immigrati irregolari sul suolo italiano. Difesa dei confini, sicurezza, rispetto delle regole, proseguiremo dritti su questa strada.
2: Sigfrido Ranucci potrebbe essere presto sentito dagli inquirenti come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto di Walter La Vitola per l'attentato contro il giornalista della RAI. La Vitola resta intanto in carcere perché è stata respinta la sua richiesta di domiciliari. Il faccendiere ha confessato ma ha specificato di non aver chiesto di mettere un ordigno sotto casa di Ranucci, ma di sparare qualche colpo di pistola contro il muro di casa sua. È stata prolungata ancora una volta, almeno fino alle 8 e domani mattina, la chiusura dell'aeroporto di Catania. Decolli e atterraggi bloccati dall'eruzione dell'Etna con la cenere arabica che è corrosiva e quindi molto pericolosa per gli aerei. Centinaia di voli sono stati cancellati o deviati, ma si accende il faro sull'assistenza ai passeggeri che, secondo l'Associazione dei consumatori, non sempre sono stati seguiti e supportati in modo adeguato. Ora parliamo del gran caldo che da settimane sta attanagliando l'Italia. La situazione nei prossimi giorni dovrebbe migliorare. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
5: Ancora 2 giorni di caldo intenso fino a Ferragosto compreso, ma dall'inizio della prossima settimana è atteso l'arrivo di una perturbazione che porterà temporali sull'Italia. Pausa di Ferragosto anche per la quarta ondata di calore estiva. Sabato 15 agosto saranno soltanto 2 le città da bollino rosso, anche se le temperature rimarranno sui 35-36 gradi nelle principali città del centro-nord e nelle isole maggiori. Ma da domenica arrivano i temporali inizialmente sulle Alpi per poi estendersi alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Previsti acquazzoni e grandinate anche in Liguria e lungo le coste della Toscana, il tutto accompagnato da un primo calo delle temperature. Intanto a luglio la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il dato mensile più alto di sempre, in crescita dell'8% rispetto allo stesso mese del 2025.
2: Siamo allo sport calcio. Xavi Hernandez è il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio olandese. L'allenatore spagnolo, ex leggenda del Barcellona, ha raggiunto un accordo con la Federcalcio dei Paesi Bassi per un contratto fino al 2030, anno dei prossimi mondiali. Succede a Ronald Koeman. È tutto, ora il traffico.
3: Via radio.
6: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 12 Roma-Civitavecchia. Per incendio è chiuso il bivio per la Roma-Fiumicino provenendo dalla statale Aurelia. Sulla 9 lineata Como-Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como-Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sulla 5 Aosta-Montebianco per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, coda tra Courmayeur Sud e il bivio per la statale 20 Seydir in direzione del Monte Bianco. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti

0: al piazzale italiano verso Chamonix, attesa prevista 2 ore. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole, per lavori di ammodernamento, è chiusa la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita provenendo dalla 7 Serravalle-Genova. Riapertura prevista il 31 agosto. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo.
2: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
1: Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.

di E, un po' di O. Metteteci anche delle A, delle I, delle Y, come si diceva una volta. Buon pomeriggio, seconda ora insieme, 4 minuti dopo le 4, buon giovedì 13 di agosto 2026, pomeriggio da Matteo Campese in diretta dal Tourmaline di Lipari, un'altra ora da trascorrere insieme e sapete che la seconda del nostro appuntamento, almeno dal lunedì al venerdì, è dedicata a Power Hits Estate 2026. Sono 50 le canzoni che se la stanno giocando, manca sempre meno, ho fatto un po' il conto, dovrebbero essere 18 giorni, 18 giorni precisi al primo di settembre all'Arena di Verona per scoprire qual è la canzone che l'avrà spuntata tra tutte, complice sì i passaggi delle radio, ma soprattutto i vostri voti su RTL 102.5 Play. Vi ricordo di votare, avete a disposizione un voto, una preferenza al giorno. Cominciamo con Dito nella piaga alla 30.

30 come un bel voto all'università. Questa è la posizione che adesso sta occupando Dito nella piaga con Businessman, appena ascoltata in Power It's estate 2026. Conto tondo per lei, posizione numero 30. Può scendere, può salire, dipende dai vostri voti. Una canzone che, se volete, possiamo dedicare a tutti quelli che sotto l'ombrellone, in montagna, dovunque siano, nei luoghi di vacanza, comunque non rinunciano a una controllata alle mail, una call, uno Zoom, un video meeting, una riunione, una mail da mandare, un business plan da compilare, e che quindi si augurano che non ci sia campo, così da avere l'alibi per scappare. Bruno Mars, 25.

Musica suonata, musica bella, Bruno Mars con On My Soul su RTL 102.5, posizione numero 25 per quanto lo riguarda e quanto riguarda questa canzone. Un periodo molto intenso per Bruno Mars, che è in giro col tour, che suona tanto e suona anche in studio. Tanto è vero che è ospite nell'atteso album di Karol G, che è stato pubblicato e che si chiama Non Me Arrepiento De Sentir Tanto, con buona pace della pronuncia di chi sta ascoltando da paesi in cui si parla spagnolo. Una canzone si chiama Still e prevede proprio il loro duetto, anche la prima volta che Karol G canta in inglese. Emma e Fabri Fibra alla 6.

Emma e Fabri Fibra su RTL 102.5 alle 16 e 16 minuti in Power It's Estate 2026. Per loro la posizione in questo momento è la numero 6. In questo momento, come sentite, è sottolineata. È un po' come quando su Instagram riuscite a fare dei trucchetti, a far comparire le scritte in grassetto. Se riuscite, svelatemi questo trucco, perché è un po' come, non so, l'elisir d'eterna giovinezza per quanto mi riguarda, cose irraggiungibili. In questo momento, dicevo, perché tutto è passibile di modifica in base ai vostri voti su RTL 102.5 Play. Rimaniamo in zona e mandiamo anche un grande abbraccio a Francesco Gabbani, che come avete sentito ha avuto bisogno di un po' di assistenza nelle scorse ore. Sam Funk, posizione numero 10.

0: Posizione numero 10 per Francesco Gabbani e la sua Sam Funk su RTL 102.5 in Power It's Estate 2026. Francesco, che è il primo vincitore e quest'anno, essendo il decimo anno, in qualche modo per lui è una sorta di celebrazione. Va da sé che rinnoviamo, anzi raddoppiamo l'abbraccio, visto che ha dovuto annullare un concerto, lo sapete, nelle scorse ore, per questioni di salute. Ho visto che ha messo un video sui suoi social, credo rassicurando i fan, per cui la didascalia era a stasera. Non ho ancora avuto modo di vedere il video completo, ma insomma immagino che questo sia di buon auspicio. Continuate a votare su RTL 102.5 Play, noi torniamo tra pochissimo, sempre qui in classifica, state con noi.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici, e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
6: Quando lavoro voglio il massimo, per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo! E per te che dici addio al lattosio ma non vuoi rinunciare al gusto? C'è il formaggio spalmabile fresco, cremoso, Exquisa senza lattosio. Più digeribile, perfetto per tutti, anche per chi è intollerante. Exquisa!

La testa gira? Sensazione di vertigini? Vedi strano? No, sembra, sai, quelle pubblicità di Umedi. Prova Powerit estate 2026 per curare questi sintomi. Fred De Palma, Anita ed Amy Schilla su RTL 102.5. Per loro la posizione in questo momento è la numero 23, quindi vuol dire che la zona più o meno è quella della metà classifica. Lo sapete, le canzoni sono 50, dal mezzogiorno del lunedì al mezzogiorno del venerdì i vostri voti confluiscono all'interno della classifica settimanale, quindi muovono le posizioni, mentre nel weekend invece le stesse 50 sono ferme, immobili. Però questo non significa che voi non dovete o non potete votare, anzi, i vostri voti passano sotto, mettiamola così, in una sorta di affluente che va dritto alla classifica generale. Dunque in questo momento c'è un tesoretto di voti che si sta accumulando dai weekend successivi, e ovviamente i prossimi due saranno della quale. Nugenea adesso con la loro Care. La posizione che occupano in questo momento è la numero 43.

Mediterraneo, dove lei è capitale di se stessa, dove il teatro è la strada è un teatro se vogliamo, tutti sono protagonisti e tutti sono comprimari allo stesso tempo, per raccontare una storia che si ravviva ogni giorno, una sorta di mondo di tempo lievitato, no? Che in qualche modo si reimpasta da solo e si nutre della stessa aria di Napoli che poi viene anche portata in giro come in una famosa storia. Nogenea con Carré su RTL 102.5, per loro la posizione è la numero 43. Alto tasso di napoletanità in questo intermezzo, perché si rimane in zona, si gioca in casa. Napoleone, Coco Marie, adesso alla 45. Era la...

Cucù Marie, che è quello che magari fa qualcuno. Noi qui dal porto di Lipari, che vediamo, siamo non troppo distanti, il Tourmaline è affacciato su una scogliera sul mare in questo momento, per chi ci ascolta in radio è difficile farvi capire perfettamente, ma con le parole ci si può provare. Immaginate la sterminata tavola azzurra che c'è del mar Mediterraneo di fronte a noi, una terrazza arroccata proprio che sporge sul mare, e non troppo distante da qui c'è il porto, e ogni tanto, dicevo, le vediamo, le grandi navi che portano turisti e le loro automobili, che fanno il viaggio notturno, arrivano proprio da Napoli, se non ricordo male più o meno un 8 ore di traversata notturna, e poi si sbarca sull'isola. E anche il mondo, se vuoi, della notte per mare ha il suo fascino, no? Ti permette di sognare. Napoleone, dicevamo, con Cucù Marie, posizione numero 45, mentre adesso saliamo, e se volete questa canzone può essere anche la voce di una sirena se state andando per mare in questo momento. È quella di Olivia Dean, Baby Steps, alla 31.

baby steps, a piccoli passi, che è il modo giusto secondo molti per affrontare le cose, qualsiasi esse siano, anche se ogni tanto, bisogna ammetterlo, c'è la voglia di affrontare tutto di corsa e di raggiungere immediatamente l'obiettivo, facendo grandi balzi senza però l'ausilio della gravità di Neil Armstrong. Olivia Dean, grande voce, bellissima voce, la sua posizione numero 31 per quanto la riguarda in questo momento, nel giovedì dell'undicesima settimana su un totale di 13. Come vi dicevo, ci avviciniamo sempre di più alla nostra data X, a quella del 1° di settembre all'Arena di Verona. Votate, votate, votate, perché potreste anche aggiudicarvi dei biglietti per il grande evento e anche la possibilità di consegnare il premio al vincitore. I pinguini! Dove saranno? Ve lo dico subito, adesso alla numero 3.

inutile nasconderlo, se seguite dall'inizio, insomma da diverse settimane, la nostra classifica, c'è sempre molta attenzione a quello che fanno i pinguini tattici nucleari. Perché? Perché su 11 settimane, anzi 10 va detto perché dell'undicesima ancora non sappiamo chi arriverà in testa, diciamo la domenica, su 10, quindi settimane, 6 li hanno visti, non dico trionfare, ma comunque essere al primo posto. 6 su 10 sono un bel numero, questo vuol dire che hanno già vinto? Assolutamente no, lo sapete, perché tutto può ancora cambiare grazie ai vostri voti e soprattutto grazie a quel tesoretto di voti espressi durante il weekend che sono per il momento misteriosi finiti diretti in classifica generale. Loro erano alla 3, Samurai J invece alla numero 9.

Samurai J con Flamenco Paranoia su RTL 102.5, giusto un passo dentro alla top 10, perché in questo momento, fase provvisoria lo sapete, lui occupa la posizione numero 9, dunque comunque un'ottima posizione, bella in alto. Vi ricordo che le canzoni sono 50 quelle che se la giocano almeno, e quindi alla 9 è una signora posizione, un signor stabilimento stavo dicendo, ma in realtà sarà perché, come dire, l'atmosfera balneare in qualche modo è nell'aria. C'è anche una nuova entrata da ascoltare, è quella di Malcolm Todd, Earrings, alla numero 46.

0: serve.
1: Allora, siamo cresciuti ultimamente almeno con l'idea che le canzoni hanno successo subito oppure non ce l'hanno proprio. È una cosa un po' più, se vuoi, antica, no? Vintage, la storia secondo la quale ci sono dei dischi che non hanno subito successo, ma l'industria non è ancora cambiata e quindi hanno il tempo di guadagnare consensi. Se vogliamo, mettiamola così, si è ristretto semplicemente il tempo, si è accelerato tutto. Ho imparato infatti negli scorsi minuti un nuovo termine, si chiama sleeper hit, cioè quella hit che sta lì a dormire e che quindi per i canoni di adesso non ha avuto un subito un grandissimo successo, ma nel corso del tempo. Infatti questa canzone appena ascoltata, Earrings di Malcolm Todd, ha 2 anni del 2024 e adesso ha raggiunto il successo globale. È tempo di Somber, My Body Isn't Ready.

questa canzone, o perlomeno questo titolo, My Body Isn't Ready, mi fa venire in mente mia mamma che mi diceva che d'estate bisogna mangiare perché sai fa molto caldo e quindi perdi un po', sudi e quindi perdi, hai bisogno di reintegrare, e d'inverno comunque bisogna mangiare perché sai fa molto freddo e il corpo ha bisogno di benzina da bruciare. Com'è, come non è, bisognava mangiare sempre. Ho come l'impressione che Somber non intendesse e non parlasse di girovita quando ha scritto My Body Isn't Ready, posizione però che gli fa guadagnare per il momento, così come stanno le cose adesso, la numero 15 in Power It's Estate 2026 nel giovedì della 11ª settimana su un totale di 13. Manca sempre meno al nostro grande appuntamento del 1° di settembre all'Arena di Verona, per cui vi vogliamo carichi. Peggy Gou and Ayra Starr con Woman, adesso alla numero 22.

Prima la moda e poi la console, il passo è breve nella carriera di Peggy Goo, tanti cambiamenti e tanta musica come avete sentito, l'abbiamo imparata a conoscere già nelle scorse estati e ritorna qui con Ayra Starr e la loro Woman alla posizione numero 22. Io un refreshino così per non saperne leggere e scrivere lo faccio perché prima la prossima canzone si trovava in una ottima posizione e devo dire che rimane ancora nelle sfere alte della nostra classifica e man mano che si va avanti comunque rimanere in zona può fare comodo, ecco, perché sì, le canzoni vanno sostenute, come vi dico sempre, su RTL 102.5 Play che rimane la vostra coordinata di riferimento. L'ultima per quanto riguarda l'appuntamento di quest'oggi con la classifica è Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso alla numero 5.

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, posizione numero 5 per lui. Facciamo l'ultimo refresh della nostra giornata, come facciamo ogni giorno al termine dell'incontro, per vedere il podio virtuale, di fatto, perché non c'è niente ancora di definitivo. Alla numero 3 in questo momento c'è Partenope di Merck & Cremon, Serena Brancale and The Colors. Alla numero 2 sono risaliti i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Sorry, Scusa, Lo Sento, che abbiamo sentito anche nel corso di quest'ora. Alla numero 1, uguale e stabile rispetto a ieri, e questa è già una bella conferma e una sorpresa, c'è Noemi con Tu Cosa Fai Questa Sera. Vi ricordo di continuare a votare su RTL 102.5 Play, esprimete il vostro voto, registratevi alla community se ancora non l'avete fatto, avete a disposizione una preferenza al giorno. E allora, siamo arrivati in chiusura, ringraziamo anche Telepass per averci accompagnato in questo viaggio, grazie a Gigi Resta, Fabione Romano in regia a Milano, grazie anche a Gabriele Gordonghecco Rizzato qui da Lipari, da Matteo Campese è tutto, noi ci ritroviamo domani.

0: domani puntuali alle 15. Ciao!
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Calagirgolu, provincia di Olbia Tempio, sono le 17 in punto.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Paolo Pacchioni. Walter Lavitola resta in carcere, no ai domiciliari, e nei prossimi giorni potrebbe essere sentito come persona informata sui fatti anche Sigfrido Ranucci. Questi sono gli ultimi sviluppi sull'inchiesta dell'attentato contro il giornalista Rai. Sentiamo Alessandra Giannoli.
4: Resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP non ha accolto la richiesta di arresti domiciliari avanzata ieri dopo l'interrogatorio di garanzia dal difensore dell'ex editore e imprenditore. Lavitola, in carcere a Rebibbia da lunedì e al quale viene contestato il metodo mafioso, ha confessato di essere il mandante dell'attentato avvenuto nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del conduttore di Report Sigfrido Ranucci, sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione. Alla luce della missione, l'avvocato di Lavitola aveva chiesto l'attenuazione della misura restrittiva, richiesta a cui la Procura di Roma aveva dato parere negativo. Walter Lavitola ieri nell'interrogatorio di garanzia ha anche sottolineato le sue intenzioni. Non voleva fare una strage, anzi non voleva proprio far esplodere una bomba sotto casa dell'amico giornalista, bensì avrebbe ordinato agli autori materiali dell'attentato solo di esplodere 4-5 colpi di pistola verso il muro della villetta. Ranucci potrebbe essere sentito come persona informata sui fatti al termine dell'analisi del cellulare e del PC di Lavitola non prima di settembre.
2: Sono più di 3.000 gli italiani controllati alla frontiera con la Spagna in questi giorni. Intanto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha confermato che la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna resterà almeno fino a Ferragosto. Queste le parole di Piantedosi.
5: Mi preme ribadire che la nostra decisione sul ripristino temporaneo ai controlli della frontiera non è stata una misura rivolta contro la Spagna o contro un altro partner. È fuori discussione qualsiasi atto ostile nei confronti della Spagna, paese a noi legato da storici vincoli di amicizia e di fratellanza. L'unico obiettivo è la tutela della sicurezza nazionale. Ed è per questo che stiamo attentamente monitorando l'evolversi della situazione e, come già preannunziato dal Governo, la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
2: Esplosione e incendio nello stabilimento di munizioni dell'ex Simmel Difesa a Colleferro in provincia di Roma. Al momento non risultano feriti. Il dibattito sull'intelligenza artificiale riguarda anche la musica. La FIMI, Federazione Industria Musicale Italiana, ha annunciato di aver adottato una nuova serie di principi che regolano l'idoneità delle registrazioni sviluppate con l'uso dell'intelligenza artificiale generativa. Il brano di Giselle di Mange Me di Peel è stato sospeso perché non rientra nei parametri. RTL 105, Radio Z, Radio Freccia ne hanno sospeso la programmazione. Ma sentiamo il CEO della FIMI, Enzo Mazza, intervenuto questa mattina in Nostro News.
6: Queste canzoni possono tranquillamente esistere, perché cioè, non è che è vietato scrivere una canzone con l'intelligenza artificiale, ma dall'altra parte non possiamo fare in modo che al fan di musica venga in qualche maniera trasferito un contenuto illecito dal punto di vista anche delle norme, oppure non originale, spacciato per originale.
2: È tutto, viabilità.
1: Via Radio.
7: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 12 Roma Civitavecchia. Per incendio è chiuso il bivio per la Roma Fiumicino provenendo dalla statale Aurelia. Sulla stessa autostrada segnaliamo un chilometro

0: di coda per incidente tra Fregene e il Bivio per la Roma Fiumicino verso Roma, sulla 5 Aosta Montebianco per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, coda tra Courmayeur Sud e il Bivio per la statale 26 DIR in direzione del Montebianco, al traforo del Montebianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix, attesa prevista 2 ore. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, ricordiamo la chiusura per lavori sul tratto urbano della 24 Roma Teramo tra il Bivio per la Tangenziale Est e Portonaccio verso il Grande Raccordo Anulare. Riapertura prevista il 28 agosto. Buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Buon pomeriggio, le 17:05 minuti, inizia Password anche oggi dal TH Resorts di Praia Mare con Carolina Rossi Pettinelli.
4: E Cianna, buon pomeriggio Italia, buon pomeriggio a tutti. Insomma, l'avete vista questa eclissi, perché mi avete ucciso la salute con
3: l'eclissi.
4: Wow. Guarda,
3: io francamente ho visto solo il sole che scendeva dietro le nuvole, non ho visto nessuna eclissi, ma tornando, perché eravamo andati a correre, tornando al resort, hanno detto: ma l'hai vista? Si vedeva proprio.
4: Io non ho visto niente, mi sono affacciata a un certo punto dicendo: vabbè, adesso la vedrò anch'io. Invece no, ma c'era gente attrezzatissima anche con gli occhialetti quelli specifici di cui parlavamo ieri.
3: Poi era bellissimo perché tutti ovviamente si erano resi conto che sarebbe stato un evento unico, prossima volta forse tra 40-50 anni, e quindi sul lungomare qui di Praia Mare erano tutti con questo telefono a fissare il sole
4: per poi non vedere assolutamente.
3: Ma qualcuno l'avrà vista, magari qualcuno ci avrà fatto caso, dipende dall'orario.
4: Speriamo che qualcuno l'abbia anche fotografato. Il nostro collega stimato regista Jack Moore dice di avere la foto dell'eclissi. Tu gli credi? Io non lo so.
3: Jack Moore mai, praticamente.
4: Allora, prima di iniziare, facciamolo con gusto, il gusto unico del formaggio spalmabile, fresco, cremoso e squisa.
3: Sai che lo adoro, ho un gusto preferito anche, Fresco, cremoso e squisa Vitality, stesso gusto con solo il 4% di grassi e il 10% di proteine. Una carica di vitalità per affrontare al meglio la giornata.
4: Provate anche voi il nuovo fresco, cremoso e squisa Vitality e scoprite il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Exquisa, la bontà va condivisa.
3: Dici che può far bene anche alla gola, che è un po' di abbassamento.
4: No, fa bene all'umore però, capito? Lo mangi e ti senti subito meglio.

0: Watermelon Sugar, Harry Styles, le 17:13 minuti, RTL 105 con Caro Cianna. È un video che è andato abbastanza virale oggi perché chiaramente ci sono state persone che hanno provato a vederla e persone che invece si sono rifiutati l'eclissi per determinati motivi.
1: Ah,

sì, tra l'altro ce ne sono 7 al pronto soccorso oftalmico, ecco, perché hanno provato a guardarla senza gli occhialini, che quello avevamo di Roma, detto dicevi, di utilizzarlo, esatto. Quindi cioè, girano video, ah no, io non posso, io lo farò, io non l'ho fatto.

0: mette sempre gioia. These Days alle 17:20 minuti RTL 102.5. Caro Cianna, è un ascoltatore che al 378 378 102.5 ha detto che ha visto bene l'eclissi, sì, ritagliando un rettangolo da una vecchia lastra del suo piede rotto.
1: Mi sembra molto carina come idea, potete farlo anche voi a casa. E visto che siete a casa, magari andate subito su RTL 105 Play e votate il vostro Power Hit dell'estate.
0: Sì, c'è un bel motivo per farlo. Innanzitutto potete partecipare attivamente alla classifica e poi potreste aggiudicarvi biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona.
1: Ma non solo, potreste consegnare voi, proprio voi, il premio RTL 105 Power Hit Estate 2026 al vincitore.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa.

0: scelte complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Fine alle 17:30 minuti RTL 105 con Caro e Cianna. Tra Eclissi e Ferragosto ci siamo dimenticati la tua passione migliore. Il calcio, sta per iniziare la Serie A.
1: Beh ragazzi,
0: dai, siamo questo weekend,
1: cioè,
0: 22.
1: Tu dovevi dire, non solo la mia passione più grande, ma proprio la mia ragione di vita.
0: Sì,
1: il calcio.
0: Sei gasata?
1: Sì, sì, quella cosa che si gioca con una palla in mezzo, 11 cristiani da una parte, 11 dall'altra, wow.
0: Non necessariamente cristiani poi, questa è anche la novità.
1: Sì, no, anche di altre religioni.
0: Beh, certo.
1: Vabbè, tutte le religioni.
0: Come preferiscono.
1: Per giocare 11 contro 11.

0: tra i videoclip più visti di sempre della storia di YouTube, praticamente anche al 36 del digitale terrestre. È sempre bello recuperare Despacito di Luis Fonsi e Daddy Yankee alle 17:37.
1: Che doveva essere una ballad, cioè lui lo aveva scritto per farlo un pezzo lento un po', e poi a un certo punto ha detto: no, forse serve una spinta ritmica maggiore, e lo balliamo.
0: E meno male, meno male. Tra l'altro si vociferava qualche anno fa di far uscire Despacito 2, perché poi Luis Fonsi è rimasto in America Latina, nel senso che con l'internazionale è andato solo con questo.
1: Io avrei fatto più suavesito.
0: Che vuol dire? Che
1: cioè, il 2.0 di Despacito doveva chiamarsi suavesito.
0: Molto bella, molto bella. Sono contento che arrivi, Anna, a distruggere questa battuta, che però ha del talento.
1: Era carina, dai.
0: Lo era.
1: No,

0: Letteralmente fabulous. Michele, 17:43 minuti. State ascoltando RTL 102.5. Una bella domanda, bruciapero, caro.
1: Sì.
0: Qual è il tuo formaggio fresco, cremoso, exquisa preferito?
1: Vabbè, il fresco, cremoso, exquisa alle erbe. No, aspetta, il classico, così assapora al meglio il gusto genuino del latte fresco. Però che buono quello alla capra. Poi vabbè, c'è il fresco, cremoso, exquisa senza lattosio, più digeribile. Il Vitality, la novità di quest'anno, light, quando voglio stare un po' più leggera. Ah, dimenticavo, duro anche il Fitline, ricco di proteine, ideale per chi come me è attenta alla forma.
0: Ti capisco, guarda, è impossibile scegliere con Esquisa. Scoprite anche voi il fresco, cremoso Esquisa in tutte le sue varianti. La bontà va condivisa.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie, Octopus, di esistere.
5: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Chi è?
10: La duchessa.
9: La duchessa?
10: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
9: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
9: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
11: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
12: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
13: Acqualete!
5: Acqualete!
12: What up?
5: Ottima mossa per le tue ossa!

0: È in giro con il suo tour in Germania Nico Santos, le 17:51 minuti, RTL 102.5 con Caro, con Cianna. Sai, una cosa che ho notato è che non mette mai pantaloncini corti nonostante sia estate, perché obiettivamente per quanto possa far caldo si sta sempre più fighi quando sai vestire un po' più lungo.
1: C'è chi se ne frega e chi no, per esempio. C'è chi dice l'estate, oh, guarda, non me ne frega niente, ho talmente caldo che mi metto quello che mi fa stare meglio, fresco. Poi il fashion style arriverà nei mesi più freddi.
0: Sì, meglio quei pantaloncini larghi,
1: e
0: secondo me.
1: E invece chi con lo stile ci fa i conti fino alla fine.
0: È giusto, secondo me.
1: Sono giuste tutte e due, che
0: no,
1: bisogna
0: questa
1: fare.
0: Questa cosa qua, sto dicendo che è molto meglio vestirsi bene piuttosto che vestirsi male con i pantaloncini
1: ma
0: corti.
1: Ma te sei visto?
0: Che vuol dire? Ma non mi sei cattivo?
2: Sto calmo, ti giri, ti guardo, qua dentro, che caldo. Se esco, ti manco.

0: Craig David, All the Way, le 17:58 minuti, RTL 105 all'interno di Password da TH Resort Praia Mare. Caro Cianna, lo stile d'estate, quindi pantaloncini corti, no, non guardare me che mi vesto male essenzialmente, però secondo me è meglio un lino. Oh, vabbè, togli il lino, sempre uguale.
1: Guarda, io ho capito una cosa in questa fase della mia vita e non sto facendo riferimento a nessuno di specifico nella mia vita.
0: Nei tuoi primi 18 anni, quindi.
1: Sto dicendo, ci sono degli uomini, secondo me, che si possono mettere quello che vogliono. Mm-hmm. E poi ci sono degli uomini che si devono aiutare con un po' di stile.
0: Molto bello il tuo body shaming delle 17:59. Sono d'accordo con te, neanche a me piacciono
1: era
0: le persone
1: shaming?
0: Brutte.
1: Sì, sì. Era
0: sì,
1: pure
0: sì.
1: Body?
0: Sì, no, però essendo brutti possiamo dirlo.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi

0: artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
1: Anche a Gimigliano, in provincia di Catanzaro, sono le 18.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona serata da Sergio Gadda, il caso Report. Il difensore di Walter Lavitolo annuncia che presenterà appello dopo la decisione del GIP di Roma che non ha accolto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dopo l'interrogatorio di garanzia. Alessandra Giannoli.
3: Il difensore di Walter Lavitola presenterà appello al riesame contro la decisione del GIP di Roma che non ha accolto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dopo l'interrogatorio di garanzia. Lavitola, in carcere a Rebibbia da lunedì, al quale viene contestato il metodo mafioso, ha confessato, lo ricordiamo, di essere il mandante dell'attentato avvenuto nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del conduttore di Report Sigfrido Ranucci, sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione. Anche la procura aveva dato parere negativo ai domiciliari. Intanto emergono dettagli ulteriori sulle dichiarazioni rese da Lavitola ai PM. Avrebbe precisato di aver chiesto agli esecutori materiali un'azione con modalità diverse, non un ordigno, ma 4 o 5 colpi di pistola sparati verso il muro della villetta di Pomezia dell'amico giornalista. Dopo il blitz di Nemitardo, l'indagato non avrebbe comunque avuto nulla da ridire, ritenendo lo scoppio di un ordigno rudimentale un'azione comunque di valore dimostrativo.
1: E non mancherebbe nessuno all'appello dei pochi dipendenti presenti oggi, una ventina, nello stabilimento di munizioni di Colleferro in provincia di Roma, dove si è verificato un incendio cui è seguita un'esplosione. L'incidente nel reparto pressature esplosivo. I vigili del fuoco sono ancora impegnati nella messa in sicurezza dell'area. Nel 2007 un'altra deflagrazione nello stesso posto, morì un operaio. Ora la pagina economica. Con la chiusura della Borsa di Milano ci colleghiamo con Alessia Maggi. Buonasera.
4: Buonasera. Le Borse europee chiudono la seduta in generale calo, anche i piazza affari chiude sottotono, il FTSE MIB registra meno 1,01%, il FTSE della mid cap poco sopra la parità guadagna lo 0,03%. Fra i blue chip in positivo Saipem, che guadagna il 3,64%, seguita da Fincantieri con più 2,52%. Sul fronte opposto fra i titoli in rosso troviamo Unipol, che cede lo 0,01%, seguita da Inuit Italia con meno 1,80%. Resta costante lo spread BTP Bund a quota 77 punti. Buona serata da Essec Data Analytics.
1: E adesso lo sport con gli europei di nuoto di Parigi. Tra poco più di mezz'ora Sara Curtis in finale nei 50 d'orso donne. Enzo Tamborra.
5: Agli europei di nuoto a Parigi l'attesa è tutta per Sara Curtis, che dopo aver frantumato ieri il record mondiale dei 50 d'orso oggi deve completare il capolavoro. La finale avrà inizio alle 18.36. In finale nel 200 rana Christian Mantegazza, mentre in quella della staffetta 4% stile libero uomini non ci sarà l'Italia, eliminata questa mattina a sorpresa in semifinale. Agli europei dell'atletica leggera a Birmingham puntano alle medaglie Daria Derkec ed Erika Saraceni nella finale del salto triplo donne. Ci proverà anche Francesco Pernici, neoprimatista italiano, che va a caccia dell'impresa nella finale degli 800 metri.
1: Una notizia di poco fa: un incendio è scoppiato a Piana del Sole e per precauzione è stata chiusa l'autostrada A91 Roma-Fiumicino. Adesso altre notizie sul traffico.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
9: La spesa intelligente.
0: Via Radio.
10: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante. Sulla 30 Caserta Salerno, tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio in

0: direzione Salerno, traffico bloccato e 2 chilometri di coda per incidente. L'incidente vede coinvolto un camion. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. Sempre per incidente sulla 12 Roma Civitavecchia, 1 chilometro di coda tra Fregene e il bivio per la Roma Fiumicino verso Roma. Sulla stessa autostrada per incendio è chiuso il bivio per la Roma Fiumicino provenendo dalla statale Aurelia. Infine al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 2 ore. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: RTL 102.5 Power is estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is estate 2026? Venite a scoprirlo. Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass. Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
3: Le 18 e 6 minuti password riparte con Carolina Rusti Pettinelli e Cianna. Dopo il giornale orario siamo al TH Resource Praia Mare, pronti anche per allenarci, perché questo è importante. Carolina sì, è fidanzata con un Marcantonio De Niente, come si dice dalle sue parti, però ogni volta dici mi alleni, mi aiuti ad allenarmi. Io non ti ho ancora visto in palestra.
4: No, io faccio degli allenamenti stimolanti.
3: No,
4: ascoltami, noi leggiamo, guardiamo dei film molto interessanti.
3: Fare l'amore, quel tipo di cardio non
4: mi sarei
3: non
4: mai
3: vale.
4: Permessa, perché io non ho mai fatto niente di quello di cui tu stai parlando.
3: È una cosa bellissima fare l'amore,
4: io
3: scusami.
4: Vivo amori platonici, assolutamente platonici, ma sto dicendo che l'allenamento nel mio caso con me nella vita è intellettuale.
3: Va bene, io mi auguro invece che chi ci sta ascoltando, ne sono sicuro, riesca a tenersi in forma anche in vacanza, magari facendo l'amore, perché no, promuoviamo anche un po' anche
4: fate
3: questo.
4: Fate l'amore, protetti però, perché d'estate, no, cioè, perché uno magari, protetti per favore.
3: Ah, tu dici no, assolutamente. Anche perché tra una mangiata e l'altra, chi ci sta ascoltando sa che è il momento dell'aperitivo, ci sta anche un pochino
4: un
3: di...
4: Un po' d'amore.
3: No, un po' di flessioni,
4: ah, di
3: allenamento.
4: Flessioni.

0: Secondo me quando parte questa fai anche una bella figura, sei in macchina magari con una persona con cui ci vuoi provare.
1: Fai, sai, perché... ascolto Marra.
0: Sì, sì, sì, e basta. Poi su RTL 102.5, no, ci sono canzoni che quando parte, quando partono balli, sicuramente le puoi cantare a squarciagola. Questa invece la puoi tenere come ritmo di sottofondo per canticchiare, per parlare
1: sono
0: anche
1: d'accordo
0: con la persona.
1: E poi credo che ci siano degli artisti che comunque risultino sempre un po' più colti.
0: Sì,
1: vai a capire perché. Però se tu dici, eh sì, a me piace il rap, ascolto Marrakesh, comunque fa un po' fico,
0: sì,
1: capito?
0: Sì, sì. Beh, è una cosa che ho notato col crescere, è sempre stata così. Quando gli artisti crescono acquisiscono molta più autorevolezza. Marrakesh ad oggi ha 40 anni, se dici ascolto rap e ascolto Marrakesh, ok, va bene. Se dici ascolto rap e ascolto 22 Simba, secondo me la gente storce un po' il naso.

0: solo per il fatto che è ancora molto giovane, per quanto sia fortissimo.
1: Assolutamente, ottima scrittura, bassi potentissimi. Se lo volete scoprire, come tanti altri artisti emergenti, è il momento perfetto per ricordarvi il duo.

0: Ed Sheeran alle 18:21 minuti, RTL 102.5 Camera. Sono le situazioni in cui noi non vorremmo mai essere, queste qui, perché stiamo allontanando l'aperitivo dal TH Resorts Praia Mare. Diciamoci la verità, sono due giorni che dobbiamo fare l'aperitivo di RTL.
1: Questo cosa ci dice, caro Luciannino?
0: Piove.
1: Che dobbiamo concentrarci su altre cose.
0: Sì, sì, sì.
1: Perché secondo me non è il nostro.
0: Sulla serata, c'è anche la serata stasera,
1: certo.
0: Facciamo discoteca
1: e
0: dalle 11.
1: Ed Sheeran che abbiamo appena ascoltato.
0: No,
1: Ed Sheeran remixato,
0: ma
1: un
0: in
1: sapphire,
0: discoteca.
1: Non lo so, però volevo dire che ha annunciato che ci sarà il tour europeo e siamo tutti molto contenti. Io ve lo dico, prima prendo i biglietti e poi dico che potete comprare i vostri, così sono più libera.
0: Quindi estate 2027, tour negli stadi di Ed Sheeran?
1: Europei, perché vuole essere vicino alla family.
0: Alla family?
1: Family,
0: bello,
1: British family.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
1: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
2: Acqualete.
1: What the?
2: Ottima mossa per le tue ossa.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, alle 18:31 minuti. Siamo al TH Resort di Praia Mare. Ci sono venuti a trovare sul track degli amici, tra cui Enzo. Quanti minuti di autonomia hai avuto prima che ti chiamasse tua moglie?
1: 3 minuti.
2: Ecco, la cosa che mi faceva ridere è che effettivamente ci stava spiegando che lui non si può allontanare un secondo. È come se avesse un braccialetto elettronico.
1: Sì, esattamente. Io penso abbia messo, non lo so, la sveglia sul cellulare. Ecco. Ogni 3 minuti chiamare marito.
2: Ma chiamare marito? Ma con tono minaccioso o semplicemente amore? Dove sei? È carina quando ti chiama?
1: Allora dipende, se ho fatto qualche tra virgolette marachella, magari il tono è più come dire ostico.
0: Certo.
1: Invece adesso era solo fammi questo servizio.
0: Certo. Ma che meraviglia!

0: Gli Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, alle 18:38 minuti, RTL 102.5 Password con Carolina Rossi Pettinelli. Con Gianna prima parlavamo quindi del minuto, i minuti di autonomia che ha un marito, una moglie quando si distanziano magari in un luogo di vacanza. È capitato poco fa, un ospite ci è venuto a trovare e dopo due minuti l'ha chiamato la moglie.
1: Sì, ma la cosa bella è che mi ha guardato proprio dritto nelle pare negli occhi e mi fa: ma sono appena andato via, sì, sono passati neanche tre minuti, ho fatto, che è successo? Non lo so, è solo perché mi sono allontanato.
0: Sì, sì, sì, tra l'altro poi a quel punto gli abbiamo chiesto quindi che cosa, per quale motivo ti ha chiamato, voleva sapere dove fossi. Ha detto sì e mi ha mandato a fare un servizio, ha detto devi andare in reception a chiedere, a fare.
1: Raccontateci anche voi al 378 378 1025 se per caso siete muniti di braccialetto elettronico ipercontrollati da mogli, mariti, fidanzati, quello che volete, noi vi leggiamo.
2: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo.

0: 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
1: Sì.
0: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5 Very Normal People.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Benvenuti all'appuntamento con le stelle, amici del segno dell'Ariete. Siete carichi di idee e di proposte fatte apposta per divertirsi e sorridere. Ma gli altri saranno d'accordo? Non è sempre facile avere i giusti complici. Toro, siete forse troppo attenti e legati a certe piccole cose per riuscire a godere veramente di una situazione che promette di essere luminosa, divertente. Peccato. Gemelli, nonostante le grandi energie e il bisogno di esserci in ogni situazione, non trascurerete una certa leggerezza, la voglia di fare, ma in punta di piedi, senza esagerare. Amici del segno del Cancro, state ancora osservando Marte da poco nel segno. Provate a capire come conciliare la sua impazienza e l'energia con i ritardi del presente, con le cose che sono pigre. Leone, idee, energia, ottimismo ed emozioni. Davvero non sembra mancare nulla al vostro presente, mai a corto di risorse per fare di più e di meglio. Non accontentatevi. Vergine, tutto succede in silenzio, sotto lasciandovi poco possibilità di capire e di indovinare la direzione del presente. Meglio restare nella dimensione dei sogni, meglio sperare. Bilancia, Marte non vi fa paura e non vi agita dalla quadratura. Non succede perché Venere abita con voi, proteggendo i vostri tempi, i vostri modi e dando retta alle vostre preferenze. Cari Scorpione, nulla vi pesa o

vi spaventa veramente, perché Marte è un amico, perché lui sta dalla vostra parte e basta. Affrontate ogni cosa con coraggio, fate piano per non sbagliare. Sagittario, la fortuna possiede il lusso della calma, delle cose gentili che si fanno senza rincorrere il destino. Giove lavora per voi, tanto basta a non preoccuparvi mai di niente. Cari Capricorno, non siete a corto di sfide e di pianeti che vi chiedono di dimostrare coraggio e gentilezza in ogni situazione, eppure non vi arrendete, non lasciate che l'estate rinunci. Acquario, affrontate ogni cosa con la giusta leggerezza, senza mai peccare di logica, dando tutto lo spazio per respirare, sdrammatizzate le stelle e i pianeti per celebrare l'estate. Infine, cari Pesci, la Luna scivola in opposizione, facendo crescere il tasso emotivo del momento. Vi sentirete sempre più sensibili agli altri e sempre più attenti a certe dinamiche.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Le 18:53 minuti RTL 102.5 con Caro e Cianna, quasi in chiusura di Password, con una Millennium Hit molto interessante.
3: Sì, se non c'ha uai per questo suono.
2: No, perché non
3: mi sono
2: fa
3: fatto spiegare dal signore al bar che era campano, si dice uai così.
2: Vabbè, ma non è che ti sei fatto spiegare, uai è una cosa che abbiamo sempre sentito.
3: Ma io non lo sapevo fare, che adesso lo faccio più gutturale, capito?
2: Uah. Ah, ok, ho capito, ho capito. Sì, perché questa si balla anche, questa sicuramente si balla.
3: A piedi nudi vicino al mare.
2: Sì, ecco, se tu ti trovi in questo periodo ipotetico della realtà, a piedi nudi vicino al mare, non puoi che ballarla.
3: E metterla su RTL 102.5. Buon amore.
2: Gigi D'Alessio.

0: Ecco mentre si avvicinava al microfono qui per Gigi D'Alessio, Mon Amour, alle 18:58 minuti su RTL 102.5. Password in chiusura, non lo farei mai più perché non so ballare.
1: Ero a bailar la noce, Gigi, tutti i cos, guarda, stavo veramente una guaglione.
0: Hai assunto qualcosa, perché sei così?
1: No, se lo vuoi anche tu però, dillo. No, però
0: volentieri, perché con questa gioia che c'hai addosso, sì.
1: Devo andare all'aperitivo di RTL 102.5 che noi pensavamo
0: è
1: non
0: confermato.
1: Si facesse, invece è confermato qui al TH Resort di Praia a Mare. Per cui sprizzettone, tanto non dobbiamo guidare, non dobbiamo fare niente, mi riportate a sacco in camera.
0: E allora grazie Gigi, grazie Fabio in regia, grazie mille a voi che ci avete ascoltato e grazie anche a qualcun altro.
1: Ah sì, ringraziamo Exquisa e il suo formaggio spalmabile fresco cremoso, una vera delizia per ogni momento della giornata.
0: Il fresco cremoso Exquisa ha tutto il gusto del latte fresco, è senza conservanti e senza OGM, è buonissimo, lo trovate anche in varie versioni.
1: Ah sì, tanti gusti, tanta cremosità e tantissimi modi per gustarlo, spalmato sul pane per farcire tramezzini e piadine o come ingrediente per le vostre ricette più sfiziose. Exquisa, la bontà va condivisa.
0: Carlo Elli e Mauro Corvino sono già pronti per far partire Protagonisti, dove i protagonisti siete anche voi. 6378 378 125.
1: Salute la nostra regia.
0: Ciao.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
4: Anche a Fano Adriano, che è in provincia di Teramo, sono le 19.
2: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Ivana Faccioli. Resta in carcere Walter Lavitola, che ha confessato di essere il mandante dell'attentato davanti alla casa del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia. Lavitola ha anche detto che la sua idea iniziale non era quella di usare un ordigno, ma spari contro l'abitazione. Le ultime notizie con Alessandra Giannoli.
5: La difesa di Walter Lavitola presenterà appello al Tribunale del Riesame contro la decisione del GIP di Roma, che ha respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare.

0: in carcere con gli arresti domiciliari. Il giudice ha ritenuto ancora sussistenti il rischio di inquinamento probatorio e il pericolo di fuga. L'indagato, a cui viene contestato il metodo mafioso nell'interrogatorio di garanzia, lo ricordiamo, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato avvenuto lo scorso ottobre di fronte all'abitazione di Pomezia di Sigfrido Ranucci, con l'obiettivo di far aumentare il livello di protezione nei confronti dell'amico giornalista. Ma al contempo la Vito ha affermato di aver ordinato agli autori materiali solo di sparare 4-5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di report. La situazione però poi ha preso un'altra piega, tanto che la Vitola non avrebbe avuto nulla da eccepire sul blitz dinamitardo, portato infine a segno, definito dal faccendiere un'azione comunque di valore dimostrativo. Intanto la procura sta valutando di convocare ancora Ranucci.
1: A questione immigrazione, il ministro dell'interno Piantedosi ha detto che lo stop a Schengen sarà revocato solo quando non ci saranno più rischi. Sergio Gadda.
2: Durante l'audizione in Commissione Schengen, il ministro dell'Interno ha detto che la decisione di sospendere la libera circolazione delle persone senza controlli fissi alle frontiere non è stato un atto ostile verso la Spagna, ma rientra pienamente dentro il diritto europeo. Per quanto riguarda invece la riapertura, queste le parole di Matteo Piantedosi.
3: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
2: Da gennaio gli sbarchi sono calati del 55% rispetto al 2025, ha detto Piantedosi. Dal ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna sono stati effettuati 3 arresti e respinto in quanto illegali 21 cittadini di paesi terzi, di cui 6 marocchini. E proprio sui rimpatri la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato un video con musica trionfante in cui si vedono agenti della polizia accompagnare su un aereo dei migranti respinti. Difesa dei confini, sicurezza e rispetto delle regole, ha scritto la Premier.
1: Ha confessato il 17enne che ha ucciso un ragazzo a Trani in Puglia durante una rissa in una piazza. Massimiliano Mantiloni.
4: Si chiamava Cosimo Quagliarella, aveva 18 anni ed era residente ad Andria. Il ragazzo morto dopo essere stato accoltellato nel corso di uno scontro tra gruppi di giovani a Trani è stato raggiunto da 3 fendenti alla schiena. L'autore del delitto, a 17 anni, si è presentato nella caserma dei carabinieri accompagnato dal suo difensore per ammettere le proprie responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. I ragazzi dei 2 gruppi si erano ritrovati nella zona della Pinetina per assistere all'eclissi di sole. Poco dopo la mezzanotte, tra i 2 gruppi è scoppiata la violenta lite culminata nell'accoltellamento di Cosimo Quagliarella. Alla base dei dissapori tra i 2 giovani, come raccontato dal legale del 17enne, ci sarebbero stati screzi legati a un interesse comune per una ragazza. L'avvocato Enrico Alvisi ha anche spiegato: il mio cliente si è difeso perché è stato aggredito da 5-6 persone.
1: A San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, un operaio è morto per le esalazioni di un depuratore. A perdere la vita anche un soccorritore. Lorenzo Dardano.
5: La prima vittima si chiamava Davide Anselmo, 45 anni, operaio di una ditta privata di manutenzione, tragicamente stroncato dalle esalazioni di gas tossico all'interno dell'impianto di depurazione di Tonnara del Secco a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. La seconda è Francesco Bulgarella, 64 anni, soccorritore del 118, giunto sul posto per rianimarlo. Per l'operatore sanitario il decesso è avvenuto per un improvviso arresto cardiaco. Parole di dolore e sconcerto del sindaco La Sala, che parla di tragedia inaccettabile, mentre il presidente della regione Schifani esprime cordoglio per chi ha perso la vita nello svolgimento del proprio dovere. Sull'accaduto la procura di Trapani ha già aperto un'inchiesta.
1: Una gigantesca esplosione si è verificata alle porte di Colleferro, in provincia di Roma, in una fabbrica di munizioni. Sul posto erano già presenti i vigili del fuoco e i carabinieri per via di un incendio. Poi la devastante esplosione, udita per chilometri nei paesi vicini. Non risultano fortunatamente feriti. L'azienda era chiusa per il periodo estivo. La chiusura della borsa di Milano, FTSE MIB meno 0,01%. E siamo alla pagina sportiva. Splendida Sara Curtis, che ha vinto l'oro agli europei di nuoto a Parigi. Enzo Tamborra, buonasera.
6: Proprio così, buonasera Tevana, una prestazione spaziale quella della 19enne Sara Curtis, che non solo ha vinto l'oro dei 50 d'orso ma ha anche abbassato ulteriormente il record mondiale a 26,56. In appena 50 metri ha dato distacco alle sue avversarie, una gara dominata dal primo all'ultimo metro con grandissima personalità. Per l'Italia il terzo oro in piscina a Parigi dopo quelli di Martinenghi e Quadarella, per Sara Curtis la seconda medaglia dopo l'argento conquistato ieri nella staffetta 4x100 200 stile libero. Più tardi la finale dei 200 rana con Christian Mantegazza. Agli europei di atletica leggera invece a Birmingham, riflettori puntati questa sera sulla finale di salto triplo donne con le azzurre Derkac e Saraceni candidate al podio. Infine il calcio mercato, Frattesi è ufficialmente un giocatore della Lazio, il Milan ha messo sul mercato Tomori, Fofana, Odogu e

0: Cuncu, ed è tutto lì nello studio.
1: Grazie Enzo, ora meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. La giornata di venerdì trascorrerà all'insegna del bel tempo sul nostro territorio per la presenza ancora dell'anticiclone africano. Da segnalare però ancora tanto caldo con punte di 37 gradi all'ombra, quindi al sole potremo percepire anche qualche grado in più. Anche le minime saranno tropicali, specie nei grandi centri urbani. Solo qualche fenomeno sulle Alpi. Dettagli sull'app di Travimeteo.
2: Via Radio.
4: Ben trovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento in direzione dei grandi centri urbani. La notizia principale riguarda la 30 Caserta Salerno, perché si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Mercato San Severino e Nocera Pagani per chi viaggia in direzione di Caserta a causa di un incidente avvenuto tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio, che vede coinvolto un camion intraversato sulla carreggiata. Al momento si è formata coda di 3 km all'uscita obbligatoria di Mercato San Severino e nei pressi dell'incidente il traffico è bloccato con 2 km di coda. Si viaggia in colonnati per 1 km anche nel senso opposto di marcia tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio per chi va verso Salerno. Infine c'è coda per un veicolo fermo in A9 lanate Como Chiasso tra Como Centro e Como Montolimpino per chi viaggia verso la Svizzera. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: Grazie per averci seguito, a più tardi, buona serata.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: RTL 19,8 minuti di questo giovedì 13 di agosto. Caro Mauro Corvino, che non sei altro, questa è la nostra quarta puntata, ebbene sì, anche consecutiva.
7: No, ma sai qual è la cosa bella? Innanzitutto ti saluto, Carlo Elli, e che stai facendo il countdown. Questa è la quarta, poi ci sarà la quinta. Non vedi l'ora di tornare a Roma e abbandonarmi.
6: Ma non è vero, perché faccio la collezione delle puntate con Mauro Corvino.
7: Ah, ok, sì.
6: C'è la prima di una lunga serie.
7: Certo, poi ricordiamo che fine estate uscirà la compilation.
6: Sì.
7: Mixata da Gigi Resta.
6: Ma certo, in tutte le edicole.
7: Certo.
6: Va bene.
7: Amici, insieme fino alle 21, questi sono i protagonisti. Se volete salire a bordo, naturalmente 378-378-1025.
6: Abbiamo qualche argomentino carino, molto, molto estivo. Poi sappiamo, insomma, che c'è la pericena che arriva più tardi. Sì, d'altronde, non tutti sono in vacanza, ricordiamoci di tutti quelli che stanno lavorando, ovviamente. Però magari a un certo punto, a una certa ora, si sganciano e riescono a fare anche loro la pericena.
7: Però abbiamo cambiato barista, in questo caso. Abbiamo Nereo. Sì. Vabbè,
6: non è che sia meglio di Matteo.
7: No, assolutamente. Ma salutiamo Eurospin e i suoi 1300 punti vendita in Italia.
6: Io da quando vado da Eurospin ho capito che certe scoperte ti cambiano la spesa, perché da Eurospin la convenienza incontra la qualità. Ogni giorno i prodotti sono ottimi e quelli della gastronomia sempre freschissimi.
7: Da Eurospin la spesa è intelligente. E io inizierei con la musica, con il nostro Power It, in questo caso Madonna con Densetteria.
6: Esatto.
7: Che praticamente è
6: che non è dissenteria, è densetteria. Densetteria. Madonna.

passa la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire chi siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

0: Ti porto via con me Giovanotti su RTL 102.5, giovedì 13 agosto 2026. Carlo Elli, Mauro Corvino, questi protagonisti fino alle 21.
1: Un bel messaggio anche romantico, dire ti porto via con me.
0: Sì.
1: Delle volte però il romanticismo si va a farsi un po' benedire quando si comincia a dialogare con proprio lui e la propria lei attraverso i messaggi, non solo quelli scritti che poi sono un po' complicati, ma anche quelli vocali.
0: Non si fa.
1: Attenzione, perché si è scoperto, non c'era bisogno di questo sondaggio,
0: certo,
1: già ovviamente, che le discussioni via messaggio durano 3 volte di più e creano 4 volte più confusione rispetto a quelli di persona, perché uno si guarda in faccia, discute e poi arriva magari a...
0: È diverso. Soprattutto per i messaggi scritti, le intenzioni le devi specificare, quindi arricchisci di emoticon, giusto per far capire, guarda sto scherzando, guarda sono ironico in quel
1: dall'altra
0: caso.
1: Dall'altra parte dici, come su una cosa così seria tu scherzi?
0: non se ne esce, guarda.
1: Guarda, è un argomentaccio proprio. Dito nella piaga!

0: Some Nice e Fun su RTL 102.5, 19:26 minuti. Insomma, allora è difficile mandare dei messaggi e far capire magari qual è la tua intenzione, non solo quelli scritti, poi parliamo anche quelli di quelli vocali,
1: sì,
0: no?
1: Due
0: che tante
1: per,
0: volte si rifanno.
1: Sì,
0: anche,
1: sì,
0: no?
1: Poi che li ascolti a due per quando sono lunghissimi, ma ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1 settembre, dove?
0: All'Arena di Verona, e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 ovviamente al vincitore.
1: Allora, io non voglio essere aziendalista, ma dove trovate una radio che vi fa consegnare il premio al vincitore?
0: Lo dico anch'io.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo. Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: BTS su RTL 102.5. Stavo pensando che se noi fossimo più giovani potremmo essere concorrenti dei BTS.
1: Parla per te, perché io sono giovanissimo.
0: No, vabbè, però qualche anno in più dei BTS.
2: Non così giovane,
0: esatto,
2: non
0: esatto.
2: Come loro. Allora, visto che si avvicina Ferragosto, sto immaginando l'aeroporto di Fiumicino, il
0: grande riviere
2: di persone,
0: sì,
2: di grandi turisti, stranieri, italiani, ovviamente. Per noi, per RTL 102.5, dall'aeroporto di Fiumicino c'è Alessandra Vatta.
3: Ciao Mauro, ciao Carlo. Guardate, non so se è immaginabile oggi l'aeroporto di Fiumicino, è una roba anche solo per arrivarci,
2: immagino,
3: incredibile. Sono qui con delle ragazze che proprio oggi hanno deciso di partire. Come vi chiamate?
4: Allora, io sono Silvia.
5: Io sono Nicole.
6: E io Roberta.
4: Veniamo da Palermo, abbiamo preso il volo purtroppo in ritardo a causa del problema della, che tutti penso che sappiate, dell'Etna in eruzione.
2: Sì, dell'Etna, sì, in Catania, certo.
4: Una vicinanza, tutti quanti un saluto, una vicinanza all'aeroporto di Palermo e all'aeroporto di Catania, che stanno affrontando una situazione molto delicata.
2: Certo. D'emergenza, esatto, speriamo che si risolva al più presto. Senti, una domanda... Sì. Una domanda a queste tre ragazze: dove siete dirette voi?
4: Siamo dirette a Bari, andiamo a trovare una nostra amica e con la scusa visitiamo un po' di posticini, la Puglia, Polignano a Mare, Ostuni.
0: Bella vacanza.
2: Chiaramente andrete a letto presto per andare in spiaggia presto la mattina, ovvio, no?
0: Ma scusa, aspetta, la domanda più importante: siete single oppure no?
2: Che domande, non
4: queste sono domande a cui non si può rispondere, ma
0: va bene.
2: Diciamo che per le vacanze sono single.
0: Ok, per le vacanze single a settembre si ritorna.
2: Va bene, grazie.
4: Sempre...
2: Buon volo allora, e buona vacanza. Ale, ci sentiamo più tardi.
4: A più tardi.
2: Ciao,
4: ciao.
2: Novità.
4: Ciao.

0: Streets of Philadelphia, grande colonna sonora del boss Bruce Springsteen, di un film meraviglioso, ovviamente sì, interpretato da Tom Hanks negli anni 90. Tu che sei un esperto di cinema, 93,
1: sì, 1993, dicevi, no? Un bellissimo film da recuperare se non l'avete mai visto, perché poi lui ha fatto doppietta 93 Philadelphia e 94 Forrest Gump,
0: sì,
1: un'epoca,
0: sì,
1: d'oro per il nostro Tom Hanks. Ma stamattina pensavo che quando vado a fare la spesa da Eurospin mi sento un piccolo genio.
0: Bene, beh, io ti dico anche per forza, perché tutti quando andiamo da Eurospin diventiamo dei piccoli geni, perché da Eurospin la spesa è intelligente. Grande varietà di prodotti esclusivi di qualità, tanta freschezza nei reparti gastronomia, macelleria e ortofrutta, e l'app Eurospin Family con offerte e vantaggi dedicati.
1: Geniale, cercate il vostro Eurospin su eurospin.it, quindi non perdete tempo, scaricate l'app, andate sul sito,
0: fate la spesa,
1: fate quello che dovete fare, su.
2: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie, Octopus, di esistere.
2: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Anche in vacanza, guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
7: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5. Very normal people.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: One Republic, Rescue Me su RTL 102.5, protagonisti.
2: Ecco, dovresti venire in soccorso ogni volta che devo mandare un messaggio vocale, perché tante volte non sono soddisfatto della prima versione, ma manco della decima. però inizio sempre nello stesso modo, no? È come se uno dovesse interpretare una parte di un film e inizia sempre: ciao Mauro.
1: Ma anche per questo noi siamo sempre in diretta 24 ore su 24, perché non amiamo registrare.
2: Esatto. Oppure magari quei messaggi che iniziano con la risata e tu ogni volta che la rifai ricominci con la risata falsa.
1: È vero. Poi parlavamo anche dell'ascolto, no? Dal 2x, 1.5, io di solito sempre 2x.
2: Sì, poi durano come dei podcast, per forza.

0: She drives me crazy, Fine Cannibals su RTL 102.5. To guarda la prima delle due ore dei protagonisti con Mauro Corvino e Carlo Elli, se n'è andata.
1: È volata, eh? È volata.
0: Quando si sta bene in compagnia, è così, capito? Il tempo vola.
1: Noi amici naturalmente siamo pronti per servirvi la pericena, quindi nel frattempo raccogliamo le vostre ordinazioni al 378-378-1025.
0: Sì, ma noi ordiniamo l'ordinazione, ma poi non consegniamo queste ordinazioni.
1: Vabbè, così è tutto finito.
0: Vabbè.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
3: Anche a Costacciaro, in provincia di Perugia, sono le 20.
1: RTL 102.5

0: giornale orario.
1: Buona serata da Sergio Gadda. Sono arrivate poco dopo le 19 le motivazioni del GIP di Roma dell'ordinanza che ha confermato il carcere per Walter Lavitola, che ha confessato di essere lui il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Maria Paola Raiola.
2: Per il GIP il faccendiere, ex editore e giornalista che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, non può lasciare il carcere. Lavitola, che sostiene di avere organizzato l'azione criminosa ai danni del conduttore di Report per fargli ottenere una scorta maggiore, è per il giudice fumoso. Le sue dichiarazioni sono assolutamente generiche e non verificabili, quindi restano immutate le esigenze di custodia cautelare, perché potrebbe inquinare le prove o addirittura fuggire grazie alla sua rete di contatti. Lavitola ha riferito che avrebbe voluto che contro casa di Ranucci a ottobre dell'anno scorso fossero esplosi dei colpi di pistola e non piazzato un ordigno rudimentale. Ora gli inquirenti dovranno anche ricostruire quanto di questa vicenda fosse noto a Ranucci. Il giornalista sarà ascoltato nei prossimi giorni. Un altro aspetto spinoso della questione è quello relativo alla trasmissione TV, che potrebbe perdere il suo conduttore nella prossima edizione. L'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi ha ricevuto la relazione del comitato etico sulla vicenda, dal cui esame potrebbe anche scaturire una decisione su un cambio al timone di Report.
1: Notizia arrivata poco fa: un ragazzo di 21 anni della provincia di Foggia è stato arrestato con le accuse di violenza sessuale aggravata, rapina aggravata e lesioni personali aggravate nei confronti di una sedicenne. La vicenda risale a metà giugno. Dai racconti della presunta vittima e dalle indagini della polizia è emerso che il 21enne avrebbe violentato la giovane durante un passaggio in macchina dopo una serata trascorsa con amici comuni. L'avrebbe poi picchiata e abbandonata di notte lungo la strada, dove è stata soccorsa da alcuni passanti. E siamo allo sport. Con il nuoto, gli europei, poco fa la finale dei 200 rana uomini con Christian Mantegazza. Come è andata? Ce lo racconta Enzo Tambora. Buonasera Enzo.
3: Sì, buonasera Sergio. Non c'è stata gloria per l'azzurro, che è giunto sesto nella finale dei 200 rana, ma abbiamo ancora negli occhi la straordinaria impresa di Sara Curtis nella storia del nuoto italiano. Straordinaria la sua prestazione nella finale dei 50 dorso, oro, e ulteriormente abbassato il record del mondo a 26,56. Su una distanza così breve, pensate, ha dato mezzo secondo alla seconda classificata. La Curtis è peraltro la prima italiana a vincere l'oro europeo in questa distanza. Il suo è il decimo oro per l'Italia agli europei di Parigi, e intanto si è qualificato per la finale di 50 dorso Thomas Ceccon. È tutto per ora, linea allo studio.
1: Grazie Enzo Tamborra, ora meteo e notizie sul traffico.
0: Previsioni del tempo.
4: Una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani il contesto sarà ancora anticiclonico sul nostro territorio, con sole infatti assoluto protagonista e caldo intenso, sia di giorno che di notte. Da segnalare qualche temporale di calore tipicamente estivo sui rilievi tra pomeriggio e sera, specie alpini occidentali e sui settori interni della Calabria. Tutti i dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo è stato presentato da Noah.
5: E se a Humus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
6: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
5: E un tocco esotico,
6: ma autentico.
5: Humus Noah, fatto con amore.
0: Via Radio.
7: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le principali notizie, partendo dalla 30 Caserta Salerno, dove segnaliamo che è stata disposta la chiusura del tratto tra Mercato San Severino e Nocera Pagani per chi viaggia in direzione di Caserta a causa di un incidente avvenuto tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio, che vede coinvolto un mezzo pesante intraversato sulla carreggiata. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda, e come conseguenza della chiusura si sono formati inoltre 3 chilometri di coda all'uscita obbligatoria di Mercato San Severino, mentre per un veicolo in fiamme è stato chiuso il tratto sul raccordo di Sasso Marconi tra la strada provinciale 325 e Sasso Marconi Svincolo in entrambe le direzioni di marcia. Sui rispettivi luoghi degli eventi stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Infine, raggiungendo il versante italiano del traforo del Monte Bianco, registriamo 2 ore di attesa in coda per l'ingresso in Francia. Con questo, per il momento, da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimi aggiornamenti con le principali notizie di traffico tra circa un'ora. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con Zara.

0: zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Popolo di RTL 102.5, comincia adesso la seconda ora dei protagonisti con Carlo Elli.
2: Mauro Corvino, insieme fino alle 21 abbiamo trattato una sorta di argomento, la difficoltà che c'è quando insomma una coppia si messaggia.
1: Ma non solo,
2: delle
1: anche
2: volte
1: amici,
2: magari,
1: colleghi. Certo,
2: ma in particolare tra coppie. E siccome noi siamo un po' decoccio e rimaniamo un po' nel tema, secondo la psicologia, per cui cosa molto importante, la psicologia delle relazioni, una coppia attraversa 6 fasi, la maggior parte si arrende alla terza senza sapere cosa si sta perdendo. Pensa, perché c'è la quarta, la quinta e la sesta. Mi sa che sono le più belle.
1: No, mi sa che si parla di ondate di calore di quest'estate, non tanto delle fasi.
2: Che afa che fa. Avete sentito, il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare. Allora che aspettate? Acquistate subito il vostro biglietto. Ripartiamo!
1: Sì, con il nostro Power Hit, Summer.

0: Daft Punk insieme a Pharrell Williams e Nile Rodgers su RTL 102.5. Senti Carlo, stavamo parlando delle fasi
1: di questa
0: durante...
1: psicologia delle relazioni.
0: Sì, perché dici che dopo la terza fase molti mollano e non sanno cosa
1: ma
0: si
1: perdono.
0: Ma in
1: realtà esistono sei fasi, però dopo la terza fase, anzi prima della terza fase, la maggior parte di coppie molla, per cui non sa esattamente cosa si è perso, perché allora... non si conosce esattamente la quarta, la quinta e la sesta.
0: Appunto, vorrei sapere, perché io non ho capito bene in che fase sono con mia moglie, cosa prevede la quarta, la quinta e la sesta, almeno dico ah che bello.
1: Guardando tua moglie secondo me sei già la terza.
0: Cioè per lei sono la terza, nel senso che lei che mi vuole
1: non
0: mollare.
1: Non so se per te sei la seconda e per lei la terza. Io non sono mai arrivato alla prima, se è per quello. La seconda sono arrivato. Non lo so che succede dalla quarta in poi, nessuno c'è mai arrivato.
0: Allora,
1: nessuno.
0: Lasciamo così l'allone di mistero. Sì.

0: con It Goes Like, tra parentesi, na na na. Mi fa impazzire questi titoli che hanno anche tra parentesi, na na na.
1: È la specifica.
0: È la specifica, perché sennò non funziona.
1: No, perché probabilmente quando l'hanno prodotto, sì, poi il discografico aveva detto, sì, però dici sempre na na na, mettiamolo,
0: mettiamolo
1: nel titolo.
0: Mettiamolo sto na na na.
1: Così almeno non facciamo confusione. Direi disco perfetto per la pericena di RTL 102.5.
0: Sì.
1: Io ne approfitto per salutare zia Angie, che non è mia zia,
0: no,
1: ma la zia dei tutti i veri normal people, che ci ringrazia per la compagnia che le facciamo e che adesso sta andando a lavorare per il turno notturno all'ospedale, visto che è un'operatrice sanitaria.
0: L'abbiamo detto prima, ci sono tanti italiani, sì, non solo stranieri, il nostro bel paese in vacanza, ma tanti invece che stanno lavorando e fanno anche dei turni piuttosto importanti, no?
1: Certo,
0: quelli di notte, come hai appena citato tu. Zia Angie?
1: Zia Angie. Chissà che fase sta attraversando zia Angie, a proposito delle cose che dici.
0: Dici che la quarta l'ha provata quella fase?
1: Ma chissà, forse anche alla sesta ci arriva.
0: E chi può dirlo? A tra poco!

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: La spesa intelligente!
0: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.

0: Linkin Park, Burn It Down su RTL 102.5 alle 20.31 di giovedì 13 agosto 2026.
1: Torniamo in aeroporto a Fiumicino dalla nostra Alessandra Vatta. Chi hai questa volta accanto a te, Alessandra? Ciao!
2: Ragazzi, ciao, ho praticamente i Blues Brothers io qui.
1: I Blues Brothers, giovani però,
2: i Blues Brothers molto giovani. Più giovani, un po' di più, però insomma hanno tutti gli occhiali da sole questi ragazzi, perché la loro vacanza in realtà è già partita dall'aeroporto, come si può immaginare. Loro sono, dite i vostri nomi.
3: Mariano,
4: Alessandro,
5: Simone,
6: Jacopo.
2: Ecco, e siamo qui, loro andranno niente meno che a Barcellona, non sono i primi che vanno a Barcellona, merda, molto gettonata.
1: Certo, certo.
2: Insomma, come si preannuncia essere questa vacanza? Un commento ce l'avevi fatto tu prima, Mariano.
3: La vacanza diciamo che è molto difficile, perché ci sono anche degli imprevisti durante la vacanza e sarà
1: dura
3: difficile
1: la vita,
3: affrontarli, però ce la faremo.
1: È dura la vita. Io pensavo dalle vostre facce che la vacanza invece fosse indirizzata, che ne so, in Trentino Alto Adige per fare trekking.
2: Dall'abbigliamento. No, sono diretti a Barcellona e la vacanza è già iniziata qui in aeroporto.
1: Va bene.
0: Mille Alessandra,
1: grazie,
0: domani.
1: Ciao, grazie a voi, ai tuoi ospiti, domani. Buona vacanza.
2: Ciao.
1: New Hit.

0: Mary, gemelli diversi su RTL 102.5. Guarda, io sono sempre alla ricerca di queste notizie, ma stasera non lo so, mi capitano così a caso e riguardano sempre notizie su coppie, problemi di coppie, oppure il fatto di poter scrivere dei messaggi e non litigare, discutere. Ma leggevo questa.
1: Aspetta, ma tu lo dici perché è arrivata la tua compagna oggi a fare sordi? Per questo stai facendo tutte le ricerche.
0: Esatto. Cosa posso fare stasera? Allora, l'82% degli uomini dice che l'affetto fisico della propria partner è l'unica cosa che li aiuta a gestire meglio lo stress e a sentirsi molto più felici.
1: Ai miei tempi,
0: cioè i grattini, per
1: ai miei tempi, citando il Piotta, ma non esplicitamente.
0: No,
1: ai miei tempi,
0: no, il Piotta
1: si chiamava voglia
0: di. No, il Piotta non si può.
1: Era un'altra cosa.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5 Very Normal People.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Friends su RTL 102.5, Justin Bieber. Però un po' ti è presa la nostalgia a proposito di Friends, amici, vederli lì all'aeroporto che andavano in vacanza.
1: Cioè, vedere, noi siamo qua, loro vanno in giro a divertirsi.
0: No, ma sono giovani e quello
1: è il vantaggio. Ho avuto nostalgia guardando il tipo con gli occhiali che aveva i capelli lunghi.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Io l'avevo già detto alla fine della prima ora, quando sei in buona compagnia il tempo vola, capito? Certo, e arrivi anche alla fine di un altro appuntamento.
3: Senti, ma tu hai visto il biopic di Michael Jackson? Il film?
2: Sì, sì.
3: Biografico.
2: Sai che... di biopic, dai, che facciamo prima.
3: E sai che sono partite le riprese del secondo capitolo? Sì, bene, bene. Allora ne approfittiamo.
2: Che uscirà nel 2026.
3: Sì, dovrebbe. Allora. Ne approfittiamo per ascoltare uno dei suoi grandi capolavori, Thriller,
2: esatto,
3: Michael Jackson.
2: Che dava poi il titolo anche all'intero album del 1982. Certo, certo. Prodotto da Quincy Jones. Ma se andiamo avanti così per beccare l'intro, possiamo raccontare anche la storia della tua vita.
3: Va bene così.
2: Allora facciamo così, sentiamole e basta. Michael Jackson, Thriller, questo è il Millennium Hit su RTL 102.5.

0: Thriller, Michael Jackson, era il 1982, singolo estratto dall'album più venduto della storia, appunto Thriller.
1: E l'ultimo chiude la porta anche.
0: Sì, l'ultimo chiude la porta.
1: Sì.
0: Stessa roba. Sì, è
1: vero. Va bene, siamo arrivati alla fine, caro Mauro Corvino, che non sei altro.
0: Grazie
1: è stato
0: mille,
1: un piacere
0: Carlo
1: stare con
0: Ellie.
1: Te. Ci sentiamo ovviamente domani, sempre a partire dalle 19 e sempre qui dalla TH Resource di Praia Mare. Però prima di salutarci dobbiamo ringraziare Eurospin, dove fare la spesa è davvero molto intelligente.
0: Certo, perché da Eurospin trovi sempre qualità, freschezza e tanta convenienza.
1: Esatto, e sull'app Eurospin Family ci sono tante offerte e vantaggi dedicati, direi geniale. Cercate il vostro Eurospin su eurospin.it, anche se siete in vacanza, ce ne sono ben 1300 in tutta Italia.
0: Grazie a tutti i nostri veri normal people, ringraziamo a Milano Beppe Di Dio, Diego?
1: Diego Barbato.
0: Bravissimo. E invece qui da Praia Mare, Nereo Turano. Ho detto bene il nome.
1: Domani.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Castelcucco, in provincia di Treviso, le 21 e un minuto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Maria Paola Raiola. In primo piano ci sono notizie di cronaca. Innanzitutto il caso Ranucci. Walter Lavitola resta in carcere per il GIP. La sua confessione di essere stato il mandante dell'attentato al conduttore di Report non basta a fargli ottenere i domiciliari. Lavitola ha reso dichiarazioni non verificabili e fumose, secondo il giudice, che ha ritenuto in essere il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove. Intanto Ranucci nei prossimi giorni sarà ascoltato dagli inquirenti. La RAI dovrà decidere anche su un eventuale cambio al timone della trasmissione. Marito e moglie, 71 anni lui e 66 anni lei, sono stati trovati morti nella loro abitazione a Fara Vicentino, in provincia di Vicenza. È stata la sorella della donna a dare l'allarme perché non aveva contatti con lei da diversi giorni. La coppia sarebbe morta da almeno 10 giorni. Sui corpi non ci sarebbero segni di violenza. L'autopsia ora dirà di cosa sono morti. Il dibattito sull'intelligenza artificiale riguarda anche la musica. La Federazione Industria Musicale Italiana, la FIMI, ha annunciato di avere adottato una serie di principi che regolano l'idoneità delle registrazioni sviluppate con l'uso dell'intelligenza artificiale generativa. Il brano di Giselle Dimash Midi Pill, per esempio, è stato sospeso perché non rientra nei parametri. RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia ne hanno sospeso la programmazione nella rotazione musicale. Ma ascoltiamo il CEO della FIMI, Enzo Mazza, intervenuto questa mattina in No Stop News.
3: Queste canzoni possono tranquillamente esistere, perché cioè, non è che è vietato scrivere una canzone con l'intelligenza artificiale, ma dall'altra parte non possiamo fare in modo che al fan di musica venga in qualche maniera trasferito un contenuto illecito dal punto di vista anche delle norme, oppure non originale, spacciato per originale.
2: Bene, ora siamo allo sport. Questa volta ci occupiamo degli europei di atletica con Enzo Tamborra. Che novità, Enzo?
4: Sì, buona serata. Appena iniziata la gara di salto triplo femminile, grandi aspettative per quel che riguarda l'Italia, perché abbiamo in pedana la Dercac e la Saraceni, rispettivamente secondo e primo risultato per quel che riguarda le qualificazioni. Dunque c'è aria di medaglie in questa specialità. Le azzurre sono molto forti. Questa sera, tra poco, avremo anche le semifinali dei 200 metri con in Lizza, De Salu, Dezza e Longobardi, e poi in tarda serata la finale degli 800 metri con Pernici. Intanto Derkac primo salto 14:53, è un ottimo salto. Linea allo studio.
2: Grazie Enzo, la viabilità.
5: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Scopri il tuo fresco cremoso Exquisa anche nelle versioni Fitline, Vitality, alle erbe e delicato alla capra. Con Exquisa il gusto è per tutti. Formaggio fresco cremoso Exquisa, genuino, naturale, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
1: Via Radio.
6: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. La principale notizia riguarda la A30 Caserta Salerno, dove segnaliamo che si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Mercato San Severino e Nocera Pagani in direzione di Caserta a causa di un incidente che vede coinvolto un mezzo pesante intraversato sulla carreggiata. Come conseguenza della chiusura si sono formati 3 km di coda a partire dal bivio con il raccordo Salerno-Avellino fino all'uscita obbligatoria di Mercato San Severino. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
8: Minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, buon giovedì 13 agosto 2026, siete nella suite su RTL 102.5 e dopo la notte di San Lorenzo, dopo l'eclissi, lei c'è ancora, sconfigge tutto. Buonasera Silvia Signore.
9: Buonasera Simone Palmieri. Intanto iniziano già a arrivare i primi messaggi al 378-378-1025. Scrivono: l'occhialino più intrigante di Praia Mare. Chi è? È il nostro Simone Palmieri.
8: Eh sì, perché ci vedo poco, a 30 anni ho anche perso la vista. Vuoi sapere perché?
9: Sì.
8: Non te lo posso dire.
9: Lo intuiamo però. Vabbè, comunque, dovevi proprio specificarlo.
8: Va bene, noi ci siamo anche in radiovisione per questa serata, per le prossime 3 ore fino alla mezzanotte, al 36 del vostro televisore o attraverso l'app RTL 102.5 Play. Ma iniziamo con questa bellissima immagine, se sei d'accordo Silvia.
9: Vai.
8: Tavolata all'aperto, braccia accese e amici che arrivano con qualcosa da mettere sulla griglia.
9: E nel freezer c'è Amaro del Capo, pronto a meno 20 gradi per il finale della cena e il brindisi di mezzanotte.
8: Ma che meraviglia, non vediamo l'ora di accendere la brace e di festeggiare tutti insieme. Noi siamo al TH Resort a Praia Mare, tra l'altro stasera noi di RTL 105 facciamo festa.
9: Ma
8: eh?
9: A proposito di cena, se noi dovessimo fare una cena a casa, tu chiederesti ai tuoi amici di pagare la cena?
8: La donna che mi fa più domande del mondo, Silvia Signore, partiamo!
9: Sì!

0: Amo questa canzone e amo una frase in particolare: nel perdono cambia un uomo, perché saper perdonare, saper accettare determinate cose poi porta sempre a un cambiamento.
1: Io sono contraria a questa cosa, perché se tu perdoni un uomo che ha sbagliato, poi continuerà a sbagliare.
0: Ma non è detto,
1: e
0: però.
1: E invece no, non si fa.
0: Va bene, niente, sei pure innervosita. Alle 21.14 su RTL 102.5 nella suite. Buonasera, bentrovati. Ancora una volta buon giovedì 13 agosto 2026. Noi abbiamo iniziato e vi accompagniamo fino alla mezzanotte. Silvia Signore e Simone Palmieri.
1: Stavo parlando di organizzare una cena con degli amici.
0: Sì,
1: che è
0: sì.
1: Un ottimo modo per riunire, no, tutti durante queste serate estive. Ma secondo te è giusto far pagare agli ospiti un costo della cena?
0: No.
1: Perché un utente si è sfogato sui social per aver pagato 23 euro.
0: E tra poco ne parliamo meglio di questa cosa e poi tiriamo in ballo anche gli ascoltatori al 378 378 1025. Prima Bruno Mars.

0: Ero bellissima, lo dice Annalisa alle 21.20 su RTL 102.5 nella suite, e ascoltate RTL 102.5, ma soprattutto votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate.
1: Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 al vincitore.
0: Ritorniamo invece su questo tipo di tematico, ovvero andare a casa degli amici per una grigliata, per una cena. Il proprietario di casa chiede una quota ogni partecipante invitato.
1: Dai, ma non si fa, a quel punto si va al ristorante.
0: E sono d'accordo, però chiediamo anche voi come vi comportate in questi casi al 378 378 1025.

0: bella, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
0: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
0: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.

scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.

0: Camila Cabello, Ed Sheeran, 21:30 RTL 102.5. Se vengono ospiti a casa, voi per caso vi fate pagare una quota perché avete fatto tanta spesa, avete fatto da mangiare per tanti? Vi ascoltiamo.
1: A casa nostra mia moglie usa così: noi mettiamo l'acqua, mettiamo il gas, mettiamo i famosi antipasti che fa mia moglie, e quindi l'ospite deve portare il mangiare per tutti. Sembra una bella cosa, no? Walter da Milano, ciao.
2: Sono proprio di Milano.
0: Mi dissocio completamente, novità.

0: Le vibrazioni, vieni da me alle 21.38, RTL 102.5, la suite. Non so perché, ma questa sera ci siamo chiesti, organizziamo una cena, invitiamo circa 10-15 persone. Come ci comportiamo? Facciamo pagare una quota a tutti quanti? Qui è esploso un casino al 378-378-102.5.
1: Ci sono delle idee contrastanti. C'è chi dice che è un'ideona, però poi deve rilasciare lo scontrino così se lo scarica.
0: No, ragazzi, siamo addirittura...
1: ma scusa, se devo pagare per andare a cena a casa di amici.
0: In effetti c'hai ragione. Qualcun altro invece...
1: Qualcun altro dice, a me è capitato di dover mettere la quota, però se è casa mia invito io, sei ospite, basta.
0: Sì, però c'è anche da dire che se per esempio organizzi una grande grigliata e hai 20 invitati, guarda che la carne costa e
1: vabbè,
0: costa un botto.
1: Ci sta, però c'è anche chi dice che se invita magari apre la bottiglia migliore che ha, perché si chiama bon ton.
0: Sì, tu puoi mettere per esempio la casa, il bere, lo sbattimento e poi una quota si può un filo anche chiedere, no?
1: Ma no, non si fa, non si fa, dai.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Selena Gomez, Benny Blanco, Sunset Boulevard su RTL 102.5. Simone, organizziamo la cena di Ferragosto con i colleghi?
1: Facciamo l'appello, dai, chi pensa alla carne, chi alle verdure e chi invece ad Amaro del Capo?
0: Al capo penso io, bottiglie agghiacciate e bicchierini sono già nel freezer.
1: Allora possiamo restare a tavola anche tutta la notte e brindare con Amaro del Capo.
0: Ma quindi chi paga questa cena?
1: Io questo ancora non l'ho capito, ma aspettiamo anche le vostre idee, le vostre proposte al 378-378-1025, così poi tra pochissimo vi leggiamo ancora una volta.
2: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Angelina Mango, che te lo dico a fa le 21.53 RTL 102.5. Tanti messaggi questa sera al 378 378 102.5, e quindi li ascoltiamo, prego. Vai.
1: Buonasera a tutti, Desiree da Trento. Noi quando facciamo le cene io invito, e se vogliono portano il vino piuttosto che il dolce o piuttosto che un sorriso, però no, assolutamente no, se organizzo io pago tutto io, non esiste. Poi di solito si scambia il favore, una volta invito io, una volta invitano gli altri.
0: Oh, parole
2: si
0: sagge.
2: Fa così, si, brava, fa così, ognuno, esatto, poi porta il suo, dai.

0: sì. A Napoli si spacca Napoli, a Milano così.
1: Scusami, però stiamo facendo un po' di tempo. Il posto in diretta, magari. Scusa se ti ho detto.
2: È stato in Africa, persino in Medio Oriente, va dall'Ucraina.

0: facciamo molte più.
1: Beppe!

0: News in chiusura della prima ora della suite su RTL 102.5 alle 21.59 con Silvia Signore e Simone Palmieri, ma tra poco ne apriamo una seconda e poi una terza, perché vi portiamo come ogni sera qui dal TH Resort Praia Mare fino alla mezzanotte.
1: Basta parlare di cene, chi paga, chi non paga. Ho un'altra bella notizietta.
0: Sì, però non ora.
1: Beh, no, stiamo per chiudere.
0: Non ora, ti prego, perché sono troppo curioso e quindi voglio una seconda ora per dedicarmi per bene alla notizia, alla prossima notizia che
1: non
0: mi dai.
1: Non mi prendere in giro.
0: Ti chiedo scusa, tra poco.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Stilo, in provincia di Reggio Calabria, alle 22.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Maria Paola Raiola. In primo piano ci sono gli sviluppi dell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Resta in carcere Walter Lavitola, che ha confessato di essere stato il mandante dell'atto criminale. I dettagli da Alessandra Giannoli.
4: Il giorno dopo la confessione di Walter Lavitola, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci, il contenuto dell'ordinanza del GIP di Roma, che ha rigettato la richiesta dei domiciliari avanzata dal difensore del faccendiere da lunedì dietro le sbarre a Re Bibbia, evidenzia che la storia raccontata da Lavitola per spiegare la bomba messa a ottobre sotto casa del giornalista, secondo il giudice, non sta in piedi, vale a dire la versione di un'azione dinamitarda ai danni del conduttore di Report volta a fare innalzare il livello di scorta al giornalista. Il GIP ha parlato di un movente inverosimile, di affermazione fumose. Per il giudice restano immutate le esigenze cautelari, il rischio di inquinamento probatorio e il pericolo di fuga di Lavitola, che farà ricorso al tribunale del riesame. Lavitola, che lo ricordiamo di fronte ai magistrati, ha affermato di aver ordinato agli autori materiali solo di sparare 4-5 colpi di pistola verso il muro della villetta di Ranucci, bollando poi il blitz dinamitardo messo infine a segno come un'azione comunque di valore dimostrativo.
3: Paura, ma per fortuna nessuna vittima, in un maxi incendio che è scoppiato nelle scorse ore in uno stabilimento di munizioni a Colleferro, in provincia di Roma. Al rogo è seguita un'esplosione. Nello stesso impianto, nel 2007, un'altra deflagrazione, morì un operaio. Ultima pagina, siamo allo sport. Partiamo dal nuoto, perché c'è stata anche la videochiamata della Premier Giorgia Meloni a Sara Curtis, la 19enne che ha vinto la medaglia d'oro nella gara dei 50 dorso agli Europei di Parigi, migliorando peraltro il record del mondo. Ora però ci spostiamo in Gran Bretagna agli Europei di Atletica con Enzo Tamborra.
5: E ci sono buone notizie anche da Birmingham, perché quando siamo a 2/3 della gara di salto triplo femminile, al comando c'è l'azzurra di origini ucraine Daria Derkach. 4 salti effettuati su 6, la Derkach alla misura migliore 14,60, seguita dalla belga Guisset. È stata invece eliminata la Saraceni. Ci sono anche notizie interessanti per quel che riguarda i 200 metri uomini, perché abbiamo in finali, sono qualificati per la finale, De Salù col terzo tempo e Dezza. Ricordiamo tra poco anche la finale degli 800 metri con Pernici. È tutto per ora, linea allo studio.
3: Grazie Enzo, ora meteo e viabilità.
2: Previsioni del tempo.
6: Una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani il contesto sarà ancora anticiclonico sul nostro territorio, con sole infatti assoluto protagonista e caldo intenso, sia di giorno che di notte. Da segnalare qualche temporale di calore tipicamente estivo sui rilievi tra pomeriggio e sera, specie alpini occidentali e sui settori interni della Calabria. Tutti i dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo è stato presentato da... Eurospin.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Via Radio.
8: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. La principale notizia proviene dalla 30 Caserta Salerno, dove segnaliamo la chiusura del tratto tra Mercato San Severino e Nocera Pagani in direzione di Caserta a causa di un incidente che vede coinvolto un mezzo pesante intraversato sulla carreggiata. Come conseguenza della chiusura si sono formati inoltre 3 km di coda a partire dal bivio con il raccordo Salerno-Avellino fino all'uscita obbligatoria di Mercato San Severino. E con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Le 22.05 RTL 102.5, la seconda ora della suite con Silvia Signore e Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. Non so se avete sentito, ma nel dubbio ve lo ripetiamo. Il 2 di settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare. Acquistate quindi subito il vostro biglietto.
1: Che facciamo, Simone? Li salutiamo questi amici di Aversa che sono venuti a trovarci qui sul track?
0: Lo facciamo e ringraziamo anche tutte le persone che ogni giorno ci vengono a trovare gentilmente, ci diamo un sacco di abbracci. Ripartiamo.
2: Salida del vuelo con destino

0: Svile nel guè come un tuono alle 22.12 su RTL 102.5 nella seconda ora della suite con voi fino alla mezzanotte. Dove eravamo rimasti però, Silvia?
1: Un attimo, allora, eravamo rimasti alla cena, però invece io ti devo raccontare un'altra notizia che è successa a Bologna, perché due donne hanno trovato 86.000 euro in un mobile lasciato per strada e hanno deciso di riconsegnarli agli oggetti smarriti del comune. Tu cosa avresti fatto?
0: Avrei tenuto gli 86.000 euro e ne avrei riconsegnato proprio un bel niente.
1: Eh no, quello si chiama karma, bisogna fare del bene nella vita perché poi ritorna, no?
0: Sì, sì.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Joliet, come vuoi alle 22.18 su RTL 102.5 nella suite. Silvia Signore e Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. La vostra estate al 378-378-1025. Noi eravamo forse a Bologna.
1: Eravamo a Bologna e parlavamo di queste due donne che hanno trovato 86.000 euro in un mobile lasciato per strada. Poi, dopo mesi, una delle due donne ha avuto una piccola parte di questi soldi restituita al proprietario. Però la vera domanda è: ma come si fa a dimenticarsi 86.000 euro in un mobile?
0: La vera domanda è: come si fa a restituire 86.000 no. euro? Cioè, questo è il punto, non ho
1: ma
0: capito.
1: Ma no, è il karma, si fanno queste cose nella vita.
0: Ce lo dici tu?
1: No.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Che ci lega, lega, lega, lo dice Alfa in bellissimissima, le 22:27 RTL 102.5. Eravamo a Bologna dove queste signore hanno trovato 86.000 euro non per strada ma in un mobile
1: e allora hanno deciso di restituire la somma al proprietario.
0: E allora noi nella seconda ora ci siamo chiesti e vorremmo sapere da voi al 378 378 102.5 la somma più grossa che avete trovato per strada o casualmente in giro.
1: Non ho mai trovato soldi per strada.
0: Mamma mia, manco 5 euro per terra non hai mai trovato?
1: No.
0: Sei una persona
1: sfortunata in amore.
0: Si vede.
1: Sì.

0: Al 1997 Litfiba, Regina di Cuori su RTL 125 2234. La suite, i vostri messaggi al 378 378 1025.
1: Hanno scritto: io una volta ho trovato 200 euro nel portafoglio di mio padre.
0: Vabbè, che
1: mi sembra
0: c'entra?
1: Geniale però.
0: Ma noi abbiamo fatto un'altra domanda, non si è capito però.
1: E spiegalo.
0: No,
1: i soldi
0: non...
1: li avete trovato per strada.
0: Bravo, bravo, grande capacità di sintesi, brava.

0: Dua Lipa alle 22.41 su RTL 102.5 nella suite al 378-378-1025. Stiamo chiacchierando con voi. Ma nella vita vi è mai capitato di perdere dei soldi anche oltre ad averli recuperati? Perché prima vi abbiamo chiesto: avete trovato qualche volta dei soldi per terra e cosa ne avete fatto? Ma allo stesso tempo potremmo anche chiedervi in chiusura di questa seconda ora se poi li avete anche persi.
1: Sì, ma non solo i soldi, anche magari degli oggetti a cui ci tenevate, tipo un gioiello, un anello. A me capita spesso di perdere gli anelli, purtroppo, anche di grande valore.
0: A me invece capita spesso di perdere gli occhiali, perché li appoggio da una parte, poi mi dimentico di averli appoggiati lì e non li ritrovo più. Occhiali da sole, non
1: sei
0: da vista.
1: Sei sicuro che li hai persi?
0: No, ce li ho addosso, vedi? No, questi sono da vista però.

0: del capo, il momento ghiacciato.
1: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. Tan zero.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Lazza, 100 messaggi alle 22.50, alle 22.59, alle 22.50, non so come mi sono inventato sta roba.
1: Vabbè, dai.
0: Su RTL 102.5, i vostri vocali al 378-378-102.5, li ascoltiamo, prego.
2: Ciao ragazzi, allora, noi abbiamo trovato nelle casse automatiche dell'aeroporto, non dico l'aeroporto perché magari la persona che ha dimenticato i soldi potrebbe capirlo, però vabbè, stiamo parlando di 5 euro praticamente. Ero andato per prendere una bottiglietta d'acqua, ho visto 5 euro nella cassa automatica, ho preso i 5 euro, me ne sono ritornato indietro, ho chiesto alla mia ragazza Alessandra di andare a prendere la bottiglietta d'acqua perché mi vergognavo che magari c'era qualcuno che mi avesse visto, quindi è questa la storia, piccola storia breve.
1: Vabbè, ma 5 euro.
0: È diventato milionario con quei 5 euro e una bottiglietta d'acqua. Ma stai scherzando, ragazzi? Questo tempo di crisi non si butta via niente.
1: Niente, niente.
0: C'è l'inflazione, Silvia.

0: Shiso Sisters, 22:58 in chiusura della seconda ora della suite su RTL 102.5, ma noi vi accompagniamo fino alla mezzanotte. Per chiudere un vocale lo ascoltiamo.
1: Allora, mi sono accorta settimana scorsa di aver perso un bracciale e mi è dispiaciuto perché era un bracciale al quale ero molto legata, che mi aveva regalato mia madre. Però mi sono anche detta, visto che ero tornata dal mare, dove posso averlo perso, in mare, in hotel. Quindi, come dire, sono stata 2 giorni demoralizzata. La sera del secondo giorno, praticamente tornando a casa, parcheggiando la macchina nel cortile interno, stavo per aprire il portone, quindi il cortile del palazzo, ho inciampato in qualcosa che non capivo cos'era, ho guardato per terra ed era il mio bracciale che è rimasto praticamente in questo cortile per 2 giorni. Credo che sia stato un fatto miracoloso. Ciao Michela da Milano.
2: Sì. Non pensi che tu sia stato un fatto miracoloso?
0: Sì, io nella vita vorrei avere la fortuna di Michela da Milano, in tutto e per tutto. A tra poco nella terza ora insieme, state con noi.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Anche a Giulia Nova, in provincia di Teramo, sono le 23.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Maria Paola Raiola, tra poco tutte le notizie principali di queste ultime ore, ma subito lo sport. È una serata da incorniciare per l'Italia tra nuoto e atletica. Nel pomeriggio il record di Saria Curtis nei 50 d'orso a Parigi, ora a Birmingham nel sarto triplo, la medaglia d'oro a Daria Derkac, allora alla linea Enzo Tamborra.
5: Ancora una donna italiana sul gradino più alto del podio, la Curtis ha 20 anni da compiere in questi giorni. Daria Derkac invece vince la gara di salto triplo a 33 anni, a coronamento di una carriera che è stata difficile a causa degli infortuni, ma oggi ha trovato la gara della vita l'atleta di origini ucraine, anche con il suo personale 14,60. Ha vinto per distacco, se si considera che il secondo miglior salto è stato sempre il suo con 14,53. Complimenti a Daria Urcac, la terza medaglia d'oro per l'Italia agli europei di atletica leggera. In precedenza erano saliti sul gradino più alto del podio Fabbri nel getto del peso e Nadia Battocletti nei 5.000 metri. Da segnalare la bella prestazione anche di Francesco Pernici negli 800 metri. L'azzurro è giunto quinto. È tutto per ora. Lì nello studio.
4: Grazie Enzo. L'Italia non ha intenzione di rivedere il blocco di Schengen per i viaggiatori extracomunitari in arrivo dalla Spagna, almeno fino a Ferragosto, lo ha ribadito il ministro Piantedosi. Ascoltiamo Sergio Gatta.
6: La decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. La decisione presa dopo la crisi di

0: Ceuta, afferma Matteo Piantedosi, non è una speculazione politica contro Madrid, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale e rientra pienamente dentro il diritto europeo. In Italia da gennaio gli sbarchi sono calati del 55% rispetto al 2025, ha detto ancora il ministro dell'Interno in commissione Schengen. Dal ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna sono stati effettuati 3 arresti e respinto in quanto illegali 21 cittadini di paesi terzi. E sui rimpatri la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato un video con musica trionfante in cui si vedono agenti della polizia accompagnare su un aereo migranti respinti. Difesa dei confini, sicurezza e rispetto delle regole, ha scritto la Premier.
1: E noi abbiamo una notizia di cronaca perché un 21enne della provincia di Foggia è stato arrestato con le accuse di violenza sessuale aggravata, rapina e lesioni aggravate. Nel mese di giugno avrebbe violentato una ragazzina di 16 anni dopo averle dato un passaggio in auto, l'avrebbe poi picchiata e abbandonata lungo la strada di notte a soccorrerla alcuni passanti. Era l'ultima notizia, ora la viabilità.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
4: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.
5: Via Radio.
6: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, circolazione fluida sulla rete, nessun disagio per chi è in viaggio. Vi ricordo dunque che sulla 13 Bologna-Padova fino alle 5 di domani mattina resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento il tratto tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna. Per le stesse ragioni sulla A12 Genova-Sestri-Levante il tratto tra Rapallo e Recco verso Genova è stato appena chiuso e tornerà disponibile al transito alle 6 di domani mattina. Con questo da Autostrade per l'Italia è davvero tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
9: Le 23.05, la terza ora insieme della suite su RTL 102.5. Buonasera, bentrovati, buon giovedì 13 agosto 2026 in diretta dal TH Resort qui a Praia Mare con Silvia Signore e Simone Palmieri fino al 23 di agosto. Noi ci siamo e vi portiamo anche questa sera fino alla mezzanotte.
1: E ci sono e ci siete tutti voi al 378-378-1025. Parliamo un po' di viaggi. Dove andrete per Ferragosto? Quali sono i vostri programmi?
9: Vuoi farti gli affari degli altri?
1: Sì, ma c'è un motivo e dopo ti dico perché.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

0: Dimentichiamo tutto con un amen, lo dice Francesco Gabbani alle 23.12 nella terza ora della suite su RTL 102.5 con Silvia Signore e Simone Palmieri e con voi fino alla mezzanotte. Mandiamo anche un abbraccio a Francesco Gabbani che l'altra sera durante un concerto alle Togliani si è sentito poco bene, ha avuto un malore, poi per fortuna oggi è uscito un bellissimo video dove rassicura tutti, dove dice: sto bene, anzi sono dispiaciuto di non essere riuscito a chiudere il concerto alle Togliani, ma per me in quel momento era davvero impossibile e impraticabile andare avanti con il live.
1: E quindi ha fatto bene a fermarsi, la salute prima di tutto. E nel frattempo io chiedevo: che cosa state facendo? Ma perché, Simone? Perché la vera domanda è: qual è la cosa che più vi manca quando siete in vacanza di casa?
0: Beh, questo è molto bello, tipo le lavatrici, la vostra lavastoviglie, il vostro letto, i vostri cuscini, il divano, ma non solo.

0: E un panino al salame, 13 buone ragioni, zucchero, 23-20, RTL 102.5, la suite. Sì, siamo arrivati fino a qui chiedendovi al 378-378-1025 quando state via per le vacanze o anche per lavoro per un po' di tempo, poi di casa e della vostra casa cosa vi manca?
1: La lavatrice, per me Silvia, la lavatrice, soprattutto in questi giorni mi sta mancando tantissimo.
0: Qualcuno invece ha scritto per esempio il mio gatto, e ci sa, gli animali domestici, figurati.
1: Sì, però al giorno d'oggi è anche vero che gli animali domestici si possono portare in vacanza con noi.
0: Sì, non è sempre semplicissimo, ma l'abbiamo raccontato anche le scorse sere, stiamo esatto. Facendo dei passi avanti in Italia.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: La Cagge tra Lorenzo Fragola e Arisa, l'esercito del selfie alle 23.29 su RTL 102.5. Chiudiamo anche dicendo che quando andiamo via per tanto tempo non solo ci mancano delle cose fisiche di casa, abbiamo per esempio menzionato la lavatrice, la lavastoviglie, il divano, ma anche quei piccoli gesti quotidiani che siamo abituati a fare, che la siamo routine. Abituati a fare, no? La routine, anche mangiare in pigiama la sera e mangiare il riso in bianco
1: guardando una serie TV magari,
0: oppure stando insieme abbracciati, che ne dici Silvietta?
1: Vabbè, quando sei fidanzato sì,
0: come noi, infatti, novità.

0: Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, alle 23.38 su RTL 102.5 nella suite. Andiamo in vacanza troppo poco.
1: Esatto, perché due settimane di vacanza non bastano, adesso serve una pausa più lunga. Sai cos'è il nuovo trend del Golden Gap Year?
0: No, illuminami d'immenso.
1: Ovvero l'anno sabbatico d'oro.
0: Cioè?
1: Sempre più coppie tra i 40 e i 60 anni decidono di mettere pausa alla loro carriera lavorativa per concedersi un viaggio memorabile. C'è una coppia britannica che ha deciso di prendersi questo anno sabbatico in Giappone.
0: La voglia di essere una coppia britannica ora.

Ordinary 23:45 su RTL 102.5 nella suite. Voglia di andare in vacanza, forse un po' di più, lo dice questo studio, ce lo insegna una coppia inglese. Voglia anche di mare, soprattutto con la sua musica, Napoleone.

0: Bay, All Back the River su RTL 102.5. Simone, una domanda, ma tu te lo ricordi quel gioco che si faceva quando era piccoli con un fiore in mano?
1: Aspetta un attimo, forse era mamma non mamma?
0: Bravo, c'è Madame.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.54, già vi ringraziamo per i tanti messaggi che ci sono stati questa sera al 378-378-1025, sottolineando ancora una volta che grazie agli studi scientifici che ci porta poi in onda Silvia Signore abbiamo scoperto
3: diverti,
2: che
3: scusami.
2: Abbiamo più bisogno di vacanze durante l'anno. Grazie, ne avevamo bisogno.
3: Della Golden Holiday.
2: Ripeti, Golden
3: Holiday.
2: Bene, il Millennium, Gloria Gaynor su RTL 102.5.

0: È bello chiudere così con il Millennium della suite su RTL 102.5. Gloria Gaynor alle 23.58. Silvia Signore e Simone Palmieri in diretta.
1: Mi aspettavo che facevi un urletto.
0: Ti è piaciuto?
1: Bellissimo, grazie.
0: Ce l'hai avuto. Allora, domani ci ripresentiamo qui in diretta dal TH Resort a Praia Mare a partire dalle 21. Noi ci siamo, lo ripetiamo, fino al 22 di agosto. 7 su 7, non vi lasciamo un attimo.
1: Per la vostra felicità e anche la nostra, aggiungerei.
0: Soprattutto la nostra, perché noi amiamo il nostro lavoro e poi voi siete in tantissimi anche durante l'estate, anche in radiovisione al 36 del vostro televisore o attraverso l'app RTL 102.5 Play. Ringraziamo la regia, ma ringraziamo anche Amaro del Capo, il rituale che chiude la grigliata e apre la notte di Ferragosto.
1: Servito come sempre a meno 20 gradi con bottiglia e bicchierini ghiacciati.
0: La brace si spegne, il momento ghiacciato si accende a tavola.
1: Quindi
0: quindi cosa?
1: Quant'è? Meno 20, meno 21, meno 19?
0: No, è meno 20 gradi, così sei
1: non
0: contenta.
1: Non ti piace proprio questa
0: È vero
1: cosa.
0: Che sta arrivando Ferragosto, quindi tutti felici adesso in piazza qui al TH Resort.
1: Andiamo,
0: si sta festeggiando con la musica di RTL 102.5, quindi andiamo tutti a ballare. Buonanotte, ora il Tourmaline di Lipari, la discoteca nazionale.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, la mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Maria Paola Raiola. In apertura c'è un aggiornamento sulla situazione dell'aeroporto di Catania, dove per l'attività effusiva dell'Etna non si vola fino alle 2 di notte di Ferragosto. Allora ascoltiamo Paolo Pacchioni.
4: L'Etna ha scelto il momento meno adatto per questa lunga eruzione, nel cuore di agosto, quando il traffico aereo raggiunge i picchi. Dal 6 agosto in poi lo scalo è riuscito a operare soltanto tra l'8 e il 9, poi si è di nuovo bloccato tutto a causa della cenere vulcanica che è altamente corrosiva, quindi pericolosa per gli aerei. Oltre 700 i voli cancellati, 450 sono stati dirottati su altri aeroporti siciliani, con trasferimenti in pullman non sempre semplici e non sempre disponibili per i passeggeri. Insomma, forti disagi e pesanti perdite economiche.
3: E il caldo continua ad alimentare incendi da nord a sud della penisola. In Lombardia, in fiamme da ore i boschi sul Monte Goi che domina Como, ci sono fumo e cenere in centro città e nei comuni di Cernobbio e Moltrasio, decine i vigili del fuoco impegnati, evacuate anche alcune abitazioni. L'Italia non ha intenzione di rivedere il blocco di Schengen per viaggiatori extracomunitari in arrivo dalla Spagna, almeno fino a Ferragosto, lo ha confermato il ministro dell'Interno Piantedosi. Braccio di ferro con la Germania invece sul rimpatrio di 3 migranti arrivati in Italia che poi hanno chiesto in asilo l'asilo appunto al governo tedesco. Il governo di Berlino li vuole espellere invocando le nuove regole entrate in vigore a giugno, in corso trattative tra i due paesi. Chiudiamo con lo sport, con le belle notizie che arrivano dal nuoto e dall'atletica. Allora, Cenzo Tamborra.
5: Viva le donne dello sport italiano! Dai quasi 20 anni di Sara Curtis e 33 di Daria Derkac, entrambe d'oro in un'altra giornata splendidamente azzurra. La giovanissima nuotatrice ha completato il capolavoro iniziato con il record del mondo nella semifinale dei 50 d'orso. In finale l'ha ulteriormente migliorato, fermando il cronometro sul tempo di 26:56, vincendo a mani basse. L'esperta Daria Derkac, di origini ucraine, nel salto triplo ha invece azzeccato la gara della vita. Balzo da 14:60 ed il premio più bello riscosso dopo una carriera complicata da tanti infortuni.
3: È tutto viabilità.
2: Via Radio.
6: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, nessun disagio per chi è in viaggio. Vi segnalo che sulla A13 Bologna-Padova fino alle 5 di mattina resterà chiuso per lavori di ammodernamento il tratto tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna. Prima di chiudere vi ricordo inoltre che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare così sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è davvero tutto, fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Il momento ghiacciato. Vecchio Amaro del Capo vi invita all'ascolto della Discoteca Nazionale.
1: 31 seconds and we're gone for auto sequence start. La Discoteca Nazionale di RTL 102.5. Al primo posto, la musica.
2: Mezzanotte, 4 minuti, ben ritrovati su RTL 102.5. È il ritmo che...

Lagunare, Udine, dove si balla, si canta. Ciao Nestore, ciao Rossella. Oh sì, lo sentite questo ritmo?

0: Radio.
1: Oh sì, mezzanotte 10 live su RTL 102.5. Salutiamo anche gli amici del bar Hard Rocks di Tropea che ogni notte ballano con noi.

Love to love you baby. Anche questa notte ballano con noi Joe Stray di Chiari. Ciao ragazzi, Andrea Matteo. E poi Peppe, Elena, Patrizia dall'agriturismo, Tenute, Morgana, Segesta. Morgana.

da Malagnao, che saluta il padre Luis Carlos e anche Manuele. E poi Ale da Sondrio e gli amici di Valle Doria, Marco e Federica da Tortoreto e tutta la Next Dance Studio, Vito da Vibo in Disco Mobile, yeah, Riccardi, si va a destinazione Sagra della Cipolla, mamma mia, le cipolle più buone del mondo da quelle parti, Oh, love you, baby. Come ogni notte, anche questa notte, su RTL 102.5, suona forte il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, da est a ovest. La discoteca nazionale. Andrete sabato al microfono, voi al 378-378-1025. In console, Sao Tupau.

sul suo disco Tyrl. E Rosario, ultima notte di lavoro, domani vacanze.

Ciao Daniela, balla lì. Inco Soul, salto.

and check the sabato, Andrea De Sabato, che sogno io, ma soprattutto voi, al 378 378 1025. Dai che si va!

Sto 102.5 in console, tu già lo sa, c'è Mr. DJ Sauto fa ancora dal Brasile, da Curitiba, Carlos, Giseli e Giulia.

quindi mi raccomando, belli caldi, avete portato le mani? Vedere? Bravi, la voce? Proviamo un test al 3, 1 libero.

questo il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, da est a ovest. E vai, vai, vai, non ti fermare mai. Sao tu fao!

tutte le notti d'agosto, anche questa notte, soprattutto domani notte, dal Tourmalin di Lipari, live, è la discoteca nazionale, belli! Adesso io ho un materassino gonfiabile, qualche ragazza se vuole lo gonfia

quasi. Domani sarà Ferragosto. Mi raccomando, tutti connessi con RTL 102.5. Tutti nell'arco di 1000 chilometri qui al Tourmaline di Lipari. Venite presto perché c'è rischio di rimanere fuori, io ve lo dico. Dai, dai, butta quel cellulare! Vieni qui a ballare!

Mario. Ballano con noi Alice, Aurora, Gemma, Franco da Como. Ciao anche agli amici di Lecco. Come sentite, abbassiamo un po' il ritmo, prendiamo un po' di respiro. Ci vuole, dai.